won't forget about my town. And I won't forget where I came from.

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Better Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
4: Radio Freccia. Libera come noi.
5: Laying down one night, heard Papa tell Mama. Heard Papa tell Mama. Little boy Boogie.

0: Renault.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
0: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAEG 883. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
2: Radio Freccia, libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: Renault.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
0: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
2: Prezzemolo, vorrei fare le attrazioni di Gardaland sotto il cielo stellato. Fino al 6 settembre puoi!

0: attrazioni, notti sensazionali e lo show finale Gardaland Night Beats fino alle 23.
1: Quindi musica, luci e un gran finale.
0: Sì, fai serata con noi a Gardaland.
2: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
3: Radio Freccia. Libera come noi.

0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
1: Radio Freccia. Libera come noi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
1: Radio Freccia, libera come noi.

0: Renault.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
0: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
2: Radio Freccia, libera come noi.
3: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Radio Freccia, libera come noi. Top 20.
1: Like an empty fire, like your desire.

0: Renault.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
0: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
2: Radio Freccia, libera come noi.

0: Radio Freccia.
1: Walk Time. Le 5:59, una manciata di secondi e saranno le 6 sfrecciati. Buongiorno, iniziamo così, un po' carichi anche perché altrimenti iniziamo al grido di aia aia, metto l'arnica o metto la crema idratante.
2: Quanto mi è mancato questo. Buongiorno, ben ritrovate, eccoci qua di nuovo insieme dopo una settimana che non ci vediamo, che non ci sentiamo. Come
1: stiamo? Sì, esatto, perché abbiamo fatto un weekend un po' rocambolesco la settimana scorsa. Adesso abbiamo ristabilito gli ordini, quindi Lau, Giulia, Troc Morning Weekend Edition che comincia fino alle 10 assieme. Come stiamo, dove andiamo? Sono quelle domande che a me la mattina alle 6 spiazzano sempre un po'.
2: Ma per questa cosa abbiamo i WTF tra pochissimo, perché guarda, veramente è partita bene anche qui, eh.

0: e 5 minuti, il primo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia. Dopo gli attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran, secondo l'agenzia di stampa ufficiale IRNA, ci sarebbe stato un raid contro un impianto vicino a Bushehr, sede dell'unica centrale operativa nucleare, colpita anche un'area militare navale di Khon Arak. Gli USA negano di aver ordinato attacchi, poi affermano che l'Iran non controlla lo stretto di Hormuz, rivendicando che da maggio le forze americane hanno garantito il transito di 800 navi commerciali.
1: Torniamo in Italia, la cronaca, aggressione shock a Milano, che cos'hai da guardare, sono uomo e sono musulmano. Sono queste le parole che un algerino 27enne avrebbe gridato a una ragazza di 23 anni di origini marocchine prima di sfregiarla al volto. È accaduto in pieno centro ieri pomeriggio. Il responsabile è stato fermato poco dopo dalla polizia locale. Irregolare in Italia, l'altra notte era già stato arrestato per furto e danneggiamento di alcune auto in sosta. Dopo la convalida però era tornato libero.
0: La Corte d'Assise di Macerata ha condannato all'ergastolo e 3 mesi di isolamento diurno Massimo Malavolta, il 50enne accusato dell'omicidio in casa della moglie 45enne Emanuela Massicci a Castignano, in provincia di Ascoli Piceno, il 19 dicembre 2024. All'imputato, oltre al femminicidio, sono contestati anche i maltrattamenti. L'avrebbe tenuta segregata in casa e torturata anche nei giorni precedenti il delitto.
1: La terza ondata di calore non darà tregua almeno fino al 20 di luglio in Italia. Oggi e domani bollino rosso per Firenze e Perugia, ben 43 gradi lunedì nelle zone interne della Sardegna. Secondo Copernicus, giugno è stato il mese più caldo mai registrato per l'Europa occidentale.
0: E per il tennis resta Jannik Sinner l'unico italiano nelle semifinali di Wimbledon. Domani l'altoatesino affronterà Novak Djokovic. Intanto il Masters 1000 di Montreal perde uno dei suoi più grandi protagonisti ancor prima di cominciare. Per quanto riguarda le news è tutto, ora il meteo.
2: Radio Freccia, meteo.
3: Ben ritrovati da Sofia Inglese di 3D Meteo. Splenderà ancora il sole nel corso della giornata di venerdì sul nostro territorio, salvo per qualche temporale di calore sui rilievi della nostra penisola nel pomeriggio. Clima ancora caldo ed estivo, con punte massime, infatti, che localmente saranno anche prossime ai 34-35 gradi. Per tutti i dettagli precisi, restate aggiornati sull'app di 3D Meteo.

0: Bella bella questa Placebo, si inizia così Ashtray Heart nel nostro Rock Morning Weekend Edition. Abbiamo detto si ricomincia in pieno stile venerdì, sabato, domenica dalle 6 alle 10 la We Juliet per tenervi compagnia in, possiamo dirlo già ufficialmente, facciamo i seri della situazione,
1: vai,
0: questo weekend di esodo.
1: Ah, ok, perché siete tutti in partenza, immagino. Già, già, infatti la città, volevo dire, già si è mezza svuotata. Quando cominci, quando vai per strada con la macchina, ecco, adesso si può camminare a Roma quasi in quel contesto di agosto, che è meravigliosa Roma d'agosto perché è deserta. Quindi già cominciamo ad avviarci verso quel mood, ecco.
0: Capito? E quando si vuotano le città, si riempiono le autostrade. Infatti, tra pochissimo inizieremo anche con tutti i vostri tasti dolenti, perché c'è il momento del what the fuck che ritorna. Ed è quello proprio catartico, liberatorio. Ritornano anche i nostri appuntamenti, la nostra Elena Tech, la nostra psicologa scortese, la nostra, anche volendo in questo caso non potrei fare spoilerini, perché mi ha scritto che io ero già a nanna ieri sera.
1: Ok.
0: E non sappiamo esattamente bene di cosa andremo a parlare.
1: Non abbiamo ancora aperto WhatsApp questa mattina. Ok. Vabbè, fantastico. Tanto allora, per quanto riguarda i what the fuck, questa mattina il numerino ce l'ho io, perché ecco, sono pronta, appena arrivata stamattina. Vabbè, dopo no, non spoilerò nemmeno io, perché veramente qui abbiamo detto bello la viabilità a Roma, adesso si cammina, però ci sono altri problemi, perché vuoi non cominciare la mattina con qualche problemuccio da raccontare? Qui ce li portiamo proprio, ecco, li collezioniamo, quindi non vediamo l'ora di raccontarli, ecco. Però a parte questo, poi torna anche l'appuntamento con la nostra psicologa scortese, anche quello giustamente ci aspetta apposta, perché noi siamo qui proprio per riversarle addosso tutte le nostre problematiche, anche le vostre, perché no, comunque. Poi 366-6634-466 è il nostro numero, quindi continuate qui, ecco, insomma. Tra pochissimo andiamo avanti, appunto, torna la nostra rubrica del What the Fuck, subito gli U2 con Street of Dreams.

0: quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi, ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
3: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Radio Freccia.
5: Le 6 e 16 minuti sfrecciati a prescindere dall'orario, ma io lo so che state fremendo, ne sono anche già arrivati e quindi...
6: What the fuck?
7: 366634466 è il vostro numero per wadaffaccare. Allora, se mi permette, ho già un esempio pronto pronto. Questa mattina sono arrivata convinta di parcheggiare almeno ad un parcheggio bianco. Niente, in tutto l'isolato hanno tolto i parcheggi bianchi, sono tutti blu. Quindi adesso andrò fallita.
5: What the fuck?
7: Ecco, esatto, grazie per averlo detto al mio
5: posto. Come quello che ha parcheggiato la macchina sulle strisce bianche una sera, la mattina si è svegliato, erano diventate blu e gli hanno pure dato una multa nottetempo, leggevo in internet.
7: Pure.
5: What the fuck?

0: The Power of Love. Quando c'è questa canzone uno dice: beh, ma allora il mondo gira bene, c'è tutta gioia. No, in realtà
1: certo.
0: No, perché ci sono
1: i
0: loro what the fuck, i nostri. Io ne manderei uno o due adesso di miei.
1: Vai,
0: molto
1: prego,
0: rapidi.
1: Prego.
0: Ho iniziato prima dicendo: sì, sono in quella fase what the fuck che io non so se mettermi l'arnica o il Voltaren oppure la crema idratante, perché tutte e due assieme non è che si possono mettere, quindi devo scegliere tra un dolore incredibile alla schiena e un bruciore incredibile alle spalle.
1: Ecco, quindi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo aggiunto un terzo dolore, come faceva Dottor House, ti ricordi? Che magari si rompeva il dito per non sentire il dolore alla gamba? Cioè, facciamo qualcosa di simile.
0: Ma questa è un'idea.
1: Vedi, qualcosa.
0: Ho aggiunto anche il mal di
1: schiena. Dai una botta al mignoletto adesso, alla sedia, che ogni tanto lo prendi, no? Cioè.
0: Sì, questa è una cosa interessante.
1: Quello si potrebbe fare, come no. Sì.
2: Alessio d'Anguilla Sabazia, buongiorno. Lau dice che Roma si è svuotata, ma what the fuck, dove si è svuotata? Che saranno 15 giorni che sulla Flaminia, nel tratto del raccordo verso il centro, c'è un traffico che manco d'inverno
1: quello
2: con la pioggia.
1: Sempre.
2: Ma che succede? Bella.
1: Quello sempre. Quando mai la Flaminia è libera? Ecco, siamo più o meno nella stessa zona. Quando mai la Flaminia e la Cassia sono libere? Ecco, però rispetto per 15 giorni, però rispetto a quello che era un mese fa, un pochino, leggermente ci stiamo avvicinando al mood d'agosto, dai.
0: Ma sì, anche perché si sa, il traffico è tanto, soprattutto in quelle che sono le cosiddette partenze intelligenti, che poi di intelligenti hanno ben poco. Liborio manda a stendere un altro fattore spostamento, non esattamente su gomma. Dice: what the fuck all'Etna, lunedì sarei dovuto rientrare da Milano dopo il concerto dei Foo Fighters, ma arrivato in aeroporto, volo cancellato, soluzione 18 ore e mezza di macchina per tornare a Licata.
1: What the fuck?

0: Witch Spell, ACDC e tutti i vostri what the fuck al 366-663-4466. Vediamo che c'è, va, buongiorno.
1: Buondì. Beh, il mio what the fuck è molto semplice in realtà, va a me stesso. Va a me stesso perché sto smontando notte.
0: Ok.
1: Perché quando mi sveglierò andrò a fare le pratiche per cambiare auto. E peccato che la mia, io sono andato a prenderla tutto convinto in un determinato punto e non c'era.
0: Ok.
1: Panico. Proprio oggi? No, non possono avermela rubata proprio oggi. No, ma non era sulle strisce, ma non possono avermela portata via. Bravo cretino, se magari vai dove l'hai parcheggiata e non due isolati più avanti.
0: Guarda, io sono veramente una maestra in questo. Io spesso, per esempio, quando vado, mi capita di andare a un centro commerciale che ha il parcheggio gigante con più piani, io lì adesso puntualmente ho imparato che faccio la foto dove parcheggio, vedo il colore della colonnina, il numero del parcheggio, così dopo ce l'ho sul telefono. Poi se mi rubano il telefono doppio what the fuck, perché dici ok, come ci ritorno in macchina non lo so.
2: Quello è un altro dettaglio, però lì proprio sì, di what the fuck penso che ce ne sia uno un po' più grosso, appunto, del ho perso la macchina. Anche questo è un what the fuck. Sì. Buongiorno.
3: Buongiorno sfrecciati, un bel what the fuck alla ciclista con la tutina super attillata di stamani.
2: Sì.
3: Quasi rischiato di andare in un fosso per guardarla. Ma mettiti una tuta un po' più lenta, dai, di mattinata dai noia, what the fuck.
2: Ma qui il problema sta nell'occhio di chi guarda o sta nella tutina della ciclista? No, perché se volessimo dire, non è che i ciclisti uomini vadano in giro con delle cose extra large, ma le donne finiscono nei fossi perché vedono in giro tutti i ciclisti uomini? No. Quindi, amico caro, esattamente come hai avuto l'occhio per guardare la ciclista, guarda avanti che non finisci in un fosso.
0: E infatti, anche perché non mi pare che i ciclisti e le cicliste abbiano delle tute larghe. Comunque questo è terribile. Mia mamma alla follia, stavamo programmando le ferie insieme a fine agosto e dopo 12 ore mi ha liquidata con un messaggio. Poi ha spento il cellulare ed è partito dopo quasi 2 anni e abbiamo 50 anni. Ieri ho pianto, oggi what the fuck.
2: Oggi libera. Tu sì che l'hai scampato il fosso, l'altro c'è finito, tu l'hai saltato proprio.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 6.33, Jack White con Dollar Bill. Dalla nostra top 20 finalmente vedo l'artwork di cui aveva parlato la nostra Gubrin un paio di settimane fa, ecco. Però ci sono anche i vostri what the fuck, soprattutto i vostri what the fuck tipo questo.
2: Buongiorno Freccia d'Artagnan, ennesima rottura della centralina in tilt nel mio camion. Quindi mi hanno dato un camion sostitutivo che i miei esimi colleghi tengono di merda. E non ho le salviettine, non c'è l'acqua.
1: Ah.
2: E allora devo stare con le mani sporche tutto il giorno.
1: No!
2: E allora vaffanculo!
1: Giusto! No, insomma, vabbè. Vabbè, continuiamo, perché comunque dopo questa, giustamente, cioè, avete soltanto questo tempo e questa rubrica per farlo. What the fuck?

0: fino alla fine. The Doors, Riders on the Storm, pezzone che ovviamente noi non ci sentiamo di tagliare neanche per una frazione di secondo, anche perché possiamo dirlo, è uno dei vanti di Radio Freccia, trasmettere tutto integralmente. L'altro vanto mio personale, nostro, della mattina è quello di farvi sfogare come pochi altri, ma posso aggiungere anche una mia considerazione. What the fuck? Alla moda donna di quest'estate, per un accessorio in particolare.
1: Quale?
0: Quell'incrocio tra un centrino de mi nonna e una papalina messa in testa come se fosse uno scolapasta. Ah. E le ragazze vanno in giro sfoggiando questo nuovo accessorio che dici, ma allora, cioè, ti spiattella i capelli in testa in una maniera imbarazzante. Credo che tenga pure caldo proprio perché ti schiaccia i capelli in giù.
1: Sì.
0: E sta male al 99% di quelle a cui l'ho visto addosso. Perché, what the fuck?
1: Non lo so, però a proposito di stile, senti questo.
2: Buongiorno, sfrecciati. Beh, a proposito di vestiti succinti, io mando un bel what the fuck a quelli che vengono in ospedale la mattina per i prelievi o per le visite. Mm? Vestiti peggio del mare, magari al mare. Vengono con l'infradito, con le canottiere, i maschi con le canottiere intime, quelle che vanno messe sotto a costine zozze.
1: Di sugo,
2: immagino. Ma io dico, no, ma mettetevi una maglietta, ma io dico, ma un minimo di decoro, no, ma non è che andate, ma manca il giardino di casa poi scende così. What the fuck, vestitevi, lavatevi pure.
1: Giustamente, vabbè, questi ne vedono tanti.
2: Pedro.
1: Ecco. Sì, Pedro, ne vede tanti.
0: Ho sentito l'esasperazione proprio così dalla voce. What the fuck, invece, all'orologio, erano le 6:10 quando stavo scendendo e appena arrivato in auto si sono materializzati 15 minuti extra. Mai successo prima, what the fuck.
1: Ma come, mai successo prima? Dai, su, il tempo è relativo, quindi giustamente sali in macchina, un attimo che arrivano così, in 5 minuti diventano 15. E subito però Mr. Brightside, The Killers.

0: The Killers, Mr. Brightside, e ci sono tutti i vostri What the Fuck al 366-663-4466. Uno effettivamente di stagione è quello di Stefano, sì, che dice What the Fuck al mio giardino, che solo perché non gli ho dato da bere per un giorno si è seccato tutto.
1: No, ma di solito ogni due giorni comunque riescono a vivere un pochino le piante, non le mie, quelle mai.
2: Allora,
1: quelle mai,
2: il mio What the Fuck va a quelli che organizzano le asfaltature delle strade. Cioè, alle 6:30 del mattino in Viale Forlanina a Milano, già tutto bloccato.
0: Perfetto.
2: Ma perché non le fate di notte, che non date fastidio a nessuno? Ciao Gregorio da Milano.
1: Un classico questo,
0: Un classicone, sì. Lavoratori che tra l'altro soffrono tantissimo il caldo, quindi penso farebbe piacere anche a loro da un lato lavorare quando c'è qualche grado in meno.
1: Ma che scherzi. Buongiorno, buongiorno Andrea.
3: Buongiorno, io l'anno scorso mi sono permesso di cambiare lavoro, quindi ho fatto le dichiarazioni del 730 con due CUD, già mi decurtano 450 euro dalla prossima busta paga,
1: vabbè,
3: e già sono felice. Ma la cosa più bella è che mi è arrivata una lettera dall'Agenzia delle Entrate che col TFR che ho preso nel 2022, praticamente hanno sbagliato a fare dei conti, quindi devo pagare 250 euro entro 30 giorni. Sì, dai.
1: Ma
3: sì, ma what the fuck?
1: Anche questo è un classico dei nostri giorni e della nostra nazione.
0: È tutto bellissimo, esattamente come se tu avessi lavorato di più e guadagnato di più. No, al massimo hai solo lavorato di più ma guadagnato meno. Quella è la fregatura solita. Buongiorno.
4: Buongiorno. Il mio what the fuck va ai miei vicini di casa che hanno fatto casino tutta la notte. È ora... sarà guerra. Adamo Novacella.
1: Parte così proprio comunque. Ecco, guarda, ti chiudo con il mio what the fuck al vicino di casa, a proposito, che ha deciso di mettere la sua auto nel mio posto condominiale. Non si sa per quale assurdo motivo, si è sbagliato oppure l'ha fatta apposta. Ha fatto apposta, poi vabbè, chissà perché. Comunque, tra pochissimo what the fuck official, subito The Black Moods.

0: Radio Freccia.
1: E queste erano The Black Moods con Time Bomb dalla nostra top 20 alle 6.51, quando però arriva il momento del What the Fuck Official.
2: Si parla di musica, si resta in Italia in questo caso perché Emma è stata intervistata e si è lasciata andare a qualche considerazione un po' sulla questione location, dove tenere i concerti, e si sa che dopo Ultimo le piogge sono, cioè le critiche sono arrivate proprio a pioggia sulla questione del scegliere location non tanto per fare i fighi ma per far vedere e sentire bene al pubblico. E poi lei l'ha anche chiusa dicendo: ma il giornalaio di turno, il discografico esperto, va tutto bene, sei in hype quando ti criticano, musica classica e vai, tutti fenomeni ormai, soprattutto per quanto poi riguarda anche le piogge di critiche online. E lei dice: preferisco comunque la ferocia alla pietà. Quindi a tutti quelli che parlano molto spesso a proposito, lei ha detto what the fuck.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
1: Radio Freccia.
2: Le 7 in punto sfrecciati, colazione fatta, caffettino preso. Le domande quelle classiche del venerdì, perché ricordiamoci, diciamo sempre esodo, partenza, però ci sono anche tanti altri esattamente come noi che di venerdì vanno a lavorare come se nulla fosse cambiato e probabilmente nulla cambierà anche nel corso dell'estate.
3: Assolutamente, ci tocca sempre, perché questo lavoro quando mai va in vacanza, lo sappiamo bene. Comunque, seconda ora delle Rock Morning Weekend Edition. In questa ora ovviamente trattiamo sempre temi d'attualità, quindi restate con noi perché diventiamo anche persone serie ogni tanto, lo diciamo, soprattutto in quest'ora, poi basta e poi torniamo a cazzeggiare come sempre. Comunque, non spoileremo niente riguardo l'argomento, tra pochissimo però tornano le news, intanto i Guns N' Roses.

0: Le 7 e 6 minuti, un nuovo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia.
1: Secondo informazioni dei servizi segreti israeliani condivise con gli Stati Uniti, l'Iran avrebbe un nuovo piano per uccidere il presidente Donald Trump. Lo ha scritto oggi il Wall Street Journal. Sono il primo della lista, aveva detto mercoledì scorso lo stesso Trump parlando in Turchia.
0: Almeno 12 persone sono morte ed è un bilancio ancora provvisorio. Ieri in un vastissimo incendio scoppiato in un bosco nella provincia di Almeria in Spagna. Il ministro della presidenza, della sanità e delle emergenze dell'Andalusia, Antonio Sanz, ha parlato di una tragedia senza precedenti.
1: Nella serata di ieri una 33enne è stata uccisa a coltellate durante una lite con l'ex compagno di 35 anni avvenuta in un'abitazione di Loreto in provincia di Ancona. L'allarme è stato dato da alcuni vicini che hanno visto l'omicida barcollante in strada affermare di aver assassinato la donna.
0: Aggressione shock a Milano, che cos'hai da guardare? Sono uomo e sono musulmano, sono le parole che un algerino 27enne avrebbe gridato a una ragazza di 23 anni di origini marocchine prima di sfregiarla al volto. È accaduto in pieno centro ieri pomeriggio. Il responsabile è stato fermato poco dopo dalla polizia locale, irregolare in Italia. L'altra notte era già stato arrestato per furto e danneggiamento di alcune auto in sosta. Dopo la convalida però era tornato libero.
1: La terza ondata di calore che stiamo vivendo per gli esperti durerà fino al 20 luglio. Oggi e domani bollino rosso per l'AFA a Firenze e Perugia. Temperature in aumento un po' dovunque. In Sardegna lunedì si arriverà a 43 gradi. Quello trascorso in Europa è stato il giugno più caldo di sempre.
0: Andiamo allo sport, il tennis. Oggi non prima delle 16 si giocherà la semifinale di Wimbledon tra Jannik Sinner e Novak Djokovic. Tra i due ci sono 15 anni di differenza. L'altra semifinale, quella tra il britannico Arthur Ferri, che ha eliminato Flavio Cobolli, e il tedesco Zverev, inizierà invece alle 14.30. È tutto il meteo.
2: Radio Freccia. Meteo.
3: Ben ritrovati da Sofia Inglese di 3D Meteo. Splenderà ancora il sole nel corso della giornata di venerdì sul nostro territorio, salvo per qualche temporale di calore sui rilievi della nostra penisola nel pomeriggio. Clima ancora caldo ed estivo, con punte massime, infatti, che localmente saranno anche prossime ai 34-35 gradi. Per tutti i dettagli precisi, restate aggiornati sull'app di 3D Meteo.

0: Estate, ovviamente ci siamo già dentro con tutte le scarpe, tempo anche di cose un po' più leggere, gossip e tutto. Infatti con Lau stavamo facendo anche un po' fuori onda, perché per quanto rocker, per quanto magari non appassionate del genere, viviamo anche noi in questo mondo, quindi anche noi leggiamo o ci imbattiamo in alcuni titoli di giornale. Per esempio anche questo boom di Temptation Island di cui parlavamo. Io ho delle amiche, ma parecchie, che organizzano le serate Temptation Island. La mia vicina l'altra sera mi diceva: guarda, mi sono fatta coinvolgere anche io, e allora facciamo una cena, vediamo sta cosa.
1: Addirittura.
0: Dicevo, boh, cioè, ma sono veramente un po' fuori da questa cosa. Mi mancano anche proprio le coordinate, ma non geografiche, dell'isola meravigliosa, quella ce l'ho presente forse, ma tutto il resto.
1: Ma io penso che, allora, o dobbiamo capire, o siamo boomer oppure non ce ne frega proprio niente. Allora, per quanto mi riguarda, penso anche per quanto ti riguarda la seconda, però anche un pochino boomerozzi siamo. Lo sai che c'è? È che ormai questi fenomeni trash piacciono anche a chi magari, che ne so, un pochino più radical chic, penso, non lo so, che dice che non lo guarda, poi alla fine però magari la cena, l'incontro a casa sul divano con i popcorn mentre si guardano Temptation Island, alla fine lo organizza, ma perché rientra anche in quella cerchia di persone a livello sociale. Quindi ecco, si incontrano perché il trash va un po' come è andato con Sanremo, no? Quando è cominciato a diventare un fenomeno per incontrarsi e per parlarne insieme. Secondo me è un po'
0: esatto.
1: L'andazzo.
0: Ma
1: sì,
0: poi
1: sì.
0: Invece, visto che ogni tanto le riviste patinate capitano anche in mano a noi, dicevo, ma poi lì esce il mio boomerismo.
1: Vai.
0: Titoli tipo Hilary Blasi, appena sono pronte le carte sposo Bastian Müller, e tu dici: ma figlia mia, ma la vita non ti ha proprio insegnato niente, cioè non lo so, non hai ancora firmato le carte di un divorzio e già ti sposi con un altro. E lì esce forse un po' lo stile nonna Belarda che mi contraddistingue. Poi magari contenta lei, contento il conto, contenti i like, contente tante cose, è anche una scelta sana e ragionata da fare, non lo so. Ah, questa gioventù di adesso che io non la capisco,
1: signora mia, per carità.

0: Florida Troni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, accessori per la cura dei capelli a 14,99€ e aspirapolvere portatile a 14,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Radio Freccia.

0: fumo in spiaggia, tasto molto dolente. Infatti stiamo affrontando questo argomento proprio adesso, in questo momento dedicato all'attualità, perché se l'idea è quella di appellarsi a una legge, inizia a diventare difficile. Cioè, in Italia non esiste un'unica legge nazionale che legifera in merito a fumo in spiaggia. Cioè, c'è la legge Sirchia che regolamenta il fumo negli ambienti pubblici, privati, al chiuso, uffici, ristoranti, locali, mezzi di trasporto e quant'altro, dove da anni ormai, lo sappiamo, è vietato, ma la gestione del fumo in spiaggia sui litorali è data in appalto sostanzialmente a tutte le amministrazioni comunali, e tanti si stanno muovendo, soprattutto negli ultimi anni, nella direzione di rendere le spiagge smoke free, quindi senza fumo, con anche delle multe che arrivano fino a cifre, dicevamo, abbastanza ingenti, come anche 1.000 euro. Cercando in internet, in base anche alla località dove siete diretti, potreste trovare un po' di informazioni.
1: Esattamente, perché poi ecco la

diffondendo in tutta Italia, ma ci sono delle zone che già sono partite con questa direttiva, altre ancora sono in via di sviluppo. Ecco, per quanto riguarda il centro Italia, in particolar modo il Lazio è tra le regioni che hanno esteso maggiormente i divieti, soprattutto lungo il litorale romano. Ecco, quindi non si può fumare sulle spiagge di Ostia, di Castelporziano, Capocotta e tutta la parte anche del sud del Lazio, quindi parliamo di Sperlonga, Gaeta e anche l'isola di Ponza. Ecco, invece per quanto riguarda l'Abruzzo, il numero delle spiagge smoke free è ancora contenuto, però alcune amministrazioni hanno già scelto di intervenire, e tra queste tra i vari comuni comunque c'è Alba Adriatica, che a quanto pare ha affiancato anche al divieto di fumo quello della plastica monouso. Ecco, quindi oltre al fatto del fumo ci sono anche altre regole sicuramente dedicate all'ambiente.

0: Litorali smoke free, è questa la proposta che si sta diffondendo sempre di più lungo tante coste d'Italia, con anche delle multe per cercare di far rispettare questi divieti, perché da un lato può esserci il fastidio per chi non fuma e si trova di fianco dei fumatori, dall'altro lato anche la tutela dell'ambiente, perché molto spesso lo sappiamo dove vanno a finire poi tutti i mozziconi di sigarette. E al 366-663-4466 ci stanno arrivando tanti messaggi, per esempio qualcuno ci dice: buongiorno, sono pienamente d'accordo con il divieto, se il fumatore medio fosse anche educato magari il divieto si potrebbe togliere, ma il gesto automatico di buttare la cicca per terra o nasconderla sotto la sabbia o buttarla in acqua, ancora peggio, diciamo che è ovviamente la causa che poi porta a questo divieto.
1: Oppure magari fumare anche vicino a persone che non vogliono sentire la puzza di fumo, anche questo ci sta. Buongiorno.
2: Ciao, Mario da Bologna. Secondo me, parlo da fumatore, in tutti i modi, in tutti i momenti, in tutti i luoghi in cui puoi impedire al fumatore di fumare, gli stai comunque facendo un favore, quindi va benissimo. Poi a mare è particolarmente fastidioso, lo sappiamo, per i mozziconi, ma anche per l'odore del fumo, che non c'entra niente con l'odore del mare, odioso. Ripeto, vero, parlo da fumatore.
1: Vero, sì, il fumo passivo che comunque dà fastidio.
0: Sì,
1: no?
0: Poi c'è qualcuno che, andando nella direzione della tutela paesaggistica, evidenzia anche un altro aspetto. Oltre al divieto di fumo e di plastica, ci dicono, per tutelare davvero l'ambiente e la qualità della vita, sarebbe auspicabile introdurre anche il divieto di musica ad alto volume, sia da parte delle persone, sia degli stabilimenti balneari. Il rumore è una forma di inquinamento che spesso viene sottovalutata e troppo spesso si tratta di musica assordante che finisce per disturbare il relax, ci dice questo ascoltatore, ascoltatrice. Non sappiamo, però tocca un tasto vero e dolente.

0: Radio Freccia.
1: Alle 7.37 continuiamo a parlare di spiagge smog free, di divieto di fumare nelle spiagge italiane. Sentiamo la vostra opinione, buongiorno.
2: Buongiorno sfrecciate, io ero al mare qui a Pescara nella mia città qualche giorno fa con mia figlia di 2 anni e un signorotto allegro fumava il sigaro sulla battigia. Noi avendo la palma in prima fila ci siamo respirati quello schifo per non so quanto tempo, fino a quando ho perso la pazienza, oltre ad essere probabilmente illegale come cosa. Per fortuna la mamma mi ha fatto di 2 metri quasi e 100 kg.

0: problema barra problema molto sentito questo del fumo in spiaggia, nei locali pubblici, sui litorali, però in realtà non solo quello, perché noi siamo partiti dalle spiagge, ma giustamente Elisa dalla provincia di Padova ci scrive e dice: buongiorno, pienamente d'accordo con il divieto, dovrebbero farlo anche per la montagna, perché anche quello, se vogliamo vedere, è un ambiente da tutelare. Poi ci sono anche tanti altri che ci scrivono, tanti fumatori che dicono: ma forse il fumo in sé non sarebbe così tanto il problema se ci fossero più posaceneri per evitare la dispersione dei mozziconi nell'ambiente. È vero anche che ormai ci sono tantissimi posaceneri portatili da borsetta, come li chiamano, in commercio online, quindi se uno è fumatore può dotarsi anche di quello.
1: Sì, buongiorno.
2: Sfrecciati, secondo me basterebbe avere un po' di senso civico, perché se io arrivo in una spiaggia deserta, faccio un esempio, mi metto in un posto appartato e magari non fumo, ma mi fumo la mia sigaretta o ascolto la musica un po' alta, poi dal momento in cui arriva qualcuno posso anche educatamente chiedere se dà fastidio, altrimenti, come mi è capitato in altre occasioni, mi fa piacere ascoltare la musica che ha portato qualcun altro. Però in Italia questa cosa non funziona, perché è più facile litigare che mettersi d'accordo. Ciao Alessandro.
1: Sì, per quanto riguarda la musica, molto spesso sono gli stabilimenti stessi a mettere la musica.
0: Esatto, alta. E qua c'è un altro problema legato anche alla conservazione di determinate specie, perché lo sentiamo sempre spesso, ci sono anche le tartarughe marine che arrivano a nidificare, ci sono altre specie di volatili che sono molto disturbati dalla musica alta.
1: Assolutamente. Ciao sfrecciati, vietare e ancora vietare può essere una soluzione momentanea ma non definitiva. Bisogna educare le persone e le nuove generazioni al rispetto degli altri e delle cose di tutti. Bene le spiagge smoke free, ma poi la cicca la butti in terra in città, quindi il problema sussiste sempre.

0: I Red Hot Chili Peppers e tantissimi messaggi al 366-6634466, come questo, buongiorno.
1: Ciao a tutti, da fumatrice ho, sarà, boh, credo 10-12 anni che uso quelle, quei portamuccini, portamozziconi portatili. Cioè, non puzzano, le tieni in borsa, non ho mai buttato per terra una sigaretta, già prima la scrollavo e poi la buttavo nei cestini, con quello risolto il problema. Non capisco la fatica di usare questi portamoccini, veramente assurdo. Sì. Dai, fumatori, per favore.
0: Da una parte si potrebbe risolvere così in parte, però sappiamo che non è soltanto questo il problema sulle spiagge, di buttare le cicche e di inquinare, ma anche il fatto comunque di disturbare chi ti sta vicino, un altro dei problemi.
2: Esatto, ecco. Tant'è che Carmen da Varese dice: anni fa cercavo sempre di farmi assegnare un ombrellone ad angolo negli stabilimenti balneari per non avere fumatori intorno, ed ero anche guardata male se mi lamentavo dei fumatori maleducati. Dice: a volte avere vicino una famiglia di fumatori ti rovina proprio la vacanza se non fumi anche tu. È vero, in parte è assolutamente vero, perché poi un conto magari è una quando stanno facendo aperitivo all'ombrellone di fianco, un conto è quando ti trovi la famiglia che fuma a ripetizione.
0: Certo, buongiorno.
3: Buongiorno sfrecciati. Come dicevano altri ascoltatori, molto dipende anche dalla civiltà del singolo. Io da ex fumatore usavo spesso questi posaceneri portatili, ma nella mia città la quantità di persone che anche davanti alla propria attività, davanti casa, gettano le cicche di sigarette sono incredibili, anche quando ci sono i cestini vicino. Peccato.
0: Esatto, perché noi stiamo parlando di spiagge, ma ovviamente il problema è ovunque, no? Da un punto di vista ambientale.
2: Eh sì, perché non è solo quello, le cattive abitudini purtroppo sono quelle che non vanno in vacanza e sono anche quelle che ci riportiamo a casa una volta terminate le vacanze. Forse si dovrebbe considerare un po' più 360 gradi l'ambiente.

0: Radio Freccia.
1: Le 7.55, chiudiamo questo momento di attualità con il messaggio di Emiliano che ci scrive: domanda, tutto bello, ma chi controllerà? Ci sarà uno sceriffo del fumo e delle bottigliette di plastica che ti multa appena bevi dalla bottiglia? Mi sa della classica idiozia, tanto per, tipo il vietare i fuochi a Capodanno. Ecco, sicuramente magari le persone che stanno vicino possono denunciare la cosa al bagnino di turno, non
2: sì,
1: so.
2: Sì, ma soprattutto si spera che non è che uno non faccia una cosa perché ce n'è un altro con la pistola la puntata alla tempia che ti dice non lo fare altrimenti ti do la multa. Forse se si arrivano a mettere delle leggi è perché c'è qualcuno che riconosce un bene superiore di tutti, anche di quelli che non rispettano queste regole.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con Provolone Valpadana DOP.
3: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.
4: Radio Freccia.
5: Le 8 in punto, sfrecciati, buongiorno. Questo è ancora il Rock Morning Weekend Edition con Juliet Lau. Siamo proprio alla metà di questa mattinata insieme, di questo venerdì 10 luglio 2026, l'ha detto anche questa mattina Juliet. Weekend di esodo, quindi tantissimi di voi sicuramente si sono messi in partenza, sono alla guida, ci stanno ascoltando, state ascoltando la nostra musica. Raccontateci cosa fate, dove andate. 366-663-4466 è sempre lo stesso numero con cui potete interagire con noi. In questa terza ora, lo sapete, arrivano quei momenti che vi piacciono tantissimo. Il venerdì torna il nostro appuntamento con Elena Tech per parlare di tecnologia, tra pochissimo però quello della ricerchina. Intanto arrivano Free con All Right Now e tra pochissimo le news.

0: Le 8 e 6 minuti, un nuovo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia.
1: Secondo informazioni dei servizi segreti israeliani condivise con gli Stati Uniti, l'Iran avrebbe un nuovo piano per uccidere il presidente Donald Trump. Lo ha scritto oggi il Wall Street Journal. Sono il primo della lista, aveva detto mercoledì scorso lo stesso Trump parlando in Turchia.
0: Almeno 12 persone sono morte ed è un bilancio ancora provvisorio ieri in un vastissimo incendio scoppiato in un bosco nella provincia di Almeria in Spagna. Il ministro della Presidenza, della Sanità e delle Emergenze dell'Andalusia, Antonio Sanz, ha parlato di una tragedia senza precedenti.
1: E andiamo in Italia con la cronaca. Nella serata di ieri sera una 33enne è stata uccisa a coltellate durante una lite con l'ex compagno di 35 anni avvenuta in un'abitazione di Loreto in provincia di Ancona. L'allarme è stato dato da alcuni vicini che hanno visto l'omicida barcollante in strada affermare di aver assassinato la donna.
0: Aggressione e shock a Milano, che cos'hai da guardare? Sono uomo e sono musulmano. Sono queste le parole che un algerino 27enne avrebbe gridato a una ragazza di 23 anni di origini marocchine prima di sfregiarla al volto. È accaduto in pieno centro ieri pomeriggio. Il responsabile è stato fermato poco dopo dalla polizia locale. Irregolare in Italia, l'altra notte era già stato arrestato per furto e danneggiamenti ad alcune auto in sosta. Dopo la convalida però era tornato libero.
1: La terza ondata di calore che stiamo vivendo per gli esperti durerà fino al 20 luglio. Oggi e domani bollino rosso per l'AFA a Firenze e Perugia. Temperature in aumento un po' dovunque. In Sardegna lunedì si arriverà a 43 gradi. Quello trascorso in Europa è stato il giugno più caldo di sempre.
0: Lo sport, il tennis. Oggi non prima delle 16 si giocherà la semifinale di Wimbledon tra Jannik Sinner e Novak Djokovic. Tra i due ci sono 15 anni di differenza. L'altra semifinale, quella tra il britannico Arthur Ferry, che ha eliminato Flavio Cobol, e il tedesco Zverev, inizierà invece alle 14:30. È tutto il meteo.
2: Radio Freccia. Meteo.
3: Ben ritrovati da Sofia Inglese di 3D Meteo. Splenderà ancora il sole nel corso della giornata di venerdì sul nostro territorio, salvo per qualche temporale di calore sui rilievi della nostra penisola nel pomeriggio. Clima ancora caldo ed estivo, con punte massime, infatti, che localmente saranno anche prossime ai 34-35 gradi. Per tutti i dettagli precisi, restate aggiornati sull'app di 3D Meteo.

0: ovviamente dacci oggi il nostro Lenny Kravitz quotidiano e noi lo facciamo assolutamente, che lo sappiamo che ha tante sfrecciate e così si scolla un po' di più la canottiera quando sentono che parte un pezzo di Lenny Kravitz.
1: Come no?
0: Bisogna ricomporsi, perché è arrivato il momento in cui ci mettiamo al cospetto della scienza, della nostra ricerchina. E si parla anche di relazioni, in tanti casi, per cui chi siamo noi per tirarci indietro? Hanno scoperto, a quanto pare, che per una coppia che duri servono due persone che non siano sullo stesso livello di sostanzialmente intelligenza emotiva. Uno deve essere quello che mette le pezze, che capisce, che arriva dove l'altro sostanzialmente non arriva.
1: Esattamente, perché non è che parliamo proprio di intelligenza in generale, qui si parla di intelligenza emotiva, quindi uno deve averla più alta rispetto all'altro. Quindi questo non vuol dire che due persone simili non possono comunque stare insieme, semplicemente a quanto dice la scienza la relazione sarà un pochino più burrascosa. Ecco, però appunto quando andiamo a parlare di intelligenza emotiva si parla proprio di quella capacità di comprendere le proprie emozioni e quelle altrui, quindi va da sé che insomma la scienza ha quasi ragione, forse non
0: e
1: lo so.
0: E allo stesso modo,
1: sperimentare.
0: Capito, a me viene poi la prosecuzione di questa ricerca. Due persone che sono intelligenti entrambe a livello emotivo resteranno single, è quello il destino crudele.
1: Ecco, vabbè, insomma, comunque sarebbe bello poi sapere anche cosa ne pensano loro, che cosa vivono soprattutto all'interno delle relazioni, però giustamente, ecco, insomma, è un po' lunga.
0: No.
1: Perché secondo me arrivano...
0: A me fa solo molta paura, quindi non addentriamoci in questo cul-de-sac, come dicono quelli bravi, perché non se ne esce più. Io già mi sento abbastanza così, capito, mazzolata da questa ricerchina, perché poi tutti si mettono dalla parte, ovviamente, di quelli che sono gli intelligenti a livello emotivo. Non ne trovi uno che ti dice: ah no, io faccio lo scemo e mi faccio portare appresso dall'altro.

0: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
1: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
2: Nuvola e musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su siscom.eu.
4: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
5: Radio Freccia. Walk Time.
6: Le 8:17, ancora Rock Morning Weekend Edition con Giulia Tellau fino alle 10. E in questo momento, di solito di venerdì, si parla anche di tecnologia. Di fatto tra poco ci raggiungerà qui la nostra Elena Tech.
7: Esattamente, con lei si parla sempre di tanti aspetti della tecnologia. Da un lato possono esserci i gadgettini più interessanti, dall'altro anche tutte le cose che riguardano la tutela dei nostri dati, la sicurezza online, perché ormai lo sappiamo che la tecnologia riguarda un po' tutto. E così abbiamo già anche fatto un mini spoiler di quello di cui andremo a parlare con lei. Adesso il tempo di un pezzo. Bush, Cold Contagious, e siamo con lei.

0: la nostra Elena Tech ogni venerdì si tocca un tema di tecnologia e oggi andiamo su WhatsApp. Buongiorno Elena.
1: Ciao Elena.
2: Ciao, buongiorno a tutti. Sì, oggi andiamo su WhatsApp e andiamo a risolvere un problema che magari qualche volta vi è capitato di affrontare, perché non so, vi è successo di dover dare il vostro numero di telefono per parlare con qualcuno su WhatsApp, ma eravate a disagio, avreste preferito non dare il numero di telefono nonostante la necessità di parlarci?
1: Sì, effettivamente. Chiamo, sì.
0: Magari preferisci per mail, ma sembra un po' troppo impersonale.
1: Sì, esatto.
2: Esatto, oppure magari dovete comprare qualcosa su internet e volete, insomma, parlare con questa persona che vi offre la cosa da comprare, però non vorreste dare il vostro numero di telefono, ma non c'è molta alternativa, no? Ecco. E invece d'ora in poi, a breve, insomma, ci sarà un'alternativa, perché WhatsApp introduce i nomi utente, come già succede su Instagram oppure su Telegram, dove, se ci fate caso, non è visibile il vostro numero di telefono, è semplicemente visibile il vostro nome utente. Nel mio caso potrebbe essere quello di Instagram, Elena Tech, come diciamo sempre, no? Ecco, quindi è un vantaggio innanzitutto per la privacy del vostro numero di telefono, perché appunto, volendo io contattare un idraulico che non ho mai sentito, un meccanico, eccetera, posso semplicemente dargli il mio nome utente in quel caso e così potremmo parlare su WhatsApp senza per forza dover dare il numero di telefono, che è un'informazione sensibile, perché se ci pensiamo poi spesse volte poi tendiamo a ricevere chiamate spam, possiamo finire nella rubrica di qualcun altro, di essere oggetto di tentativi di truffa, eccetera. Quindi una buona iniziativa, sappiate però che è facoltativa, quindi non siete obbligati ad avere il nome utente. Però quando aprirete WhatsApp nei prossimi giorni, vi comparirà magari nelle impostazioni la possibilità di scegliere il vostro nome utente in anticipo, in previsione dell'apertura di questa possibilità. Quindi il consiglio che vi do è di andare a cercare questa impostazione e iniziare a bloccare il vostro nome utente, perché è unico e quindi rischiate di perdere quello che vorreste mettere.
0: Ok, allora stai con noi, perché secondo me potrebbero esserci anche però dei lati un po' più negativi o pericolosetti della faccenda.

0: I Cooks che ci riportano in collegamento con la nostra Elena Tech, nome utente WhatsApp, bello per farci trovare senza dare per forza il nostro numero di telefono, ma quali sono i rischi però?
1: Ci sono dei rischi perché in effetti il nome utente, come dicevamo, è unico e quindi in pratica potrebbe essere che qualcuno, saputa la possibilità di scegliere un nome utente, vada a sceglierlo prima di voi e quindi scelga magari il vostro nome. Quindi magari abbiamo uno che si chiama come voi e a un certo punto si spaccia per voi come nome punto cognome, no? Quindi il mio consiglio è, appena possibile, di andare a scegliere il vostro nome utente in modo che nessuno possa rubarvelo. Dall'altro canto ci sono anche quindi aumentata la possibilità di truffe, perché magari alcune persone famose avranno a maggior ragione questa cosa, perché se calciatore famosissimo viene sostituito come nome utente da qualcuno che poi vuol truffare la gente usando quel nome utente, diventa un rischio, motivo per cui WhatsApp ha detto che nel caso di persone famosissime alcuni nomi utente uguali a Instagram per esempio saranno bloccati, però questo non vale per le persone normali o per gli studi legali, non so, che hanno un numero di telefono su WhatsApp eccetera. Quindi il consiglio è quello di fare sempre attenzione doppia d'ora in poi quando vedrete la questione nome utente. Fatevi due domande in più, l'idea è un po' quella.
2: Beh sì, assolutamente, io sto pensando anche già a tutti i profili, ma per dire anche solo come fan page, in alcuni casi non sono esplicitamente fan page su Instagram e uno magari pensa di scrivere al cantante, all'attore, alla persona famosa, oppure banalmente anche quelli che potrebbero essere i profili miei, di Lau, nel momento in cui usi il nome che si usa in diretta e non il nome e cognome vero, già lì il rischio è alto.
0: No, ma poi mi fa specie pensare che comunque ci sono, a volte quando tu inserisci un nome utente molto spesso non te lo fanno inserire perché è già esistente, no Elena?
1: Esatto, ed è già successo infatti che alcuni famosi inserissero il nome utente e non possono usarlo perché è già stato preso.
2: Mamma mia. Elena, grazie mille per questo spaccato di tecnologia anche oggi, appuntamento a venerdì prossimo.
1: Ciao.
0: Oh, grazie.

0: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
1: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
2: Devi trovare il prezzo migliore?
0: Devi semplicemente andare su deghi.it.
3: Devi scegliere, cliccare
2: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
1: Devi provare.
2: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
4: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99, TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
5: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
6: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
7: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
8: Radio Freccia.
9: 8:36 sfrecciati. Effettivamente tanti messaggi che ci avete mandato ci fanno capire che anche voi siete più o meno della nostra idea, cioè bella questa cosa del contatto, non del numero su WhatsApp, però dall'altro lato inizia a diventare un po' rischioso, molto elevato il rischio truffa. Esatto. Ma non interroghiamoci di queste cose serie adesso, va? Meglio di no.
10: Prego.
9: Vedi che richieste.
10: +66 663 4466 il numero per le vostre dediche e richieste. Non canzoni rock, non come George Harrison.

0: Got My Mind Set On You, quando ci sono invece le dediche richieste che al 366-663-4466 ci state mandando voi, e effettivamente si vede perché arriva veramente un po' di tutto. Qui c'è qualcuno che secondo me farà un weekendino di quelli da paura, che vengono ripescati proprio con l'argano, così, capito? Buongiorno sfrecciati, Elisa ci dice: io vorrei dedicare alle mie amiche perché finalmente dopo 6 mesi di preparazione siamo in partenza per la nostra vacanza al mare. Venga boys, we like to party.
1: Bene.
0: Questo era l'inizio.
1: Parte bene il venerdì.
0: Esatto, storico ormai, anche perché loro non ci hanno detto dove stanno andando.
1: Infatti, fateci sapere. Buongiorno.
2: Ciao, sfrezzati. Ciao. Allora, voglio dedicare ormai al capo più famoso d'Italia, grazie a voi, il mio capo Igor, che questo mese sta cercando il fatturato anche sotto i sassi. Gli voglio dedicare una canzone, Johnny è quasi magia. Vai!

0: Bene. Abbiamo concluso bene quest'anno. Buongiorno Fabio.
1: Ciao Radio Freccia, sono Fabio. E vorrei dedicare a mio cugino una qualsiasi canzone di buon compleanno, purché sia brutta, perché oggi è il suo compleanno. Ciao.
2: Allora ti può piacere un bel Carolina Benvenga e Topo Tip?

0: Martyr dei Depeche Mode che dobbiamo mettere da parte per far spazio alle vostre dediche richieste.
1: Buongiorno sfrecciati, vorrei dedicare a mia figlia e ai suoi amici adolescenti che colonizzano casa mia in questo periodo la canzone Ascella Ascella, perché non vi lascio immaginare l'odore che c'è in quella casa.
0: Mamma mia.
1: Ciao da Martina.
0: Aiuto.
2: Ascella Ascella, mi lavo l'ascella, mi faccio la doccia e mi lavo l'ascella. Ascella Ascella, mi lavo l'ascella, mi faccio la doccia e mi levo la iella.
3: Ecco, se consideri che associato a questa canzone c'è anche una baby dance, è lo sfacelo più totale.
0: Che meraviglia, guarda, vorrei stare in quella casa. No, anche
3: esatto.
0: No, direi di no.
3: Dedico mio figlio Jamal, tredicenne appassionato di musica storica, perché mi ritrovo a canticchiare questo pezzo anche io durante la giornata, ci dice Giorgia da Nichelino. Adesso tu spiegami come l'hai cresciuto sto figlio perché conosca ste canzoni. Les, les, les, questo inno nazionale ungherese.
0: Ah,
4: les, les, les, les, les. Stasera di Schles, è la dorsa guida ciò con me. Però caro gli spersen che

0: tanto di sottotitoli in inglese, perché giustamente sai com'è l'ungherese, è proprio lì che lo capiamo.
1: Chissà, magari sono andati in vacanza a Budapest e l'ha preso lì, non si sa. Comunque, Angie ci scrive: dedico alla Patty di Ravenna, perché sta tutto il giorno sulla spiaggia, sapore di sale.

0: iniziato giustamente quel periodo di dediche e richieste dove andiamo a rimpinguare le casse di determinati artisti. Quelli lì, capito? Vamos alla playa, a porre di sale, i tormentoni estivi.
1: No.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: I Foo Fighters con Window dalla nostra top 20 alle 8:51. Chiudiamo questo momento di dediche e richieste con un vostro messaggio. Ciao Freccia, vorrei dedicare al mio titolare, perché dopo 2 anni che gli rompiamo le scatole con la storia della disinfestazione degli scarafaggi, ha finalmente chiamato la ditta per disinfestare e ha avuto pure la faccia tosta di dirmi: se li rivedi avvisami subito che queste cose vanno prese sul serio. E quindi al mio titolare vorrei dedicare la sigla di Maledetti Scarafaggi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Radio Freccia.
4: Le 9 in punto sfrecciati, ultima ora da passare assieme oggi per questo venerdì, perché lo sapete che il Rock Morning Weekend Edition si ripropone, non facciamo i paragoni con i peperoni o altre cose, venerdì, sabato e domenica mattina sempre in questa formazione e in questo orario, ma quello che cambia sono anche gli amici, gli ospiti che ci passano a trovare.
5: Grandi amici, direi, perché è qui da tanti anni ed è qui anche oggi la nostra psicologa scortese, pronta proprio a assorbirsi tutto quello che abbiamo da dirle, no?
4: Direi che il termine è giusto, sorbirsi.
5: Sorbire.
4: È una professione di quelle che non sono annoverate di solito tra i lavori usuranti, ma voi immaginatevi uno psicologo con 40 gradi all'ombra d'estate che deve pure sorbirsi i pazienti. Santa, subito!

9:06 minuti su Radio Freccia, buongiorno da Valentina Iannicelli. Almeno 11 persone sono morte, alcune rimaste intrappolate in auto tentando di fuggire ieri in un vastissimo incendio in un bosco nella provincia di Almeria in Spagna. Il ministro della Sanità iberico ha parlato di una tragedia senza precedenti. Nella serata di ieri una 33enne è stata uccisa a coltellate durante una lite con l'ex compagno di 35 anni avvenuta in un'abitazione di Loreto in provincia

0: di Ancona. L'allarme è stato dato da alcuni vicini che hanno visto l'omicida barcollante in strada affermare di aver assassinato la donna. Secondo informazioni dei servizi segreti israeliani, condivisi con gli Stati Uniti, l'Iran avrebbe un nuovo piano per uccidere il presidente americano Donald Trump. Lo ha scritto oggi il Wall Street Journal. Sono il primo della lista, aveva detto mercoledì scorso lo stesso Trump, parlando in Turchia al vertice NATO. La terza ondata di calore che stiamo vivendo per gli esperti durerà fino al 20 luglio. Oggi e domani bollino rosso per l'AFA, Firenze e Perugia. Temperature in aumento un po' ovunque. In Sardegna lunedì si arriverà a 43 gradi. Quello trascorso in Europa è stato il giugno più caldo di sempre. Abbiamo ancora argomento aggressione shock a Milano. Che cos'hai da guardare? Sono un uomo e sono musulmano. Sono le parole che un algerino di 27 anni avrebbe gridato ad una ragazza di 23 di origini marocchine prima di sfregiarla al volto. È accaduto in pieno centro ieri pomeriggio. Il responsabile è stato fermato poco dopo dalla polizia locale irregolare in Italia. L'altra notte era già stato arrestato per furto e danneggiamento di alcune auto in sosta. Dopo la convalida però era tornato libero. E chiudiamo con lo sport, il calcio. La Francia è la prima semifinalista dei mondiali dopo aver battuto per 2-0 il Marocco. L'altra semifinalista uscirà dalla sfida tra Spagna e Belgio che è in programma oggi alle 21. Ed è tutto per questa edizione, vi lascio con il meteo e poi ancora la musica.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Ben ritrovati da Sofia Inglese di 3D Meteo. Splenderà ancora il sole nel corso della giornata di venerdì sul nostro territorio, salvo per qualche temporale di calore sui rilievi della nostra penisola nel pomeriggio. Clima ancora caldo ed estivo, con punte massime, infatti che localmente saranno anche prossime ai 34-35 gradi. Per tutti i dettagli precisi restate aggiornati sull'app di 3D Meteo.

0: Negative Space, parliamo di spazio, parliamo di temperature, l'abbiamo sentito anche nel notiziario, si parla di ennesima ondata di calore in tutta Italia e si corre un po' ai ripari per quel che si può, ma una notizia arriva proprio da Roma, Lau. Io l'ho visto e mi ha ricordato un po' l'albero della vita, quello che avevano fatto a Expo qui a Milano ormai una decina di anni fa, e pur sempre di albero si tratta in qualche modo.
1: Sì, praticamente albero bioclimatico, dicono, che è un albero che funzionerà sfruttando il cosiddetto raffrescamento adiabatico, che dicono non servono chissà quanti neuroni per capire di cosa si tratta, semplicemente era un sistema che già veniva utilizzato nell'antico Egitto per raffrescare comunque l'aria che entrava da delle finestre poste in alto, che poi scendendo verso il basso diventava più fredda l'aria. Ecco, il sistema è un pochino quello, però il problema qui è il costo, perché seppur stiamo parlando di un sistema analogico, ecco, quindi senza utilizzare l'elettricità, e comunque il costo è di 500.000 euro, quindi noi ci stavamo chiedendo fuori onda, ok, tu metti questo albero bioclimatico davanti a Piazza dei 500, davanti alla stazione Termini, ma poi a Torpignattara come la risolvi la situazione che continua a cuocere le bistecche sull'asfalto?
0: Hai capito, perché dove c'è una pars construens, come dicono quelli bravi, io mi sento in dovere morale di fare la pars destruens, quindi oltre ad andare a fare un attimino i conti in tasca al comune, alla città di Roma, e non mi sembra pochi, perché la cosa che dicevo era quanti alberi veri possiamo piantare, o cespugli o quello che volete, con 500.000 euro. Dall'altro lato è anche qual è il raggio di azione effettiva di questo benedettissimo albero, anche perché poi è un attimo che funziona come l'aria condizionata dei negozi in centro a Milano, cioè se nella piazza lì a Termini mi abbassa di 10 gradi, io arrivo in piazza e inizio a mettermi il piumino, la giacca a vento, il keyway, esco dalla piazza e mi ritrovo, come diceva Lau, a fare le uova sul padellino antiaderente.
1: Esatto,

0: Electronics dal 3 al 12 luglio. C'è il sottocosto! Smart TV LG 55 pollici con tecnologia QNED a 399 euro. 815 pezzi disponibili in negozio online. Electronics, un mondo più avanti.
1: Deghi a ridare casa? Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
2: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
3: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
2: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
1: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
4: E te lo porto io!
2: Deghi provare!
5: Deghi fidarti!
6: Perché se non Deghi, non ci credi!
7: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
8: Che fame!
9: Mac!
7: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99 euro. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
10: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
11: Radio Freccia.
12: 20 minuti dopo le 9 sfrecciati, visto che prima parlavamo di questo albero bioclimatico a Roma,
13: bello.
12: Un altro tasto veramente dolente quando si parla di clima è il climatizzatore dell'auto, perché c'è sempre qualcuno che ha freddo, qualcuno che ha caldo, qualcuno che la temperatura va bene ma la ventola è troppo forte, qualcuno che invece non vuole il freddo ma vuole più aria. È un problema. Adesso noi abbiamo trovato un manualetto che ci spiega per filo e per segno, in base alle diverse stagioni, come impostare il climatizzatore dell'auto.
13: Sì, perché a quanto pare la maggior parte degli automobilisti lascia le stesse impostazioni dell'aria condizionata per tutto l'anno. Ecco, per quanto mi riguarda, io sto sempre in ricircolo d'estate, d'inverno, se piove. Invece ci sono delle vere e proprie regolette, appunto. Le vedremo tra poco. Intanto arrivano i Cream con White Room.

0: Il vero dramma delle vacanze, potremmo definirlo così, l'aria condizionata in macchina, chi la gestisce? Perché poi adesso che ci sono anche le auto, quelle tecnologiche, o perlomeno di sicuro più della mia, tu puoi anche sdoppiare o triplicare le diverse sorgenti, impostazioni, e lì ecco che esce il casino. Cioè, io invece, per esempio, ho sempre l'odio del salgo in macchina e se non c'è l'aria condizionata accesa trovo la ventola che va. Perché devi far andare la ventola, che a me si seccano le lenti a contatto? Porca miseria. Ecco, qui c'è invece una tabellina per fare le cose fatte bene.
1: Ce l'ho davanti,
0: tipo,
1: prego.
0: Okay. Casistica di adesso, estate. Ti dice che sorgente d'aria devi attivare, le impostazioni consigliate, la motivazione. Per esempio ci dicono d'estate di usare ricircolo più aria condizionata perché raffredda l'abitacolo più rapidamente.
1: Ecco, vedi, io lascio sempre invece il ricircolo sia d'estate che d'inverno. Invece dicono d'inverno aria esterna più sbrinatore, però vabbè, questo dipende insomma dove vivi, ecco, se hai bisogno di sbrinare i vetri. Quando piove aria esterna più aria condizionata, nel traffico soltanto il ricircolo perché lo sappiamo bene, c'è tanto inquinamento, quindi fai girare soltanto l'aria all'interno del veicolo. Per quanto riguarda l'autostrada, solo l'aria esterna.
0: Sì.
1: Perché dicono mantiene fresca l'aria nell'abitacolo, di più non dicono poi. Cattivo odore, ecco, che ne so, passi davanti a una discarica, per esempio. Ricircolo temporaneo. Cos'è adesso il ricircolo temporaneo? Io sono rimasta a ricircolo. Ma comunque, adesso lo scopriamo.
0: Io ho una teoria.
1: Cioè, non lo so.
0: Quando ci sono degli odori cattivi che entrano da fuori, io tiro giù il finestrino al grido di: come è entrata, prima o poi uscirà questa puzza.
1: Infatti, no, perché sovente accade pure che abbassi il finestrino e subito ti viene comunque automatico richiuderlo, perché dici, oddio che puzza, quindi richiudi subito il finestrino, però poi ti rimane tutto dentro, quindi lì, come dici tu giustamente, apri il finestrino a sinistra, apri quello di destra e aspetti che finisca la puzza. Questo potrebbe essere una soluzione. L'ultima, auto al sole, prima aria esterna, poi ricircolo più aria condizionata. Quindi, se ci avete capito qualcosa, insomma, io no.

0: Ormai noi ci siamo fatte coinvolgere da questo discorso dell'aria condizionata, stavamo riguardando la tabella e ho detto, beh, ma giustamente manca una casistica, che è quella per esempio della galleria, però a occhio mi verrebbe da paragonarla alla situazione traffico, quindi accendo il ricircolo perché nella galleria si concentrano magari anche tanti gas, tanti inquinanti, allora meglio entrare con l'aria del solo mio abitacolo, credo. Poi però c'è anche qualcuno che ci ha mandato una risposta che ha assolutamente senso se ci pensiamo. Buongiorno.
1: C'è io la soluzione che va bene per tutti i casi. Comunque
0: sentiamo.
1: Quando si prende la macchina di solito è la mia.
0: Ok.
1: La soluzione è la seguente: decide chi guida. Ciao a tutti, Sax da Torino.
2: Potrebbe essere un giusto compromesso.
0: Tu devi garantire il benessere del guidatore se vuoi arrivare a destinazione, quindi è giusto che lui scelga l'aria condizionata. La playlist però la lasciamo sempre in mano al passeggero?
2: Sì, dipende chi è il passeggero. Dipende chi è il passeggero.
0: Purché non dorma, posso dire, perché se tu sei passeggero, rompi per scegliere la playlist e poi ti addormenti, perché non ci sono più, se no il CD te lo spacco in testa.
2: Beh, sarebbe bello. Comunque, Domizia ci dice, risposta scema, anzi domanda, e se la puzza è da chi è all'interno della macchina? Vabbè, qui vale la regola di Juliet, ovvero apri il finestrino destra, sinistra e va via. Cioè, è la stessa da fuori, no? Che cambia.
0: Il problema è che se il passeggero essere che puzza di fianco, se stai trasportando, non lo so, un carico di formaggi francesi, bauletto.
2: Niente.
0: Barre di carico, bauletto sopra il tetto.

0: Se sono formaggi francesi non è un problema, altrimenti diventerai una specie di carro funebre ambulante con un passeggero vivo lì dentro.
1: Sì, assolutamente. Comunque qui c'è chi ci scrive anche: ho capito che seguirò l'istinto come sempre. Ora dobbiamo capire in che senso.

0: Radio Freccia.
1: Big Track con Collided dalla nostra Top 20 alle 9.36. Lasciamo perdere l'aria condizionata perché qui siete già partiti, state litigando, l'accende chi guida, la mantiene chi guida, la playlist di chi sta vicino, ecco, insomma abbiamo aperto un varco, abbiamo alzato un polverone che lasciamo perdere, che serve magari giusto la psicologa scortese, forse può risolvere certi litigi.
2: Mi sa di sì, e anche certi deliri mentali, è per quello che noi ce l'abbiamo sempre a quest'ora il venerdì, ci affidiamo a lei, capito? Ci sono quelli che hanno il palo santo, ci sono quelli che... Noi abbiamo la nostra psicologa scortese, è quello il suo compito. Allora, un pezzo di quelli che sapete che a me piacciono particolarmente e poi siamo con lei.

0: E dopo questa ironic non può che esserci la nostra psicologa scortese.
1: Mi dispiace ma mi piace, sono psycho.
0: Buongiorno.
2: Ciao.
3: Buongiorno,
2: Scotty.
3: Ciao, eccoci qua.
0: Allora, ecco. Oggi estate, dove andiamo?
3: Ecco, allora, andiamo ad una domanda classica che io ricevo spesso in questo periodo, e cioè, è vero che le persone in estate impazziscono tutte? Ecco, e in effetti vi devo dire, in estate io ci vedo parecchio in difficoltà, c'è chi è più nervoso, chi è più stanco, chi dorme male, magari litiga con tutti, quindi ecco, non sempre per tutti è la bella stagione. Capiamo quindi allora cosa dice la scienza e soprattutto anche cosa dicono i dati. I dati in realtà dicono che con le ondate di calore c'è un aumento degli accessi ai servizi di salute mentale, quindi confermano un po' la nostra teoria. E in effetti ci sono diversi studi che hanno proprio dimostrato che le ondate di calore sono associate ad un aumento di ansia, di aggressività, di irritabilità. Ma non perché il caldo ci renda delle persone peggiori, banalmente perché il cervello poi quando fa troppo caldo si sovraccarica, è impegnato a mantenere stabile la temperatura del corpo e quindi fa più fatica a regolare le nostre emozioni. Quindi non siete improvvisamente diventati pazzi o insopportabili, però siete semplicemente esausti, perché abbiamo meno energie per concentrarci, meno autocontrollo e anche molto meno pazienza, no? E quindi per questo poi diventiamo più impulsivi e più irritabili. Quindi oggi un po' il tema è questo. Vi chiedo innanzitutto com'è la vostra salute mentale in estate? E se un po' rientrate in questa casistica, cos'è che fate di tanto strano?
0: Ma tu lo vuoi sapere davvero?
4: Ma infatti.
3: Sì, mi piace.
0: Perfetto. No, come sta la mia salute mentale? Col caldo va totalmente in pappa, ma qualsiasi mia facoltà di ragionamento.
3: Sì, è così.

0: I Wet Lies, To Lose My Life. Torniamo in collegamento con la nostra psicologa Scortese. Stiamo parlando di crolli mentali estivi. Scorti al 366-6634-466. Fabrizio ci scrive: io con il caldo smetto totalmente di parlare, mia moglie ormai lo sa e non chiede più, ma proprio totalmente, dice.
1: Eh beh, sì, capisco, perché siamo abituati a parlare di depressione stagionale in inverno, però in realtà esiste anche una forma estiva di disagio. In alcune persone, infatti, il caldo, la pressione bassa, l'alterazione dei ritmi del sonno aumentano poi l'agitazione, l'ansia, l'irritabilità. Ecco, gli studi più recenti hanno dimostrato un'associazione tra le temperature estreme e il peggioramento dei disturbi dell'umore. E poi ecco, c'è anche un altro aspetto che noi spesso sottovalutiamo, e cioè il sonno. Sappiamo benissimo che basta anche una notte dormita male per poi aumentare il disagio. E quindi pensate a questo paradosso: l'estate è il periodo in cui ci sentiamo dire continuamente rilassati, goditela, stacca. Peccato che però poi il nostro cervello stia facendo gli straordinari per non farci sciogliere letteralmente, ecco. Quindi il compito per casa di oggi è molto poco estivo, però potrebbe esserci utile. E cioè, se sapete che il caldo vi toglie le energie, cosa dobbiamo fare? Innanzitutto proteggere il nostro sonno, quindi cercare di dormire meglio. Rallentare il ritmo quando si può. E soprattutto rimandiamo le decisioni importanti ai momenti della giornata in cui magari abbiamo ancora il cervello che ce la fa. Perché ecco, non sempre siamo più nervosi perché abbiamo un brutto carattere, a volte stiamo semplicemente cercando di sopravvivere. Quindi con 38 gradi l'obiettivo realistico è solamente portare a casa la giornata, la salute mentale, senza andare né in carcere né in ospedale. Questo è un po' l'obiettivo.
2: Mi piace. Scorti, sottoscrivo tutto e vedi perché sei la nostra psicologa. Perché hai capito le questioni fondamentali, cioè sì, uscirne puliti sia a livello di fedina penale che di tutto il resto. Appuntamento venerdì prossimo?
1: Sì, certo, ci vediamo la prossima settimana.
0: Ciao, grazie.
1: Ciao.

0: Radio Freccia.
1: E questi erano gli U2 con Street of Dreams dalla nostra Top 20 alle 9.50, quando è arrivato il momento di salutarci. Però bellissimo questo messaggio riguardo la nostra psicologa scortese, di cui la sigla ormai è diventata un vanto, perché Pamela dice: ciao ragazze, grazie per la nuova suoneria del mio telefono, che è la sigla della psicologa scortese.
2: L'ha detto e l'ha fatto.
1: Ormai
2: sì,
1: l'ha fatto davvero.
2: La scorsa settimana lei ci chiedeva: ma da dove arriva questa sigla? E adesso lei ha una suoneria assolutamente personalizzata. Sprecciati, appuntamento per quanto riguarda noi a domani mattina alle 6, tra pochissimo, dopo questa doppietta che secondo me vi piace, le Good Vibration. A domani.
1: Ciao.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
0: Con me, Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri. Radio Freccia.
2: In questo istante?
3: Che cosa?
2: Le 10.
3: Ah certo, buongiorno.
2: Che bello, buongiorno.
3: Buon venerdì.
2: Anche a lei.
3: 10 di luglio.
2: E cosa succede?
3: Vacanze organizzate? Fatte?
2: Siete partiti?
3: Basta fino a luglio dell'anno prossimo.
2: Tornati?
3: Da dove?
2: dalle vacanze. Non lo so, già.
3: Vabbè. Come va?
2: Un'unica prospettiva se non quella di ascoltarci da qua fino alle 14. Sì. Che culo, direbbe qualcuno.
3: Perché ti sei vestito in scala di colore?
2: Sì, è tutto un celeste diverso. Sì, sì.
3: Dal, no, ma dal sono grigio passi al...
2: Sì, sono gradazioni di...
3: Questa armocromia.
2: Ti piace?
3: Sì. Buongiorno.
2: Buongiorno a lei.
3: Allora, è venerdì, quindi sapete che verso l'una arriverà il momento della polemica, ma sì. Prima tre ore.
2: Tre ore.
3: Ci separano da quell'oasi di divertimento.
2: A cominciare dal falò di confronto che...
3: Inevitabile.
2: Sì, quello per forza.
3: Per poi passare a?
2: Non lo so, adesso intanto il falò di confronto. Poi c'è Gianni Rojati anche, 11:40.
3: Cominciamo con una sigaretta sul trono.
2: Sì.
3: E poi The News.

0: 10 e 7 minuti su Radio Freccia, buongiorno da Valentina Iannicelli. È stato condannato a 1 anno e 2 mesi l'ex sindacalista che lavorava all'aeroporto di Malpensa, imputato per violenza sessuale nei confronti di una hostess. Il caso aveva suscitato polemiche perché nella sentenza di primo e secondo grado il 48enne era stato assolto perché erano passati oltre 30 secondi prima che la donna si fosse opposta alle avance. La Cassazione ha annullato con rinvio l'ultimo verdetto per il nuovo giudizio. Cambiamo argomento. Almeno 11 persone sono morte, alcune rimaste intrappolate in un'auto tentando di fuggire ieri in un vastissimo incendio in un bosco in provincia di Almeria in Spagna. Il ministro della Presidenza della Sanità e delle Emergenze dell'Andalusia ha parlato di una tragedia senza precedenti. Nella serata di ieri una 33enne è stata uccisa a coltellate durante una lite con l'ex compagno di 35 anni avvenuto in un'abitazione di Loreto in provincia di Ancona. L'allarme è stato dato da alcuni vicini che hanno visto l'omicida barcollante in strada affermare di aver assassinato la donna. La terza ondata di calore che stiamo vivendo per gli esperti durerà fino al 20 di luglio. Oggi e domani bollino rosso per l'AFA, Firenze e Perugia, temperatura in aumento un po' ovunque. In Sardegna lunedì si arriverà a 43 gradi, quello trascorso in Europa è stato il giugno più caldo di sempre. La notte scorsa le difese aeree di Mosca hanno intercettato e distrutto 376 droni ucraini lanciati contro le regioni russe e obiettivi sul mare d'Azov, lo ha riferito una fonte del Ministero della Difesa russo. Intanto il presidente Zelensky ha confermato l'arrivo a breve di nuovi missili dall'America. E chiudiamo con lo sport, il calcio. La Francia è la prima semifinalista dei mondiali dopo aver battuto 2-0 il Marocco. L'altra semifinalista uscirà dalla sfida tra Spagna e Belgio che è in programma stasera alle 21. Ed è tutto per questa edizione, gli aggiornamenti tra un'ora circa, adesso il meteo e poi ancora la musica. Grazie per l'ascolto.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Buona giornata da Nikos Chiodetto. La tendenza per le prossime ore con l'anticiclone subtropicale sempre a interessare tutta Italia, un anticiclone monster con sole, caldo intenso anche oggi. Punte, locali punte di 36-37 gradi al centro nord. In serata temporali sulla dorsale appenninica centro-settentrionale, Alpi, Prealpi e Piemonte. Rimanete aggiornati scaricando l'app Travimeteo.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Sono le 10:17.
2: Sì.
1: Annunciazione.
2: Volentieri. Tenetevi pronti.
1: Perché?
2: Pronti.
1: Sì.
2: Radio Freccia vi regala...
1: niente proprio di meno che...
2: una chitarra autografata dai Muse!
1: Oh, andate subito su RTL 102.5 Play in Special in Contest e scoprite come partecipare.
2: Ma tu hai visto Matt Bellamy che siglava?
1: No, non ho visto.
2: Però Matt Bellamy. Però è vera, lo possiamo confermare.
1: Sì, è vera.
2: Autografata vera dai Muse.
1: Voi provate, poi può essere che anche se la vinciate la chitarra sia già sparita.
2: Chi l'ha presa? Non si può.
1: No, sto scherzando, no. Non è vero. Andate.
2: Ecco.
1: E provate.
2: Sì.
1: Da dove cominciamo?
2: Dal viaggio nei sentimenti.
1: Ah, dal viaggio nei
2: sentimenti. Sì, certo.
1: Ok, va bene.
2: Tra poco.
1: Prima gli Alice in Chains.

0: O come la telecronaca, no? Man cioè. In the box, eh?
1: Sì.
0: Attenzione, tutti in area di rigore. Alice in Chains.
1: Metro. Per cosa?
0: No, così, una chiusura diversa.
1: Hai visto la partita di ieri? Cioè, sei ancora rimasto...

0: distanza.
1: Sì.
0: Cosa è successo?
1: Partiamo da una separazione iniziale. La... Non mi ricordo mai i nomi delle coppie, scusate, cioè, che sono loro. No. Sara e.
0: Ricordo io che l'ho visto una volta.
1: Gabriele e Sara. Gabriele e Sara, una separazione con un'orchestrazione di bisciglia alle spalle che ha deciso poi insomma che forse non era il caso che si tornasse.
0: Ho visto poi anche una giacca appoggiata.
1: Una giacca appoggiata, sì, con un meme che girava con Gabriele, ho un video per te e sotto e ci sono io.
0: E ci sono io.
1: Sotto, sì, ecco questa.
0: Vabbè, poi non questa... ci serve che capiate,
1: Vabbè, se non seguite non è colpa nostra.
0: Se non seguite, non Lorenz seguite. Non...
1: Giovanni non e Sabrina ci si sposta dalla Svizzera alla Sicilia.
0: Sì.
1: Ancora difficile il rapporto, lei che continua insomma a essere interessato al tentatore,
0: in
1: Giovanni
0: in ritardo.
1: Che mi sta simpatico negli ultimi tempi con i mondiali. È una chiusura con una cosa a tre, attenzione,
0: Cioè, sì, ci piacciono le
1: cose. Rosario Alessandra, Rosario Alessandra con un rosario con un piede già fuori praticamente dall'isola.
0: Vabbè, ma questo è quello,
1: sì. Un piede già fuori, ma che ha bisogno, necessita di un chiarimento voluto anche da Alessandra.
0: Ma smettila di parlare quando si parla.
1: Con la tentatrice, la tentatrice bionda che arriva proprio in chiusura di puntata. E quindi vediamo insomma
0: ci lasciano così
1: un falò a tre
0: quindi ci lasciano col punto di domanda.
1: Sì, appuntamento lunedì, attenzione, doppio appuntamento da
0: quindi torniamo lunedì, puntata eccezionale delle Good Vibrations
1: solo perché
0: l'aggiornamento del viaggio nei sentimenti.

0: 36 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
4: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
5: Nuvola la trovi su syscom.eu.
6: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo. Come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Radio Freccia.

0: Le 23:58.
1: Ecco, no.
0: Musicalmente?
1: No.
0: No.
1: Tra, 23:58. Tra poco si tra potranno poco. Essere 23:58.
0: Nonostante siano.
1: Hai voglia di fare indovinelli oggi?
0: Sì. Ma no, no. Okay. C'è una telefonata. C'è una telefonata.
1: Chi c'è?
2: Ma perché non cominciamo subito?
1: Perché
2: sono
1: dobbiamo...
2: qua.
1: No, perché dobbiamo carburare.
2: Ma sono qua?
0: Soprattutto lui.
1: Ho capito, sei qua. Ma
0: non hai ancora capito che lui tra le 10 e le 11.
1: Parte il fatto che tu sei qua, ma sei pagato per essere al tuo...
2: Vabbè, attacco io o attacchi tu?
1: Prima di tutto attacco io.
2: Attacchi tu?
1: Sì.
2: Attacca pro.
1: Perché siamo alle 23:58?
0: È perché arrivano loro, gli autentici protagonisti di San Siro quasi un mese fa.
1: 2:00 PM.
0: L'hai vista questa? L'hai sentita?
1: Iron Maiden.
0: Eri sotto il palco?
1: No.
0: Dove eri? Sul palco?
1: Sul palco.
0: Eri quello... travestito
1: da amplificatore.
0: No,
1: da Eddie.
0: Tu eri Eddie.
1: No, io ero travestito da amplificatore.

0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Sì. Io trovo scandaloso che Trump abbia chiamato Biciglia per cancellare la dipartita di Gabriele e che lui possa essere tranquillamente in spiaggia per sì. i prossimi falò di confronto. È una cosa inaudita. Sì. Mina la regolarità del viaggio nei sentimenti.
2: La mina.
0: Scandaloso.
2: La mina. Vabbè, ma d'altronde sappiamo.
3: Si sa che
2: è accaduto anche con un cartellino.
3: Con i mondiali, certo.
2: Con un cartellino rosso dietro.
4: Cioè, la risposta ormai la conosciamo tutti. Ed è quella che dietro ci sono dei poteri molto forti.
2: Esatto.
3: Da un lato Gianni Infantino, dall'altro Mark Rutte. E poi la testa, ovviamente, quella di Donald. Ho pianto un po', devo dire,
2: per
3: l'hanno
2: cosa?
3: Detto per la puntata di mercoledì, insomma, è stato un momento...
2: Perché hai pianto?
3: Mi mancava,
5: insomma. Sono sfrecciati, è la vostra d'Italia che vi parla! Sono venuta qui in radio a salutare Lorenzo e Mattia mentre conducono il loro mediocre programma. Già, perché il miglior programma è il mio, la Titanium Collection! A stasera!
2: Che però non è
3: Selection, però
2: per i fazzoletti hai pianto?
3: Sì.
2: Che
3: e tanti, sì, no, perché me l'ero dimenticato. Me l'ero dimenticato.
2: Non si può farlo sentire.
3: Ma un pezzettino.
2: Ma non si può farlo
3: ma
2: sentire.
3: Solo quello.
2: Ma
3: solo
2: quello. Ma non si può farlo sentire.
3: Ma l'ho sentito prima io.
2: Se ti dico che non si può, non si può perché parte dall'inizio. Non si riesce a.
3: Ah, ok.
2: Da qua questo pezzo vuoi farlo sentire?
6: No, andiamo con la cerimonia dei fazzoletti.
2: La cerimonia.
7: Ne vuoi uno? Ce l'ho già in tasca.
2: Ecco, basta.
3: Solo questo.
2: Sei contento adesso?
3: Sì, era questo. Basta.
2: Ok, basta. Va bene. Da dove cominciamo?
3: Da Corey Taylor.
2: Da
3: Corey Taylor. No, c'è una notizia carina che riguarda l'Italia, di cui non ti ho parlato, della felicità, diciamo così, visto che dobbiamo emanare buone vibrazioni e se il concetto di felicità fosse inserito, un po' come l'America, abbiamo citato Trump, sapete che è inserita nel concetto di Costituzione, nello statuto di una di queste regioni italiane. Qual è questa regione?
2: 366-663-4466.
3: Non è stato ancora inserito, se ne sta parlando, questo è, però è una delle regioni che potrebbe diventare felice statutariamente.
2: Cioè se non è felice, va contro.
3: Lo statuto regionale. Che regione è?
2: Abbiamo già dato il numero, diamo altri numeri.
3: Ancora?
2: 666.
3: Ahia, quello
2: è il numero della highway.
3: Stare sfortuna, insomma, un po' simbolico.
2: No.
3: Vendetta negativa.
2: Di Corey Taylor, no.
3: Non è quella.
2: No.
8: I'm standing on highway 666 when the devil

0: Radio Freccia.
1: 10 minuti alle 11, ancora ben trovati da Double e Lorenz, sono le Good Vibrations Weekend Edition. Parliamo di felicità, meno male, dai, che bello.
2: Parliamo?
3: Sprecciati, sì. Scusate, ma di cosa state parlando?
1: Felicità.
3: Che programma, cosa state dicendo? Chi sono?
2: Ma chi?
1: Sembra
2: ma
1: un po' di Nolantola,
2: il
1: modo di parlare.
2: Di Temptation Island.
1: Sì, adesso dobbiamo voltiamo pagina. Allora, dobbiamo indovinare qual è la regione italiana che nello statuto starebbe pensando all'introduzione del concetto di felicità.
2: No, innanzitutto credo sia il caso, dottor Dardano, sì, di spiegare cos'è uno statuto.
1: Uno statuto.
2: Prego.
1: Beh, cominciamo da quello albertino, per esempio, quello albertino che non è quello di Demetrio, ma quello che diciamo è prodromico poi alla Costituzione. 366-663-4466. Ho troppo poco tempo.
2: Non ho capito la seconda parola.

0: Mi avete perculato la settimana scorsa perché ho usato il termine si evince. Poi Loranza ne esce con un prodromico così alle 10:51. Ma stiamo scherzando? Vogliamo parlare come mangiamo?
1: Il Loris può farlo.
2: Ho una patente che me lo porta.
1: Lui ha, sì. Falla vedere.
2: Non ce l'ho.
1: Falla vedere.
2: Non ce l'ho qui.
1: Tanto siamo in radio. Tu
2: falla vedere. Eccola, eccola, eccola qui. Eccola. Non ce l'ha.
1: Scusa. Va bene. Se mi vieni dietro, però mi dai una mano. Se no,
2: Qualcuno ha detto anche.
1: Prodromico, che vuol dire?
2: Dal greco
1: pro.
2: Dromos, che corre dromos. Avanti, precursore. Tutto ciò che precede, annuncia.
3: Cerca
2: o prepara.
3: Di parlare in maniera comprensibile, sì, perché questa non l'ho capita nemmeno io.
2: Facciamo un'ipotesi, qualcuno ha detto tra le regioni italiane l'Islanda.
3: Ma basta questa Islanda, parliamo sempre
4: È molto lontano l'Islanda, è vicino a Padova l'Islanda.
3: Sì, lo sappiamo.
2: Qualcuno ha detto la Liguria con la sua incommensurabile gioia di vivere, no?
5: All'Emilia Romagna.
2: Poteva essere, poteva non essere. È, non è.
1: Però pensate che bello ricevere la carica di assessore alla felicità.
2: Ed è stata già data, eh?
1: Sì, lo so. Però dico, pensa che bello. Ecco. No?
2: Perché si è detto perché nella Costituzione americana, sapete che c'è, no? Questo diritto. E questo fu per merito di un certo Filippo Mazzei, amico di Jefferson, ma non Airplane, e nemmeno quella la famiglia, amico dell'allora presidente, che veniva da questa regione italiana che ci sta pensando, no? È, possiamo dirlo, del centro Italia, non è l'Emilia Romagna.
1: Sì, ma questo non interessa nessuno.
2: Ah, non interessa.
1: Pensa che bello, cioè che lavoro fai? Ma sono l'assessore alla felicità. Ma in che senso? Di cosa si occupa l'assessore alla felicità?
2: Il diritto al perseguimento, ha detto il governatore, che non citiamo, della felicità, è inteso come principio di interesse generale, non certo individuale. Le opposizioni però dicono:
6: se si parla di statuto sarà uno di quelli a statuto speciale.
2: No.
6: Noi in Sicilia siamo felici di nostro, non abbiamo bisogno di metterlo nello statuto. Sarà il Trentino Alto Adige probabilmente.
2: Più che un diritto è un augurio.
1: Siamo felici di nostro.
2: Arrivano loro, attenzione.
1: Stones.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Sono le 11 o quasi. Poco ci manca. Ma allora mi spiace essere precisi. Quindi 10.59, ancora buongiorno, sì. Buon venerdì.
2: Sì.
1: Insieme fino alle 14.
2: Vi sentite felici
1: perché
2: questo venerdì
1: a...
2: 10 luglio?
1: Mamma mia.
2: Vi ci sentite? Pensate che una regione italiana vuole inserirlo nel proprio
3: statuto. Lorenz questo... invece dovrebbe fare l'assessore alle classifiche.
1: Bello.
2: Che fa solo quello.
1: Tra l'altro molto utile.
2: Si immagino. Poi la voce nel bilancio regionale. Vabbè.
1: Bello, bello.
4: Allora la risposta esatta è tuffo sincronizzato oppure durazzo.
2: No, no, no, non era.
4: Giusto? Ho indovinato, sì.
1: C'è una risposta che però va sempre bene per qualsiasi sì. cosa.
2: E qual è?
1: Che non è ancora stata data.
2: Ah, è vero. È un nome e un cognome, mi sembra di ricordare.
1: Sì.
2: Ok.
1: Quella c'è più o meno sempre, va sempre bene. Tra poco le ultime news. Prima un po' di Blink.

Le 11.03 su Radio Freccia, buona giornata da Alessia Marcantelli. Almeno 11 persone sono morte, alcune rimaste intrappolate in automobile tentando di fuggire ieri da un vastissimo incendio avvenuto in un bosco nella provincia di Almeria in Spagna. I dispersi per ora sono 19. Le situazioni

0: istituzioni locali hanno definito la situazione una tragedia senza precedenti. Secondo informazioni dei servizi segreti israeliani, l'Iran avrebbe un nuovo piano per uccidere il presidente Donald Trump. Sono il primo della lista, aveva detto mercoledì scorso lo stesso Trump parlando in Turchia. È stato condannato a 1 anno e 2 mesi l'ex sindacalista che lavorava all'aeroporto di Malpensa, imputato per violenza sessuale nei confronti di una hostess. Il caso aveva suscitato polemiche perché nelle sentenze di primo e secondo grado il 48enne era stato assolto poiché erano passati 30 secondi prima che la donna si fosse opposta alle avance. La Cassazione ha annullato con rinvio l'ultimo verdetto per il nuovo giudizio. Nella serata di ieri una donna 33enne è stata uccisa con diverse coltellate durante una lite con l'ex marito, un tunisino di 39 anni, nella loro abitazione di Loreto in provincia di Ancona. L'uomo si è presentato alla caserma dei carabinieri di Porto Recanati e ha confessato. Mercoledì sera la terza ondata di calore che stiamo vivendo per gli esperti durerà fino al 20 luglio. Oggi e domani bollino rosso per l'AFA a Firenze e Perugia. Temperature in aumento un po' dovunque. In Sardegna lunedì si arriverà a 43 gradi. Quello scorso in Europa è stato il giugno più caldo di sempre. Il calcio, la Francia è la prima semifinalista dei mondiali dopo aver battuto ieri 2-0 il Marocco. L'altra semifinalista uscirà dalla sfida tra Spagna e Belgio, in programma oggi alle ore 21. Il tennis, oggi non prima delle 16, si giocherà la semifinale di Wimbledon tra Jannik Sinner e Novak Djokovic. Per il momento è tutto, l'informazione su Radio Freccia torna più tardi, ora arriva il meteo.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Buona giornata da Nikos Chiodetto. La tendenza per le prossime ore con l'anticiclone subtropicale sempre a interessare tutta Italia, un anticiclone monster con sole, caldo intenso anche oggi, punte, locali punte di 36-37 gradi al centro nord. In serata temporali sulla dorsale appenninica centro-settentrionale, Alpi, Prealpi e Piemonte. Rimanete aggiornati scaricando l'app Travimeteo.

0: Give me a call back, all right? Bye.
1: Radio Freccia.
2: 11 e 12 Fiddlehead.
3: Baby, cambierò.
2: Cambierò.
3: Cambierò, lo dico spesso, a Double M. E poi ci ricado.
2: E
3: nel trauma.
2: Ci ricade
3: delle
2: sempre.
3: Classifiche. E degli indovinelli.
2: Pronto, un uomo nato per classificare.
4: Ma come fate ogni volta? Cioè, vi mettete sempre d'accordo con Sole per farle dire la cosa lì dei poteri forti.
2: Sì,
4: ma
2: sì.
4: Cioè, bravissima, perché poi lo fa sempre uguale. Ma come fa?
3: Sì,
4: fantastica.
3: Sì, sì, sì.
4: Comunque non ho capito qual è l'indovinello, ma io dico il Molise così a caso. Ho sentito solo Regione.
2: Guarda, il Molise non esiste. Noi abbiamo un accordo con tanti di voi e ricevete anche una ingente somma di denaro per dire determinate cose a determinati orari.
3: Mm.
2: Vabbè.
3: E quindi quale sarà questa regione?
2: 366-663-4466.

0: Era lei, The Voice al femminile. Mrs. Rita Franklin, questo Freccia, Respect.
1: Abbiamo sta soluzione oppure no?
0: Sì, era la Toscana, così lo dico io.
2: È la Toscana, la regione.
1: È la Toscana. Bene, perché
3: questa,
1: la Toscana?
3: Allora, secondo me la regione è il Trenino Alto Adige.
0: No.
3: Perché fa sempre fresco. Lingua, usanze e costumi tedeschi.
1: Cosa stai picchiando qualcuno?
3: Pagata all'italiana.
1: Sì.
3: Marco, di Villa Cigrotta, sta stoccalendo.
1: La scena quella
0: delle Iene.
1: Sì. Esatto.
0: Sì. Si chiamava Filippo Mazzei,
1: Trenino,
0: l'amico di Jefferson. E fu lui, insomma, che pare ispirò.
3: La bietola da zucchero.
0: No.
1: Cosa c'entra?
0: No.
1: Basta.
0: E quindi è per questo che la Toscana, forse in memoria di questo personaggio, ha voluto.
1: Sono arrivati due messaggi.
0: Sì.
1: Questo è per farvi capire il vostro livello. Ok.
0: E che
1: perché
0: noi non abbiamo. Non
1: ci additate, sì. Ma in realtà due messaggi diversi, due persone che molto probabilmente non si conoscono, che vivono in regioni, visto che si parla di regioni completamente. Poi magari sono nella stessa macchina, però.
4: Vado con la definizione.
1: Sì.
4: Vinsero battaglie grazie alla loro.
1: E l'altro, cretino, questo è il primo, questo è il secondo.
0: Poi c'è.
5: Do la soluzione.
0: Attenzione,
5: Vinsero le battaglie grazie alla loro.
1: Se volete, vi scambiamo i numeri. Così uscite insieme, voi due vi divertite un sacco.
0: Ero deciso tra la foga, perché sai, la foga è sempre per la battaglia ci vuole, e la faga.
1: La faga, sì, va bene. La fever, vinsero le battaglie grazie alla loro
0: every
1: fever.
0: Time it comes my mind.
1: Va bene, abbiamo finito questo momento indovinello. Dobbiamo fare.
0: Era la Toscana,
1: esatto.
0: Complimenti.
1: Se era la Toscana, era la Toscana.
0: Esatto.
1: Non è a star lì a sindacare e sulla.
0: Sì.
1: La Toscana,
0: sì.
1: Se era la Toscana, era la Toscana.
6: Che mi ha ricordato quando mi sono operato all'appendicite.
7: Gli ha ricordato quello che mangiava in ospedale. Cioè, la volta scorsa ho fatto uno dei piatti più belli.
1: Ma come si chiama?
7: Quindi c'è quello lì che cos'era, Fortuna.
6: Che nome c'ha questo piatto?
7: La mia Patong.
1: Ecco.

0: questa settimana da Aldi tante offerte, come petto di pollo intero da 600 grammi, 100% carne italiana, a 3,99 euro, e melone liscio mantovano IGP coltivato in Italia a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Prezzemolo, cosa ti aspetta quest'estate a Gardaland?
2: Un sacco di emozioni! Fino al 6 settembre siamo aperti fino alle 23 e a luglio arriva Minecraft!
1: Minecraft?
2: Sì, dal 18 luglio al 28 agosto incontra i tuoi personaggi Minecraft preferiti a Gardaland Resort!
3: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto! Lava pavimenti Dreamy H12 Pro Flex Rich a 189 euro! 675 pezzi disponibili in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
4: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
5: Radio Freccia.
6: 11:27. Ancora ben trovati da parte di Davole Lorenz. Tra poco si avvicina il momento più atteso, quello del venerdì, che vede protagonista chi?
7: Vede protagonista Gianni Royatti.
6: Sì, con le pillole di stile.
7: Sì.
6: Prego.
8: Figa la risposta, figa.
7: No, no, no, basta, l'abbiamo data. La risposta sì. L'abbiamo data era toscana.
6: Sì.
7: Adesso dobbiamo andare sul mondo musicale. Sì. Beat. Questo è il nome.
6: Ah, Beat. Beat.
7: Adesso non farmi troppe domande.
6: Borsa internazionale del turismo?
7: Non esatto.
6: So. Ah, ok.
7: Beat.
6: Che non sapevo avessero inciso delle cose. Cosa hanno inciso?
7: Che senso inciso? Ma non parliamo di musica.
6: Come che? Perché?
7: No, parliamo di turismo.
6: Ah, ok.
7: Con Gianni parliamo di turismo. Ha detto basta.
6: Le nuove tendenze,
7: Favola,
6: trend.
7: Della mente. Chitarra sono stufo.
6: Basta.
7: Della musica sono stufo. Ah. Voglio viaggiare. Ha venduto tutto. Fa il travel influencer.
6: Ah.
7: E basta, ci parlerà di viaggi.
6: Che novità.

0: Tangerine.
1: Che bella. Ci sono loro, gli LZ.
0: Best band ever, diceva qualcuno.
1: For many people, yes.
0: For
1: many people.
0: No, best band.
2: Lorenz, guarda che BET significa belli imbusti in trasmissione. Forse riguarda voi due.
1: No,
2: Simone da Imperia.
1: No. Grazie.
0: Non riguarda assolutamente noi due.
1: 10 luglio. Nel 1796 Gauss scopre che un intero positivo è somma di massimo tre numeri triangolari.
0: Chi è che ti manda sta roba?
1: Nel 1866 Clark ottiene il brevetto per l'invenzione della matita indelebile, che è quella che tu usi ancora.
0: Sì, vabbè.
1: Facciamo gli auguri oggi a Nikola Tesla.
0: La matita indelebile. Cosa vuol dire la matita indelebile?
1: Facciamo gli auguri a Nikola Tesla, che ci segue sempre dal 1856.
0: Ma la matita...
1: Marcel Proust,
0: sì,
1: e Giorgio De Chirico.
0: Cosa?
1: Facciamo gli auguri.
0: Dillo, no, perché
1: ho detto facciamo gli auguri.
0: Metti una virgola dopo Tesla, perché sennò
1: non sei nato oggi?
0: No.
1: Potresti essere o insicuro.
0: Ho 36 anni, per cui sicuramente non sono nato oggi.
1: Sì. Poi il resto lo lascio ad Antonella.
0: Però mi hai fatto venire che il compleanno di mio amico, bravo. Poi
1: la frase di oggi di Marcel Proust?
0: No.
1: Si ama soltanto ciò che non si possiede per intero.
0: Sì.
1: Grazie.
0: Beh, no, era chi era Proust, no? Quello che non era Marcello. Lui che parlava del desiderio.
1: No.
0: No, vabbè, hai finito queste cose.
1: Arriva tra poco Gianni Royatti, pillole di stile, eh? Ma non sono il
0: Ma chi è che ti manda quella roba lì?
1: Non può sapere tutto.
0: E cos'è? Il gruppo WhatsApp delle mamme pancine. Cos'era quella roba lì? Dove l'hai trovata?
1: Avrete apprezzato per arricchire questo 10 luglio ancora.
0: Non farlo mai più.
1: Va bene.
0: Sono cose veramente inutili.
1: Poi soprattutto.
0: Ma poi la matita non è indelebile.
1: Esiste la matita indelebile. Questa è la. Comunque è stata brevettata e inventata oggi. Tra pochi beat protagonisti.
0: Oggi, ma anni fa. Se dici oggi sembra.
1: Oggi del 1000.
0: Matita copiativa.
1: Vabbè. Aspettiamo Gianni Royatti.
0: Comunque esiste.
1: Turismo, quindi.
0: Turismo. Sì. A breve turismo, prima sì. Black Label Society.

0: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
1: Deghi soltanto sollevare il tuo tablet.
2: Deghi aprire la pagina deghi.it.
3: Deghi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
0: Poi deghi solo cliccare.
3: E non deghi aspettare, sono in pronta consegna.
0: Deghi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
4: E deghi essere soddisfatto perché deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
1: Deghi provare.
0: Deghi fidarti.
1: Perché se non deghi, non ci credi.
5: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi birra lager da 500 ml a 59 centesimi e gelato allo yogurt greco da 320 grammi a 2,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
7: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
8: Radio Freccia.
9: 11.42, è arrivato il momento dove andremo in quest'estate 2026, le mete, i trend, lo chiamiamo a Gianni
10: Rojati. Il nuovo neo travel blogger Gianni Rojati.
11: Eccoci qua. Io oggi, buongiorno amici, vi porto là dove la musica non ha confini, dove non esistono barriere e limite la fantasia e l'estro di chi la esegue. E credo non avrei, mi avete dato là per fare la presentazione perfetta, i Beat, che sono questo gruppo mostruoso, letteralmente, che è una sorta di tribute band ai King Crimson. Hanno appena attraversato l'Italia ed è composta da 4 musicisti fenomenali. Ha tutta l'autorevolezza per essere una tribute band dei King Crimson, visto che ci sono 2 membri dei King Crimson, Tony Levin al basso e Adrian Belew, che ricordiamolo, chitarrista e cantante, ha collaborato con David Bowie, Talking Heads, Zappa, cioè un genio matto. E a chiudere questa formazione c'è Danny Carey, batterista dei Tool, che dà un'impronta metal contemporanea tecnicissima, e poi fiore all'occhiello al posto di Robert Fripp, che già insomma un'eminenza enorme della musica più bizzarra e sperimentale, c'è Steve Vai alla chitarra, che forse è stato l'elemento di interesse. Io oggi ve li racconto, però noi qui a Pillole di Stile insomma ci possiamo vantare di averne parlato quando sembrava che fosse la follia di una sera questo progetto. Nel 2004 avevano lanciato questa idea, si pensava fossero un paio di concerti, invece oggi sono in tour mondiale e noi torniamo a raccontarli con piacere.
12: Arguments, agreements, answers, advice. Oh, watch out for the other.

0: sono i beat in pillole di stile. Gianni, c'è una fase particolare che in questo tributo celebrano dei King Crimson?
1: Assolutamente sì, loro si sono concentrati su una delle fasi secondo me più interessanti dei King Crimson, che ricordiamolo sono stati questi titani del progressive rock. All'inizio degli anni 80 i King Crimson fanno una cosa molto intelligente, perché si rendono conto che il mondo musicale intorno a loro cambia, e loro, senza rinunciare al loro essere così furibondi a livello musicale, a livello di ricerca sonora, di complessità tecnica, insomma si avvicinano un po' alla new wave, ma addirittura al post punk, ai sintetizzatori, a una sonorità più fredda, più geometrica, più essenziale. Fanno un po' quello che, se vogliamo, anche David Bowie in quegli anni faceva, Peter Gabriel, i Genesis, insomma vanno più verso l'art rock, restano originali, eccentrici, ma in qualche maniera si avvicinano alla forma canzone, addirittura al pop. Quindi ci sono tre dischi che io suggerisco di rispolverare, che sono proprio Beat, Discipline e Three of a Perfect Pair, dischi comunque impegnativi, e questi Beat oggi li ripropongono dal vivo con un'energia straordinaria. La cosa secondo me più stupefacente è vedere Steve Vai calato in questo contesto. Steve Vai è una prima donna della chitarra rock, è un virtuoso abituato a essere un cavallo pazzo, invece in questa situazione un po' imbrigliato, leader della formazione, quello che sta dietro al microfono, canta, fa gran parte delle parti di chitarra, è Adrian Bilou. Ma questa cosa porta Steve Vai a esprimersi in maniera ancora più originale e inedita. La cosa per gli appassionati di musica però assolutamente stupefacente di questo live è la sezione ritmica. Lo dicevo prima, c'è Tony Levin, che è questo gigante del basso, uno che ha suonato da Peter Gabriel a John Petrucci e Mike Portnoy dei Dream Theater, passando per Claudio Baglioni, veramente ha suonato con chiunque. Bassista, a parte che ha quasi 80 anni, è stupefacente vedere come tiene il palco, come suona. Lui poi suona lo stick, che è questo strumento folle, metà basso, metà chitarra, e il connubio con la batteria di Danny Carey è incredibile, ripeto, dà molta modernità, molta aggressività. È un concerto, io mi auguro che poi diventi un live ufficiale per palati fini, ma anche per stomaci forti, nel senso che ogni tanto proprio si sconfina quasi nell'avanguardia, nella sperimentazione, però resta un presidio di musica pura, come dicevo scherzosamente all'inizio, senza confini. Ecco, veramente credo una delle espressioni più alte del progressive rock, della ricerca, che comunque riesce a essere, insomma, accessibile.
0: Grazie Gianni.
1: Grazie a voi, amici.
2: Ciao.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Allora X.
2: Mezzogiorno, ciao. Per rimanere in tema di felicità, che io direi un'altra poesia di Trilussa, anche per l'angolo poetico del venerdì, no?
3: Bello, sì.
2: Ed è questa. C'è un'ape che si posa su un bottone de rosa, lo succhia e se ne va. Tutto sommato la felicità è una piccola cosa. Buon venerdì anche oggi a tutti.
3: Grazie, l'ha recitata anche bene.
4: La felicità.
3: Un'anella informale oggi, ha cominciato con un ciao.
4: Anella, ormai non è pianto.
3: No, è Nella.
4: Hai detto un'anella.
3: Sì, Nella. Sempre detta. Stata Nella. Antonella detta,
4: detta Nella. Quindi è tutto pronto per i premi, adesso arriveranno, no? Ho capito fino.
3: Che premi?
4: I premi già vinti, maturati in tutti questi mesi e mesi di indovinelli vinti.
3: Che ne so.
4: E l'hai detto tu prima, non so.
5: Ma non vale però, io dico stronzate dalla mattina alla sera, ma il mio l'autocompenso quando è che mi arriva? Oh.
3: Sono i soldi quelli che diamo a,
4: per le ripetizioni
3: agli interventitori,
4: quelli che sarà la prima guerra mondiale, sì.
3: Quelli che intervengono.
4: Intervengono tra poco la informazione, poi le previsioni del tempo.
3: Chi è?
4: Guns N' Roses.
3: Avanti.

0: Le 12.05 su Radio Freccia, buona giornata da Alessia Marcantelli. Almeno 11 persone sono morte, alcune rimaste intrappolate in automobile tentando di fuggire ieri da un vastissimo incendio avvenuto in un bosco nella provincia di Almeria in Spagna. I dispersi per ora sono 19, le istituzioni locali hanno definito la situazione una tragedia senza precedenti. Secondo informazioni dei servizi segreti israeliani, l'Iran avrebbe un nuovo piano per uccidere il presidente Donald Trump. Sono il primo della lista, aveva detto mercoledì scorso lo stesso Trump parlando in Turchia. Nella serata di ieri una donna 33enne è stata uccisa con diverse coltellate durante una lite con l'ex marito, un tunisino di 39 anni, nella loro abitazione di Loreto in provincia di Ancona. L'uomo si è presentato alla caserma dei carabinieri di Porto Recanati e ha confessato. È stato condannato a un anno e due mesi l'ex sindacalista che lavorava all'aeroporto di Malpensa, imputato per violenza sessuale nei confronti di una hostess. Il caso aveva suscitato polemiche perché nelle sentenze di primo e secondo grado il 48enne era stato assolto poiché erano passati 30 secondi prima che la donna si fosse opposta alle avance. La Cassazione ha annullato con rinvio l'ultimo verdetto per il nuovo giudizio. Mercoledì sera una 59enne è stata sequestrata nella villa di Pecetto Torinese dove vive per più di un'ora e mezza da tre rapinatori che l'hanno legata al letto e minacciata con una pistola. La donna era sola in casa visto che il marito e il figlio erano assenti. La terza ondata di calore che stiamo vivendo per gli esperti durerà fino al 20 luglio. Oggi e domani bollino rosso per l'AFA a Firenze e Perugia. Temperature in aumento un po' dovunque. In Sardegna lunedì si arriverà a 43 gradi. Quello trascorso in Europa è stato il giugno più caldo di sempre. Il calcio, la Francia è la prima semifinalista dei mondiali dopo aver battuto ieri 2-0 il Marocco. L'altra semifinalista uscirà dalla sfida tra Spagna e Belgio in programma oggi alle ore 21. Infine il tennis, oggi si giocherà la semifinale di Wimbledon tra Sinner e Djokovic. Ora il meteo.
1: Radio Freccia meteo.
2: Buona giornata da Nikos Chiodetto. La tendenza per le prossime ore con l'anticiclone subtropicale sempre a interessare tutta Italia, un anticiclone monster con sole, caldo intenso anche oggi, punte, locali punte di 36-37 gradi al centro nord. In serata temporali sulla dorsale appenninica centro-settentrionale, Alpi, Prealpi e Piemonte. Rimanete aggiornati scaricando l'app Travimeteo.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 12:15, come inside, Paul McCartney, cioè
2: è
1: vieni
2: che
1: dentro.
2: Hai detto adesso a un nostro comune amico.
1: No.
2: Delle bevide.
1: Quello che si sente spesso
2: in altri film.
1: Il Lawrence, cioè, in film in altre differenti situazioni.
2: Sì, certo.
1: Va bene, possiamo procedere, per favore.
2: Aggiungendo, oltre a come inside, anche Crazy. La canzone che sta per arrivare all'inizio,
1: ma perché
2: del 1999
1: non sopporto più.
2: Questo DJ passato alla storia usciva con un pezzo che ci è piaciuto tantissimo, che continua a piacere,
1: all'anagrafe Norman Cook.
2: Sì,
1: per gli amici
2: Double M.
1: No,
2: non pensavo,
1: magari
2: no, pensavo. Se no stavo qua a parlare con te qua, cioè adesso 10 luglio a mezzogiorno.
1: Un video che piace tanto a Lawrence.
2: Sì, è un pezzo che fa molta estate, secondo me.
1: Fatboy Slim, su Radio Freccia, si intitola
2: così.

0: Video girato in aeroporto, no? Dove? Un centro commerciale, cos'è?
1: Non lo so, non ero lì.
0: Vabbè, però magari sapevi per tua cultura personale.
1: Io non ho cultura personale.
0: Nonostante gli anni che passano,
1: solo
0: insomma...
1: cultura altrui.
0: Ah, pensavo... No?
2: Ah, anche 36enne. Mazza, come te li porti bene.
1: Ne so.
2: Davo almeno 45.
1: E anche poco. Di solito me ne danno almeno 50.
0: No, non è vero. Questo
1: almeno
0: lo dici tu.
1: 50.
0: Questo lo dici tu.
1: Va bene, basta.
0: Parentesi esteri?
1: Sì, di che tipo?
0: Non parleremo di Hormuz, vertice NATO.
1: No. Sì.
0: Andiamo, il paese nostro preferito che...
1: È l'Islanda.
0: No.
1: È il Giappone. Sì.
0: Oh.
1: E se
0: domani io non potessi?
1: Se per fermare l'overtourism, sì, bastasse raddoppiare i prezzi.
0: Che tutto sommato non ce l'avevo mai pensato. Cioè, bastasse.
1: Che grande statista. Il test del Giappone contro il turismo di massa. Mm-hmm. Ecco. Mm.
0: Diverse attrazioni giapponesi dal castello, per esempio, di.
1: Di?
0: Al castello di.
1: Castello di Himeji, sì, ai musei statali.
0: Che non sono gli Himeji Dragon.
1: Dragon, no.
0: L'ipotesi di tariffe raddoppiate per i non residenti, come te, che vai, sei, sì, abitué.
1: Io ho la residenza.
0: Ah,
1: sì, ce l'ho.
0: Raddoppiando il biglietto per i non residenti a 2500 yen, cioè $15.50 a fronte dei 1000 richiesti a chi invece vive da quelle parti. E il Giappone, ne abbiamo parlato tante volte, è uno dei paesi che sente in negativo di più questo fenomeno.
1: Mm-hmm.
0: E allora da lì l'idea.
1: L'avevamo già sentito, no? Quando ci eravamo collegati qualche mese fa con il maestro.
0: Ah, giusto, sì.
1: Aveva ipotizzato, se, sì, vi ricordate, questa, insomma, stavano vagliando questa strategia di imitare la Liguria. Ricordate?
0: Ah, sì, ricordo, è vero.
1: Ricordate?
0: Tipo delle spiagge.
1: Sì, insomma, che
0: prezzi degli ingressi.
1: Diciamo che sì.
0: Sta bene.
1: Approvavano e ammiravano questo modo di trattare lo straniero, il turista.
0: Domanda numero uno: ti andrà presto o tardi nel 2026
1: numero
0: in Giappone?
1: Uno. Domanda numero due:
0: siete consapevoli che il prezzo a questo punto potrebbe variare non di poco del vostro soggiorno?
1: Domanda numero tre.
0: No, io ne avevo pensate due. La terza falla tu, sennò che cazzo penso io.
1: Domanda numero tre?
0: Falla tu, non lo so, io avevo pensato a questa.
1: Ma io non ero preparato su 366-663-4466.
0: Domanda numero tre la fate voi e vi date una risposta.
1: Bravo. Sì, questa è la parte più importante. Le altre due chi se ne frega? Concentriamoci sulla domanda numero tre.
0: Purché sul Giappone, però, almeno.
1: Che mi sembra quella più importante. Ci sono i Coldplay in sottofondo a seguire dalla Top 20, Noah Kahan.

0: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
2: A Gardaland fino al 6 settembre vivi notti sensazionali, attrazioni, show e tante emozioni non solo di giorno, anche di notte. Gardaland Night is Magic ti aspetta fino alle 23. Fai serata con noi a Gardaland Resort.
3: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sotto

0: 57 da 256 giga a 399 euro. 1815 pezzi disponibili. In negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su syscom.eu.
3: Radio Freccia.
4: Eccoci qua, 12:30, mezz'ora all'ora X.
5: Qua dove?
4: Mezz'ora all'ora X, grazie per chi ha partecipato.
5: A che cosa?
4: Grazie per aver testato la nuova pulsantiera che insomma dovrebbe essere già arrivata nelle macchine di tutti voi a partire dalla metà di giugno. Siamo ancora in fase di
5: rodaggio.
4: Sì, di rodaggio.
6: La domanda numero 3 è: cosa chiedi a San Gennaro?
5: No,
4: sono giapponese, così era. No, non era.
5: Allora, siamo in Giappone, raddoppio dei prezzi per contrastare Monsese, l'overtourism. È la soluzione corretta? Sì, no.
4: Sì, no.
5: Si va in Giappone? Sì, no.
4: Si va.
7: È giusto. Prima i giapponesi, perché se uno il fine settimana vuole andare lì a vedersi il castello, perché non lo può fare perché ci sono tutti i turisti, va benissimo, sono d'accordo.
4: Il famoso fine settimana in Giappone, no?
5: Che è un attimo. Sì. La bretella, famosa bretella che collega.

0: raffigurato nel video al 258 insieme anche al mitico Stuart Copeland, una nostra vecchia conoscenza.
1: Che vecchia?
0: Beh, sei stato più volte ospite.
1: E gli hai dato del vecchio?
2: Buongiorno sfrecciati. Domanda numero 3 sul Giappone. Qual è il miglior album dell'hard rock registrato live in Giappone tanti anni fa? Ciao Giovanni da Belluno.
0: Qual è?
1: Made in Japan.
0: Da parte di?
1: Purple, non lo so.
3: Con questa scusa del combattiamo l'overtourism, si aumentano i prezzi e lo scopo è di portarsi in casa solo le persone che ti sono gradite. Quindi quelli che hanno i soldi, che comunque sono più caffoni anche degli altri, però allo stesso, siccome i caffoni, se sono caffoni paganti, evidentemente va bene. Quindi è meglio portarsi in casa un russo che si comporta come un incivile ma pieno di soldi, piuttosto che una persona educata ma che di soldi ne ha pochi. Vabbè, contenti i giapponesi, saranno affari loro.
0: Maestro, ma sono davvero contenti i giapponesi?
4: Molti anni fa, andato popolare in Giappone uno spot di una regione italiana. Rammia Liguria.
0: Sì, come no, la ricordo.
4: Con una vera donna.
0: Ligure, mi pare, vero?
4: Che raccontava questa regione. Allora noi ci siamo appassionati a Liguria.
0: Certo.
4: E andiamo spesso in Liguria.
0: Ah, che bello, non
4: lo capisco. Ora tutto loro fanno torretta di riso.
0: Sì.
4: A noi riso piace,
0: cioè,
4: mangiamo sempre.
0: Certo.
4: Allora, siccome stesse passioni culinarie, come basilico, famoso basilico giapponese, e torretta di riso, abbiamo deciso di adottare anche
0: lo stesso metodo.
4: Il metodo di accoglienza nei confronti dei turisti.
0: Cioè, alzare i prezzi, maestro.
4: Sarebbe meglio che tutti voi state casa vostra, perché siamo pieni di turisti.
0: Da tutto il mondo.
4: Non ci interessa che siate russi o italiani.
0: Non è importante.
4: Importante è che in Giappone non ci venite.

0: Radio Freccia.
1: Un quarto d'ora circa, 12.44, diciamo, un quarto d'ora circa e sarà polemica dalle 13 in poi, come di consueto, all'interno delle Good Vibrations. Appena ascoltato il grande Jack White con Dollar Bill.
2: Sì.
1: Ma questo titolo mi ha fatto venire in mente un altro Dollar Bill.
2: Che
1: un
2: co?
1: Po' più.
2: Che dollar?
1: Costoso?
2: Un po' più. Cos'è?
1: Mi è sempre piaciuto molto questo inizio.
2: Whitney Houston. Million Dollar Bill. C'è un motivo? No, è solo collegato.
1: Sì, sì, sì.
2: Va bene. Un po' di
1: Di grande musica ancora, parliamo perché.
2: Perché?
1: Beh,
2: perché ne parliamo?
1: Perché ci sono loro.
2: Ah.

0: Jethro Tull, Aqualung, come dice mia mamma.
1: Ah.
0: Con l'accento sulla...
1: Allora, in determinate spiagge c'è un po' l'Aqualung.
0: È nato una nuova... Sì. Nuova...
1: Nuovo complotto.
0: Sul fatto che effettivamente la forma della Liguria...
1: Ricordi
0: un po' quella
1: del
0: Giappone.
1: Il Japan.
0: Ed effettivamente se tu prendi il Giappone, lo ruoti,
1: certo, sì,
0: esattamente di...
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Non lo so... 70 gradi?
1: Mancano le isole forse, però vabbè.
0: Che isole?
1: Le isole del Giappone, famose isole.
0: Non dire fesseria, che non. Però sì, vedi, cioè la forma la ricorda, no?
1: Da lì la liaison. Allora, che cosa? Dice Laura.
0: Oggi sono andata a ritirare l'auto appena comprata.
1: No, ma non è ligure, non è detto che sia ligure.
0: Vabbè. Tra l'altro la mia prima auto, solo mia. Mi danno le chiavi, salgo in auto e penso che per prima cosa devo cercare Radio Freccia. Accendo la radio e sento le vostre voci.
1: Sì.
0: E dico, questo, Belin, è un segno. Non vi libererete mai di me. Minimo dovete spedirmi tutti i gadget di Radio Freccia.
1: Tutti,
0: firmato, Laura.
1: Tutti.
0: Va bene, adesso provvedo. Il Lorenz te li spedirà tutti. Sì. Anzi, te li porta lui.
1: Laura, facci sapere con un vocale se sei effettivamente ligure o no. Se non lo sei... È un messaggio vocale, anche breve, per far capire invece il tuo dialetto. 366-67.
0: Va bene. Guarda caso, con la polemica dove andiamo?
1: Non andiamo in Liguria.
0: Non andiamo
1: in Campania.
0: Speravo,
1: non c'entra la Liguria. Non c'entra.
0: Di cosa parliamo? Qual è la polemica?
1: Ma perché guardi Gigi Cutrizzi?
0: Non lo so, perché lui lo sa di solito.
2: Bambini!
0: No, una polemica sui bambini.
1: Vabbè, detto così sembra un po' brutto.
0: Ma polemica era, bambini? Tra l'altro diciamo bambini
1: ed entra Giulia, sì, che ha che questo viso
0: ce l'ha un po' di... La quinta elementare l'hai finita, tesoro? Ah, ok. Va bene,
1: sì.
0: Due canzoni.
1: È un po' insensolato, però volevamo dire il bambino insensolato adesso sembra, se
0: no che sembra un... più piccola del... Sì, certo. Nothing here to see, just a kill out me, trying to cause some tea.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Rock Time.
1: Ed una in punto.
2: Ah, sei ancora in Giappone, siamo. Non pensavo. Bentrovati, quarta ora, buon pranzo, buon venerdì. Chi c'è dall'altra parte? Chi c'è sopra il cavallo?
3: Posso.
2: Chi c'è sopra il cavallo?
3: Vai a vedere chi sta. Vai a vedere chi sta.
4: Chi c'è? Chi c'è sopra il cavallo? Napoleone.
5: I nani.
3: I nani del circo sardo.
2: Ah, che non ti sei più messo la maglietta poi.
3: Ma non sono più messa, l'ho messa. Talmente tante di quella maglietta, no, prima o poi la metto.

0: giusto, vai, non serve
1: questa
0: più.
1: Confusione vi fa intuire cosa accadrà da qua il prossimo
0: momento polemico.
2: Parleremo di nani.
1: No.
0: Parleremo di atleti di cavallo.
3: C'è qualcuno che ha i nani in giardino ancora?
0: Sardo, no. Vi ha rubati tutti.
2: Io sì.

I Shot the Sheriff, Eric Clapton, 13.04, tempo di informazione. Si apre questa edizione con la cronaca giudiziaria. La Corte d'Appello di Milano, nel processo bis disposto dalla Cassazione, ha condannato a 1 anno e 2 mesi l'ex sindacalista di Malpensa, accusato di violenza sessuale ai danni di una hostess. Il caso aveva suscitato forti polemiche perché le precedenti assoluzioni avevano sostenuto che la donna in 30 secondi avrebbe potuto opporsi. Il ragionamento è stato poi censurato dalla Cassazione, che ha disposto un nuovo giudizio. Andiamo agli esteri. Sale ad almeno 11 morti il bilancio del vasto incendio boschivo che sta devastando l'area di Los Gallardos in Andalusia. Restano 19 i dispersi e circa 1000 le persone

0: evacuate. Israele ha condiviso con Washington informazioni di intelligence su un presunto piano per colpire il presidente americano Donald Trump. Sono il primo della lista, ha commentato il presidente. La vicenda si inserisce nel clima di forte tensione che continua a segnare i rapporti tra Stati Uniti e Iran. Intanto riprende gradualmente il traffico marittimo nello stretto di Hormuz dopo lo stop delle ultime ore legato alle tensioni. Secondo Al Jazeera, i dati di monitoraggio navale confermano la ripresa dei transiti. La scorsa notte le difese aeree di Mosca hanno intercettato e distrutto 376 droni ucraini lanciati contro regioni russe e obiettivi sul mare d'Azov, lo ha riferito una fonte del Ministero della Difesa russo. Paura su un volo Ryanair operato da Malta Air tra Grecia e Germania. Un guasto al motore ha provocato la rottura di alcuni frammenti finiti contro un finestrino, rischiando il risucchio di un passeggero. Quattro persone sono state portate in ospedale per controlli. Ed in chiusura lo sport, cominciamo dal tennis. Oggi non prima delle 16 si gioca la semifinale di Wimbledon tra Sinner e Djokovic, l'altra invece sarà tra Ferri e Zverev, che inizierà invece alle 14:30. mentre per quel che riguarda il calcio, oggi il secondo quarto di finale del mondiale 2026 alle 21, Spagna-Belgio, chi vince affronta la Francia in semifinale. Ieri appunto la Francia ha battuto il Marocco per 2-0. È tutto per oggi, vi ringraziamo per l'ascolto e adesso cediamo la linea ai colleghi del meteo.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Buona giornata da Nikos Chiodetto. La tendenza per le prossime ore con l'anticiclone subtropicale sempre a interessare tutta Italia, un anticiclone monster con sole, caldo intenso anche oggi, punte, locali punte di 36-37 gradi a centro-nord. In serata temporali sulla dorsale appenninica centro-settentrionale, Alpi, Prealpi e Piemonte. Rimanete aggiornati scaricando l'app di Travimeteo.

0: Killers Human, cari sfrecciati e sfrecciate, tenetevi pronti e pronte. Radio Freccia vi regala una chitarra autografata dai Muse.
1: Pensate, andate subito su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scoprite come partecipare.
0: 13:10 è l'ora X.
1: Sì.
0: Comincia il momento polemica.
1: Sì.
0: Per cui abbiamo il nostro cospetto da un lato con le sue sapienti mani. E con questo entusiasmo, oggi in realtà è immotivatamente felice.
2: Sì. Ma spesso.
0: E a me le persone immotivatamente felici.
3: È venerdì.
0: Sta sulle balle.
3: È venerdì.
0: C'è GQ. Ciao.
3: Buongiorno.
0: Dall'altro lato l'avete sentita nonostante nessuno le abbia dato il permesso di parlare.
2: Olon.
0: Chi c'è?
4: Le chiudo il canale se vuoi.
0: Chi c'è?
2: Bella, complimenti. Veramente bello.
1: Non si è capito chi è.
0: Vabbè, dai, Giulia si è sentita.
1: Ah, se, davvero?
0: Giulia si è sentita.
4: Beh, era lunga. Se vuoi, ce l'ho quella lunga da 40
0: secondi. No.
1: Non lo vogliamo.
0: Basta.
1: No, hai detto che parlavamo di nani, ma non è vero.
5: Mio amico Roberto di Firenze li aveva rubati dal condominio e aveva nascosto mammolo nell'armadio.
1: Ma non era
5: per fare all'articolo
6: ultimo, visto il mio voto contrario all'installamento in giardino delle statuette di Biancaneve e i sette nani, mi si accusa del furto di uno dei sette nani.
1: Quale?
6: Nell'accezione precisa del nano denominato Mammolo.
1: Sì, no, non era questo.
0: Era questo l'amico.
1: Sì, Roberto da Firenze, sì, non era lui.
0: Va bene.
1: Dove andiamo?
0: Non lo so, dove andiamo?
1: Andiamo a Castel Volturno, Campania.
0: Sì.
1: Che cosa è successo? Dobbiamo dirlo adesso? Vuoi lanciare la sigla? Non lo so.
4: La sigla si fa all'intervento.
0: Se vuoi cominciamo dalla fine.
1: Non so.
0: Grazie per i messaggi, è stata una polemica meravigliosa.
4: Ci vediamo venerdì prossimo.
1: L'ambientazione è quella delle strutture balneari. Siamo in estate.
0: Sì.
1: Strutture turistiche.
0: Non chiedi...
1: Che cosa?
0: Hai perso un po' lo smalto, non chiedi la base, non dai ordini.
1: Beh, no, se vuole. Una base balneare. Base balneare.
0: Ma questa no.
1: E vedi, poi alla fine mette questa che non è balneare.
0: Questa è base balneare.
2: Sì. Antichità forse era una base balneare.
1: Adesso. Vabbè. Un padre, Castel Volturno, ha denunciato l'addebito di un supplemento quantomeno curioso per l'ingresso in spiaggia della figlia di appena 17 mesi, che tradotto fa
2: un anno e 5 mesi
1: sul pezzo.
0: Bravo. Vedevo il cervello che fumava, l'ho lasciata fare.
1: Secondo quanto riferito dal genitore, oltre ai 30 euro già versati per un ombrellone e due lettini, sarebbe
0: questa
1: stato richiesto un ulteriore pagamento per la presenza della bambina.
0: Ah, giusto.
1: E poi tutti da giù.
2: Basta la polemica.
1: Ma io me ne vado, ma com'è giusto?
0: È giusto.
1: È possibile, ha detto lui nel post, che ho dovuto pagare 3 euro di supplemento.
2: È possibile
0: perché li hai pagati, sì.
1: È legale tutto ciò?
0: Oh, meno male. È andato via?
1: O squalo. Essendo a Castel Volturno. Ho fatto un po' lo squalo. 366-663-4466, polemica che si accende.
0: Normale.
1: È normale, è legale.
0: Sai quale altra base estiva c'è? Che ricorda un po'. Se ti dico spiaggia.
4: Spiaggia.
0: Se ti dico fuoco.
4: Sì. Fuoco
0: se ti
4: nel
0: dico
4: fuoco.
0: Coppie. Se ti dico coppie.
4: Una
0: vediamo se ci arriva.
4: Non mi viene niente.
1: No, ci arriva Giulia. Lui non
2: no, non ho capito.
0: Vabbè, niente, lasciamo perdere. Non voglio più fare questa trasmissione. Da venerdì basta. O cambiamo gli elementi. Allora, lasciamo un attimo da parte la polemica di cui non ce ne frega assolutamente niente. Noi vogliamo parlare di nuovo di Temptation Island. Abbiamo un riassunto. Ci siamo dimenticati di far ascoltare la parte più importante.
7: Parlo con te, Rosario. La tua fidanzata ha richiesto per la seconda volta il falò di confronto
1: che
7: anticipato.
1: Fai? Ma cosa c'entra con la polemica?
7: Cosa fai? Rifiuto.
0: Rifiuti
7: per la seconda volta?
1: Sì. E lui anche ci è rimasto male. Okay. Filippo. Sì, anche lui non.
0: L'avrebbe menato.
7: È giù, vado
0: a
7: dirglielo.
2: Sì, totale.
7: Vabbè. Ciao. Ciao ragazzi. Buona
1: ma
7: serata.
1: È bello il prosieguo
7: ciao.
1: Anche. Con una griglia.
4: Mamma mia.
7: È venuto a chiedere il secondo fallo, ma poi bellissimo, rifiuta e si gira a fare i salsicci. Cioè, ma io come c'ho?
8: E poi c'ha fa? Ma
7: poi me ne è pure che di una multifa. Ah, le fate per i salsicci.
9: Poi sicuramente se non vuoi uscire, almeno mi mangio una bruschetta.
0: Ecco, va bene, basta.
1: Ecco qua. Ma questo che... con Castelvetture e i bambini cosa c'entrava? Scusi, non si è un po' divagato. Nello
0: vabbè,
1: scontrino.
0: Non siamo, dove siamo?
1: La voce dello
0: la
1: scontrino.
0: Non è la stessa. No?
1: Sì, è bello allora. Perché ci hanno scritto baby.
2: Baby,
1: la voce ma, è baby.
4: Ma allora di solito uno prende l'ombrellone e poi si può andare anche in 10 sotto l'ombrellone. E
1: insomma,
2: sì, ma non 10 baby.
1: Vedi come si accende.
0: Ma com'è stata giustificata?
1: Ah, non è stata giustificata, ha detto lei.
4: Ma me lo cambiano? Gli danno la pappa? Me lo intrattengono?
1: Ah, tu dici visto che allora esatto, è un servizio.
4: Scusa. Cioè, scusa.
1: Sì.
2: Baby fino a che età?
1: Tra l'altro. Sì, giusto.
4: A parte che rompono di più le matriosche quelli di 12, 13, 15 anni di un bambino di
0: magari,
4: di
0: 6 magari
4: mesi.
0: Loro pagano di più. Ma quando ha pagato, non è andato a lamentarsi?
1: Forse non se n'è reso conto, quello gli ha detto faccia 20 euro. E nei 20 c'era questo, se ne è accorto dopo forse.
4: Ma era nel prezzario, perché sai che...
1: Ah, è vero.
4: Cioè, e puoi fare quello che vuoi, l'importante è che sia tutto scritto fuori, che ti sia comunicato cosa stai pagando.
0: Però di solito si dice che per i figli si fa di tutto.
4: Sì.
0: Ma è mica qua
1: per essere precisi, siamo a Ischitella. Ischitella, sì. Provincia di Caserta.
0: Per 3 euro.
1: Sì.
0: Scusa. No.
1: Non citiamo il nome del bagno.
0: Vabbè.
1: Prego.
0: 366-663-4466. Intanto mettiamo una canzone, anche perché con 3 euro, visto la canzone che arriva. Ormai non si compra più,
1: cosa
0: più
1: si compra
0: niente,
1: con 3 euro.
0: Però una volta con 3 euro qualcosina la compravi.
4: Un gelato con una palla.
1: No, lui intendeva altro.
0: È per la canzone.
4: Ah, 3 euro una stretta di mano, dai.
1: No.
4: Un batticinque.
0: Con 3 euro si compra. Vabbè, qual è la domanda?
1: No, basta, io
4: siete d'accordo?
1: Con... Ecco, vedi, lo
2: il baby paga o no?
0: Sì, ma questo... Vabbè. 3, 6,
2: paghereste
0: 6, 6, 3,
2: il baby?
0: 4, 4, 6, 6.

0: Il venerdì, non so se sono contento perché ci siete voi o perché inizia il weekend.
1: Si può essere contenti per tanti motivi. O no?
2: Va ma bene. Soprattutto per noi.
1: Vabbè.
2: Soprattutto per noi.
3: Brava.
1: Ecco. Ah, sì. Sì. Può essere.
4: Era lui il pusher degli Steppenwolf appena ascoltati. No, adesso.
1: Non era Fede. No, a queste, non, salutiamo. È una bella. Allora, la questione è serissima, sì, come disse un noto conduttore radiofonico qualche tempo fa. È stato fatto pagare un supplemento per l'ingresso in spiaggia di un bambino di 17 mesi che grazie al prontissimo e rapido calcolo di Giulia abbiamo scoperto equivalere a un anno e 5 mesi. Sì. No, un anno e mezzo, un anno e 6, un anno e 5.
2: Non sbagliamo.
1: Bisogna essere precisi.
4: Poi qua la precisione.
1: Non è chiaro se la persona in questo genitore in questione sia andato a lamentarsi direttamente allo
4: prego finisca poi glielo dico
1: allora non, prima non parlo mai e quando parlo mi interrompe perché deve fare le precisazioni cioè non so io vado via
2: precisalo dai
4: la cosa è stata resa pubblica dal fatto che lui è postato ha mandato lo scontrino a un onorevole di AWS l'alleanza delle sinistre il quale poi lo ha rilanciato aperta e chiusa
1: va bene allora grazie. Siccome sono arrivati un po' di messaggi prima di far ascoltare i messaggi per cominciare questo programma serve
4: con questa verve
1: una sigla
5: ma com'è possibile andiamo a fare polemica
6: incredibile oh.
5: Fermi
7: signore e signori buon pomeriggio
8: c'è chi lo mette in culo
5: zingri dagnere di cipollelli
1: il bambino lo scontrino in questo caso
4: sembra alto gradimento
9: è bello che so ciccio polemica sento è proprio
10: mamma mia io esco
11: la trasmissione viene diffusa su tutte e due i canali
4: che no, poi è uno solo
1: non diffondiamo più niente
4: no basta
11: un secondo basta. A titolo sperimentale
12: no telecamera no
13: a me Vasco Rossi fa cagare
12: va bene lo stesso
14: al mio segnale scatenate le good vibration.
1: Chi d'accordo, chi in disaccordo, non lo sappiamo, lo scopriremo solo ascoltando un po' di messaggi.
4: Solo che adesso ho un po' paura.
1: Perché?
4: Ora che questa avventura.
1: Cosa sta diventando?
4: Una cosa seria. Spero tanto.
1: Giulia
4: sia sincera.
1: Sì, ma Giulia tendenzialmente. No, non è vero, dice sempre solo bugie.
2: Ma cosa dici?
3: Lo stiamo contagiando, guarda come divaga. Hai visto?
1: Ma chi?

0: volevo sentire Lorenz.
1: Eh beh, non male.
2: No, è un modo per sentire un anno che
1: gli facciamo capire che il fulcro non è l'argomento in sé.
3: Non è mai. Il messaggio.

0: facciamo pagare chiunque, cioè, in previsione che tu possa sporcare con la carta del gelato o lo stecco del gelato banana. Vabbè, che ti cade
1: il baby è più facile, però statisticamente
0: sì, ok, però poi diceva 3 euro non
2: non cambiano niente.
3: Regalatemi 3 euro oggi.
0: Vai 10 giorni, vai 10 giorni,
3: bravo.
0: So 30. Se hai 2 figli,
3: sono 60.
0: Se hai 6 figli,
3: sono
0: perfetto, grazie.
4: 180.
0: La sapete, la sapete.
3: Grazie. Sei uno che conta.
5: Ragazzi, Dirty Dancing ce lo spiega bene. Nessuno può mettere baby in un angolo.
0: Bravo.
1: Grazie, grazie.
0: Lo aspettavamo, grazie. È arrivato. E soprattutto sì, baby non può valere solo 3 euro. Sì, prego.
6: Allora, secondo me il baby paga solo se rompe i coglioni.
0: Ecco, benissimo.
1: Ma cos'è, una scala per deciderlo come funziona?
2: Sì, cioè tipo, sai come a quel parco divertimenti in cui c'è il metro e il baby si mette
0: qualsiasi
2: lì?
0: Qualsiasi parco divertimenti.
2: Ma io che ne so, sono andata solo a quello. E il baby si mette
1: a finale è andata.
3: Allora paghi dopo. Cioè c'è uno che ti controlla se il bambino ha pianto, ha dato fastidio, paghi.
2: Bello.
0: Tu hai la tesserina tipo, non so, quella, sai, sì, quella dei, dell'abbonamento dei caffè.
1: Sì,
0: okay.
1: Sì.
0: C'è uno che gira in spiaggia con
1: timbro
0: agganciata nella fondina alla timbratrice.
3: Sì.
0: Se vede che hai il bambino che vomita o che fa la cacca nella sabbia,
2: urla,
0: arriva lì e fa
2: ai.
0: Tessera?
1: Tessera.
0: Ma che cosa abbiamo?
2: Contravvenzione.
3: Allora uno che porta la radiolina,
0: cacca e vomito, doppio timbro.
1: Sì.
0: E paghi 6 euro.
1: Andiamo avanti.
0: Potrebbe essere.
7: Ma io sinceramente non la capisco, la logica di dover pagare 3 euro per far entrare una neonata. Soprattutto perché appunto che servizi in più ci sono per la neonata? È uno stabilimento balneare, no, bambini, per cui non entrano bambini. E io, nonostante abbia 2 figli, sono pro a queste cose, perché diciamocelo, gli si vuole bene, ma rompono proprio le palle a volte. Oppure è uno stabilimento normale per cui tutti possono entrare, a meno che appunto non ci siano dei servizi appositamente dedicati per i neonati, come a volte fanno per i cani, appunto, no? Quindi
3: giusto,
7: si paga supplemento per il cane, cioè l'area, la zona cani. Perché lo stabilimento comunque ha dei servizi in più apposta per loro.
0: Ciao. Questo messaggio è molto interessante per un solo motivo, perché accosta
1: il cane
0: al figlio. E vedrai adesso che arriveranno un po' di messaggi, come si fa,
1: lasciamolo.
0: Non è la stessa cosa, come
1: certo,
0: fai a dire
1: questo.
0: Che grazie.
1: 366-663-4466.
0: Basta? Vuoi mandare l'ultimo messaggio?
2: Beh no, dovrei andare a caso.
1: No,
0: il caso non piace, ci piace altro.
3: No, basta. È piaciuto.
0: No. Che cosa?
3: Andare a caso.
1: No.
3: Anzi, sai cosa dovremmo fare?
1: È una bella località, cioè tanti vanno a caso.
3: Ogni tanto mandate dei messaggi a caso.
0: Ma lo fanno già.
3: E noi infatti scegliamo un messaggio.
0: Non serve che lo chiedi. 366-663-4466, è giusto o non è giusto? Bambini come i cani?
1: Cani come... Ah.

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
3: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
4: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da €21,950. Vai su Ford.it.
5: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
6: Radio Freccia. Walk time.
7: 13:33, 1333.
8: Cosa avveniva in quegli
7: 133.3.
8: anni? Eravamo nel Medioevo, quando in spiaggia.
7: Oppure 13 e poi dica.
8: 33.
7: Dica 33?
8: 33.
7: Tutto a posto.
8: Grazie.
7: E volete provare anche voi? Volete provare anche
8: a distanza.
7: Vi dico se sta... Prova.
9: 33.
7: Beh, si è allenato ieri?
9: Sei
7: si sente,
9: molto.
7: Si sente, sì. Si sente. Prova a dire 33?
10: 33.
7: Tu non hai fatto niente invece.
10: Ma cosa?
7: Ti sei allenata ieri?
10: Sì. Sono andata in palestra.
7: Ci sei andata e sei tornata o sei andata e hai fatto...
10: Sono andata.
7: Ah, non si sente. No,
10: perché? Non ho capito.
7: Niente.
10: Vabbè.
8: Siamo a Castelvolturno?
7: Sì.
8: Abbiamo detto...
7: non ce ne siamo ancora andati, perché stiamo cercando di capire se...
10: Ah, siamo
7: cosa...
10: in differita.
8: Che ha chiesto un supplemento per la voce baby, bambina di 17 mesi. La legge regionale campana sugli impianti balneari prevede chiaramente l'accesso gratuito agli stabilimenti per i minori di anni 12 accompagnati da un maggiorenne. Per questo è gravissimo, ha detto l'onorevole che ha ricevuto questo scontrino, che a una bambina di 17 mesi venga applicato un supplemento. E poi, insomma...
7: Ma le spiagge in Italia non sono di dominio pubblico?
8: Quello è il demanio, no. Secondo me.
7: A parte il fatto che a noi usare questa parola, il fatto che le cose siano di dominio, ci piace tanto dire.
9: La spiaggia è dello Stato che viene data in concessione, ci sono delle zone che vengono date in concessione. Quello che è demaniabile sempre e comunque è la battigia, il bagnasciuga, che vuol dire 2 metri da dove
7: e
9: si
7: e voi, che invece beate voi, state demagnando perché l'orario...
8: E che l'orario è quello.
7: Ti ho anticipato, ma ho visto che stavi già andando
8: dopo 3 anni
7: in quella
8: e mezzo,
7: direzione.
8: Succede anche questo.
7: Possiamo ascoltare. Cretino, dai.
11: Ma non so, io riguardo al vomitino...
8: Che cosa c'è?
11: Penso di essere più pericoloso io quasi 50 anni.
7: Ma quello
11: esagero un po' troppo con le birrette e certo. I coccellini in spiaggia, cioè tutti i giorni. Forse sporco un pochino
7: di più. Hai visto che tecnica
11: quanto mi fai pagare per la pulizia della sabbia?
7: Non serve, perché spenderai già un sacco
10: di birre.
7: Come minimizzare il problema? Sì. Birrettine, coccellino. Cioè, quindi hai un problema con... No,
10: vomitino,
7: certo.
8: Prego, prego. Sì,
12: sì. 3 euro per far entrare mio figlio? La sfrecciata che dice, magari può sporcare. Va benissimo, io te ne do anche 5 di euro per far entrare mio figlio. Ma mio figlio non è capito che gli farò cagare.

0: ogni parete. Ti ritrovi la merda incrostata sul soffitto.
1: Dai, dai.
0: Buon appetito.
2: Buon appetito. Ciao.
3: Un lanciarazzi, lo prendi dalla parte del culo e
1: un po' vendicativo, questo. Tra l'altro, guarda, io ho giusto 2,50 € in tasca.
4: Per fare che?
1: Se avete 50, un bambino lo facciamo.
3: Sai che io ho una delle mie due gemelle che scorreggia a comando.
4: Grazie, non volevamo.
3: Cioè, si mette lì, si concentra e boom.
2: Minchia, ma è fortissimo.
3: Fantastico. L'altra rutta.
2: Anche Mattia.
4: Le porterei al circo come fenomeni sono, insieme. Sì.
1: Sono assurdi, però, quei poteri
4: forti.
1: No, dico i poteri strani che hai.
2: Come quel film dei poteri stupidi che non servivano a niente, della scuola di bambini che avevano dei poteri.
3: Ah, forse sì,
2: senza senso.
3: Non servivano a niente.
4: Mi mette una base.
1: Mi
4: un
1: ricordo
4: po' solida,
1: solo
4: grazie.
1: Che c'era una puntata di Misfits in cui c'era uno che poteva controllare le proteine del latte. E praticamente faceva star male o cercava di uccidere un tizio muovendogli cioè facendogli entrare del lattosio.
2: Bellissimo.
4: Base, grazie. Ma non è questo. La volevo più come
3: Beh, mi hai detto solida, più solida di questa.
4: Il mare,
1: bitch,
4: ha detto l'onorevole Borrelli, non può diventare una giungla di balzelli e supplementi, soprattutto quando si parla di bambini piccolissimi. Ecco, questa era però finita. Grazie.
2: Ah, ok.
4: Sì.
1: Siamo a Camogli.
4: Sì, no, ma
1: siamo a Camogli. È il 10 luglio del 1934.
4: Ah, 100 anni fa quasi, no va.
1: Laurent Dardan ha appena portato i suoi 16 figli a pasteggiare sul bagnasciuga. Ma è tutto libero qua, Belin.
2: Disse
1: Laurent Dardan. E invece no. Subito dietro di lui, con fare anche un po' minaccioso,
4: si
1: avvicina il vigile
4: che
1: dei bambini delle spiagge.
4: Che c'era nel 34 il vigile dei bambini delle spiagge.
1: Senta lei!
4: Perché anche lui è ligure.
1: Qua non si può mica far pasteggiare. Sì. Come dite bambini?
4: I figi, dipende. Sì.
1: Sono tre palanche.
4: E io. Eccole qua, tieni.
1: Hai pagato? Non andava così, in realtà.
2: Belin, tre palanche.
4: Certo.
1: Esatto. Lui avrebbe. Brava, vedi che hai capito dove saremmo arrivati.
4: Sì. Va bene, basta. Tema, grazie. Messaggi.
1: No, messaggio musica. Fai gesti. fai dei gesti confusi. Vai, ascoltiamo un messaggio intanto. Sì, sì. Tanto questa messa è
4: Carlos.
5: Comunque la neonata la si può fare entrare anche di struscio senza farci vedere.
1: Certo.
5: Perché
1: la metti dentro
5: una volta quando si scavalcava, cioè tu la lanci, poi fai alla svelta a pagare, vai di là e la riprendi.
3: Ah,
5: e
3: sì,
5: nessuno ti vede entrare con la neonata e tu risparmi 3 euro.
4: Partita di rugby.
1: È bello perché ci deve essere anche il calcolo, no? Quindi devi fare un lancio molto molto alto. Valutare.
3: Quando io ero piccolo andavamo in questa spiaggia passando dalla spiaggia libera dal mare.
2: Ma sì, anch'io lo faccio, ma mica lanciavi una bambina.
4: Carlo Santana.
1: Vabbè, era un'alternativa.
4: Carlo Santana.

0: A ti e pa' mi, per los otros.
1: A chi ti pare?
0: La samba, purché sia samba.
1: Purché sia samba. La samba delle benedizioni.
0: Con Santana, dice Barbara, immagino il lancio della bambina dall'altro lato a questo ritmo.
1: Bello, beh, potrebbe essere una scena di un film. Poi deve partire però.
0: Per fare Natale in spiaggia. Un nuovo
1: cineco. Dov'è che siamo? Che mi
0: cineco Comero, Castelvolturno e sei.
2: Ah, memoria a breve termine male, eh.
1: Ma no, è che non lo ascolto.
2: Ah. Cosa?
1: Perché il mio cervello ha un filtro nei confronti di quello che dice Lorenz.
0: Sì, invece io non ce l'ho più, infatti mi drena e va tutto come diceva Aldo. Sì.
1: Su 100 parole ne capto due, una la traduco.
0: E il resto?
1: L'altra la dimentico anche abbastanza in fretta.
3: Vabbè,
1: è per
3: basta. Questo che sopravvivi con lui.
1: Esatto.
0: Da tutto
3: sei l'unico, è stato sempre da solo lui, lo sai.
1: Sì. È l'unico modo, beh, io anch'io. È l'unico motivo per cui lui sopravvive con me. Stessa roba.
3: Due caratteri diversi.
2: Comunque ci dicono che i gestori si sono scusati di questi tre.
0: Sanno. Ma dove? Okay.
2: Oh, me l'hanno detto più persone.
0: Ah, di Castelvolturno?
2: No, degli ascoltatori.
1: A me l'hanno detto chi? A te ti hanno scritto?
3: Oh, no, anche a me. Anche a me, ieri sono andato a fare la spesa.
2: Ti hanno detto, guarda che sei scusato.
0: Sì, già sì. Sapevano che avremmo parlato di questo. Sì.
1: Castelvolturno.
2: Sì. Scuse ufficiali, gestore.
1: Scuse gestore.
0: Lo sta digitando davvero per la cronaca. Sì.
1: Boh, a me non sembra.
2: Sì.
1: Non
2: è... Dicono.
1: Non vedo. Ma perché non l'abbiamo chiamato?
2: Dai, chiamiamolo.
0: Il gestore della cosa, no, non so.
1: No, il bambino. Abbiamo in linea il bambino. Eccoci qua.
2: Ha già 12 mesi.
1: Ha un anno e 5 mesi.
0: Parla.
2: Ah, no, 17.
3: Dice solo salve. La prima parola anziché mamma, salve.
1: Vabbè, com'è stato trovarsi?
2: Salve.
1: Certo.
0: E non, nemmeno sì o no, dice, non è nemmeno quello. No,
1: io speravo non rispondesse.
0: E invece, sai, purtroppo, beh, certo, però il tema dell'ingresso, del contingentamento delle spiagge è comunque centrale, no? Nelle ultime estati, sempre più divieti apparentemente anche un po' strani che vengono date. Pensate, per esempio, al cibo portato da casa.
2: No? Ah, questo è vero. Un altro
3: grande tema. Vabbè, lì non si può, cioè, no, nel senso, non si può vietarlo. Non si può vietare.
0: E invece
3: però c'è, dicono che c'è il buon senso, cioè se tu ti porti non so, la parmigiana, la torta e apparecchi e fai il pranzo di Natale, magari no.
2: Ma se io voglio la parmigiana,
0: dov'è il buon senso?
3: Cioè se ti porti la tua schiscetta, sì, metti lì in un angolino e zitto zitto.
1: C'è sempre quella linea sottile che è difficile da comprendere tra ciò che si può fare e ciò che non si può fare. E non parlo per noi che usufruiamo il servizio, ma anche per i gestori, perché sembra che loro debbano sottostare a delle normative regionali, quando

0: poi in realtà fanno come se la spiaggia fosse di loro proprietà, cioè nel senso, esatto, che fanno quello che vogliono, a prescindere da quello che
1: la
0: con due P,
1: dice.
0: A prescindere con due
1: è tutto attaccato.
0: Perché è un'apprensione
1: e a prescindere,
0: cioè. Insieme a
2: beh, ma allora quello che voglio, loro possono far pagare i servizi che vogliono. Loro ti dicono, sì, se certo, entri costa così, ci sono questi servizi, se vuoi usare la doccia calda 5 euro, fredda 3, possono farlo.
3: Tanto, eh?
1: Ma in Liguria, sì,
0: ma,
1: sì,
0: ma il servizio in questo caso qual è?
3: Allora, è la spiaggia.
2: Sono andato a Senigallia.
3: Come Ken.
2: C'era una spiaggia che l'ombrellone costava 50 euro al giorno. Ah. Però ti davano i telimare, una bottiglietta d'acqua fresca a testa e gli ombrelloni erano distanziati di almeno 4 metri l'uno dall'altro e c'erano le docce calde.
0: Dov'è che è questo?
1: Senigallia.
2: Senigallia.
1: Ancona,
0: no, ok.
2: Noi abbiamo detto grazie, rifiuto l'offerta e vado
3: a meno male perché Vanna Marchi, ecco, se no ti avrebbe detto qualcos'altro.
1: Cosa hai vinto alla fine? Cos'è finito? Il pacco nero? Il pacco...
2: No, poi ho scelto 18 euro al giorno un ombrellone.
1: Ah, ok.
0: Oh, che comunque. Ma io non so perché vi piace andare al mare, ma vabbè. Va bene.
1: Questa è una
0: mettiamo la terz'ultima canzone. Che mi aveva detto che erano i Goo Goo Dolls e niente, non riesce neanche più a leggere i titoli, Gigi.
1: E invece è Goods.
0: Cosa c'è scritto lì?
2: Goo Goo Dolls.
0: No, non c'è scritto Goo Goo Dolls. Cosa c'è scritto?
2: Good Soul.
0: Mi ha anche chiesto, mi fa, cosa vuoi che tengo, i Goo Goo Dolls o i Green Day?
1: E gli ha messo gli Star Sailor.

0: Eccoli qua in chiusura di
1: proprio belli,
0: momento polemica, Goo Goo Dolls con Star Sailor.
1: Mi sono piaciuti tanto.
0: Grazie. Hai sentito il ritornello di Iris?
1: Per ripagare questa cosa dovresti metterla alla fine.
0: La fine, esatto, al posto di altri che non citeremo.
2: Va bene.
0: Come si industria. Nel frattempo, offeso, ultimi messaggi.
1: Sì.
0: Alla
3: è uno che ascolta il reggaeton a tutto, che rompi i coglioni, quanto deve pagare?
1: Niente, perché è una musica come un'altra.
0: Però posso dirlo, questo fatto vero, vicino di Ombrellone sono stato recentemente, ha cominciato a mettere la musica da discoteca molto forte, ho aspettato un po', alla quarta canzone mi sono alzato, gliel'ho detto.
1: E cosa gli hai detto?
0: E cortesemente può abbassare un po'.
2: Cioè scusa,
1: in questa maniera?
2: C'era... Tu come hai fatto? Cosa gli hai detto?
4: Cortesemente!
5: Sulle mani! È stata più bella della vostra vita!
1: Non è che...
5: 20-26!
1: Non è che... Puoi... Non è che... Così gli hai detto?
0: E mia moglie
1: abbassare.
0: Che... E mia moglie che mi chiede...
1: Abbassare. Non è che... Abbassare. Così gli hai detto.
0: È successo davvero. Mia moglie che mi teneva mi diceva no, dai, per favore. No, no, no, per favore, ma... ha fatto ascoltare tutta Corona e Hathaway
1: per... perché non ti piaceva?
0: Sì, ma poi anche basta dopo un po'.
1: Poteva farti ascoltare roba migliore,
0: sì.
1: No?
0: Tipo questa,
1: tipo, non so, questa roba qua.
0: Ma Tego,
1: perché voi
0: Tego
1: la additate.
0: È Tego.
1: Va Tego. Bene, un altro messaggio, dai. È Tego Calderon. Tego Calderon.
6: Sì, si è scusato, l'hanno intervistato al TG, si è scusato e ha invitato tutta la famiglia gratuitamente nel Lido.
1: No,
6: a dicembre
1: vero.
6: Però
1: non è vero, non è,
4: giuro,
1: no, non è capitato. Dai, ultimissimo, poi ce ne andiamo.
7: A me hanno detto che la prima parola del bambino è stato good vibration.
1: Probabile, forse molto probabilmente sarà 3 euro d'ora in poi, visto che si sentirà parlare tanto. Va bene, grazie.
0: Grazie a Tego Calderon.
1: Grazie
0: a Tego Calderon.
1: Però anche a Don Omar.
4: Attenzione,
1: vuoi farmi piangere? Due volte. Grazie.
0: No, non è a domani caricato. Alle 10 torniamo.
1: Grazie per aver partecipato.
0: Grazie
1: per averci iscritto.
4: Grazie
1: per aver seguito Radio Freccia. Ci sentiamo domani, noi domani, poi con la polemica a partire da venerdì. Ci sono i Red Hot.

0: ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 14, state ascoltando Radio Freccia da quest'ora fino alle 17. Ci sono io, Ambra Marie, con Electric Ladyland. E oggi, ebbene sì, è venerdì, quindi nessun infarto, perché ci siamo sentiti anche questo mercoledì in onda. E alcuni di voi si sono illusi pensando che fosse già venerdì, quindi lo spiraglio del weekend vista. Invece no. Invece oggi è venerdì, tutto nella norma, tutto tranquillo. Vi dico come sempre di seguire il vostro bianconiglio, di entrare in questo labirinto di mente il venerdì, che poi ne usciamo domenica insieme molto tranquillamente, perché sapete che tendenzialmente qua in queste tre ore non regna il caos, è sempre tutto sotto controllo. Grazie alla sottoscritta. 366-663-4466 è il numero che vi serve per farvi sentire, se vi va. A me farebbe piacere, almeno non mi sento da sola in questo studio nero di Cologno Monzese.

Song 2, sono arrivati i Blur anche in radiovisione al 258 del Digitale Terrestre oppure al 738 di Sky per cominciare la nostra prima ora insieme. Ripeto, 366-663-4466 è il numero che vi serve per farvi sentire. Io intanto così mi sono introdotta come sempre, cercherò di tenervi compagnia per le prossime tre ore con un On This Day che arriva alle 14.50, poi ci sarà il Tgigi alle 15.50 con un sacco di cose da raccontarvi che accadono nel mondo del rock, e poi Band on the Run sempre aperto, ovvero quello spazio dedicato ai musicisti e alle musiciste all'ascolto. Se avete dei concerti questa sera, nei prossimi giorni, mandatemi i dettagli, quindi non so, il nome del progetto, il genere, il luogo e l'ora, che io utilizzo la mia voce o la vostra se mi mandate un audio per diffondere i vostri live.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 14 e 11 all'interno di Electric Ladyland con voi Ambra Marie fino alle 17. 366-663-4466 per farvi sentire e non farmi sentire sola, che dovrebbe essere un po' il contrario, però voi vi fate sentire, questa è cosa buona, è cosa giusta.
2: E allora ben trovata Ambra Marie.
1: Ciao.
2: Io sto a Favanti Andrio, andando a Mariviale, piante dal mio ex vicino.
1: E?
2: Dopo aver affrontato il trasloco e tutto, mo c'ho una barba di giove in geranio e la pianta di mia moglie strana, figa, con tutte foglie rosse strane. Ce ne sono tante altre da andare a prendere.
1: Auguri.

0: The Space Between Dave Matthews Band all'interno di Electric Ladyland. Ci siete anche voi?
1: Ciao,
0: chi c'è?
1: Marie, grandissima.
0: Ciao.
1: Ti ascolto sempre.
0: Grazie.
1: Talmente sempre che adesso ti sto ascoltando
0: da
1: dalla Cina, Shanghai.
0: Ah sì.
1: Pronunciato sarebbe Shanghai. E oggi danno allerta tifone.
0: Bene.
1: Il typhoon.
0: Okay. E

0: speriamo di non volare via.
1: No, dai.
0: Però sto per uscire venerdì. E intanto dai, mi venerdì. Preparo ascoltando Radio Freccia, ascoltandoti. Oh. Un abbraccio, Ginevra, bolognese da Shanghai.
1: Però dovevi ridirmelo con la pronuncia giusta, perché io nel frattempo me la sono già dimenticata. Beh, allora buona permanenza, che figata. Intanto ci sono, insomma, molti di voi che stanno scrivendo al 366-6634-466. C'è chi tinteggia soffitti da solo, meno male con Radio Freccia a palla. E questo è Marco. Poi mi scrivete che domani sera per Ben on the Run ci sarà un bel concertone in quel di Filottrano, chi può dirlo, in provincia di Ancona, questo è l'importante. Suonano i Sound Sick, questo gruppo alternative che merita davvero tanto. Quindi, insomma, ripeto, Ben on the Run è qua apposta per scovare i vostri concerti. Intanto qua arrivano gli Arcade Fire.

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
3: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da €29,950 qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
4: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a €28,000 di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
5: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Tablet Lenovo IdeaPad con 256 giga di memoria a €199. 1430 pezzi disponibili. In negozio e online. Euronics, un mondo più avanti.
6: Radio Freccia.
7: Le 14:25 con Ambra Maria all'interno di Electric Ladyland, ma ci siete anche voi, perché a volte il programma lo facciamo insieme, giusto così?
8: Buongiorno Ambra Maria. Ciao. Io ho finito a Cosimo adesso in officina, 34 gradi percepiti dentro il capannone, 40 . E saldavamo un caldo della miseria. Immagino. Adesso vi ascolto, doccia, e comunque si dice filotrano.

0: E ci sono anche gli Smiths nel nostro pomeriggio insieme qui su Radio Freccia. Continua però la nostra rubrica Band on the Run. Mi piace quando mi mandate un sacco di messaggi legati a questo.
1: Beh ragazzi, io ve la butto lì.
0: Butta.
1: Se volete, l'8 agosto a San Gregorio Matese, in provincia di Caserta, ci sarà la quarta edizione del San Rock Festival. Festival molto molto carino. Ci saranno delle band veramente veramente valide, quindi se volete supportare un po' la scena underground,
0: certo,
1: o comunque volete ascoltare un po' di buona musica, vi passate una serata così in compagnia, vi fate una birra, io onestamente un salto ce lo farei, anche perché sinceramente poi a chiudere la serata ci saranno i Sandman, quindi
0: una bella serata l'8 agosto. Quindi con molto anticipo, così potete organizzarvi. Arrivano gli Stereophonics, Do You Feel My Love, su Radio Freccia.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 14:37 con Ambra Marie. Allora, adesso mettiamo da parte un attimo Ben on the Run, i vostri messaggi, scusatemi, ma vi devo dare le anticipazioni legate all'On This Day, perché dovete sapere dove si va quest'oggi, almeno vi preparate, decidete cosa mettere in valigia. Allora, tra poco ricorderemo Ronnie James Dio, che nasceva il 10 luglio del 1942. La sua voce è una delle più esemplari, apprezzate nella storia dell'heavy metal. Ha fatto parte di gruppi storici come i Rainbow, Black Sabbath, sostituendo Ozzy Osbourne per un periodo. Insomma, si parla di personaggi mitologici e sono felice di tributarlo insieme a voi, anche perché ci ascolteremo una chicca che ancora non vi svelo, però sono molto esaltata all'idea di ascoltarmela con voi quest'oggi. E intanto qua arriva un po' di Lenny Kravitz.

Significance, ahi no, è arrivato anche Lenny Kravitz in diretta dall'app ufficiale RTL 102.5 Play. Allora, tra poco vi dicevo che con l'On This Day vi porto, insomma, nella storia di Ronnie James Dio. E quindi è sempre bene ripassare anche un po' la storia del gesto delle corna che si fa ai concerti. Non so se lo sapete, ma questo gesto l'ha inventato proprio Ronnie James Dio, o meglio, l'ha preso in realtà in prestito da sua nonna, che lo faceva come un gesto scaramantico. Lui invece l'ha fatto diventare il simbolo del rock, e le corna a un concerto si fanno senza il pollice, fa parte proprio del galateo dei concerti. Se no Dio, inteso come Ronnie James Dio, si potrebbe incazzare, quindi mi raccomando, state molto attenti.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 14.49 all'interno di Electric Ladyland, con voi Ambra Marie, Follow the White Rabbit, preparate anche le corna al cielo, andiamo al nostro viaggio di oggi. Vi porto al 10 luglio del 1942, quando nasceva Ronnie James Dio. Tra poco ci ascolteremo una chicca, un suo featuring con una band che amo follemente, che ancora non vi svelo, anche se secondo me alcuni di voi avranno già capito. Comunque ci ascolteremo la voce mitologica di Ronnie James Dio, che ha segnato il panorama del rock, del heavy metal soprattutto, in maniera massiccia. Io però volevo raccontarvi una cosa che ha ben poco a che fare in realtà con rock e soprattutto con heavy metal. Dovete sapere che Ronnie James Dio da giovane, oltre a suonare la tromba in alcuni gruppi rockabilly, nel 57 ha fondato i Ronnie James Dio and the Prophet, con cui registra anche un brano in lingua italiana per onorare le sue origini, il cui titolo è Che tristezza senza te. Io vi invito veramente ad andare ad ascoltarvela, perché fa molto sorridere questa canzone, fa un po' di tenerezza devo dire, e appunto ci sta, no, per conoscere anche qualcosa in più di Ronnie James Dio. A parte questa cosa qua, volevo ricordare in realtà Ronnie James Dio con le parole di Jack Black, che ha detto: non c'è stato e non ci sarà mai nessun altro cantante come lui, una specie di Pavarotti dell'heavy metal. Viviamo nell'epoca della musica elettronica, dei sintetizzatori vocali. Io spero però che ci sia un ragazzino con abbastanza talento e senso dell'avventura da seguire le orme di Ronnie James Dio. Il rock and roll avrebbe davvero bisogno di uno come lui. Insomma, queste sono parole sante di Jack Black. E finalmente vi svelo anche la chicca, perché adesso noi ci ascolteremo Kickapoo dei Tenacious D, la band di Jack Black, nel quale c'è

party zone. Got a sucker shout in the party zone.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
1: Radio Freccia.
2: Le 15.01.
3: Ho i brividi! Alessandro Accossato.
2: Credo questo messaggio sia legato ai Tenacious D su Radio Freccia. Poi chiaramente c'erano anche Metallica, quindi insomma è andata bene. Ci siamo ascoltati Kickapoo dei Tenacious D per ricordare Ronnie James Dio, che nasceva il 10 luglio del 1942 e appunto è presente in questo brano dei Tenacious D insieme a Meatloaf, canzone che fa parte della colonna sonora di Tenacious D e il plettro del destino, da noi tradotto con Il destino del rock. Però insomma sapete che qua in Italia devono sempre fare delle traduzioni così un po' a caso, dove Ronnie James Dio peraltro nel film appare in un cameo nei panni di se stesso. Qualcuno mi scrive Giorgio, grazie Ambra, adesso devo rivedermi tutto il film. Io sono qua apposta per risvegliarvi gli amori che magari nel frattempo avete perduto.

0: Jealous Lover, i Rolling Stones. Esce oggi il nuovo disco dei Rolling Stones, però non anticipo nulla perché in realtà secondo me il TGG tra poco ci racconterà un po' di robe che sono anche accadute ieri insieme alla nostra Cecil B. Noi rimaniamo un attimo sul nostro argomento. Carlo manda questo messaggio.
1: Ciao da Carlo, per spiegare ai giovani di oggi come funzionava quando non c'era internet, primi anni 80, un mio amico vede sulla vetrina di un negozio di dischi questo LP Dio, Holy Diver, lo guarda e dice: Dio, e chi sono? E praticamente l'ha comprato giusto perché gli piaceva il nome e la copertina. L'ha ascoltato, una bomba, ce l'ha registrato. Dopodiché abbiamo scoperto chi era Johnny James Dio. E da lì ho preso il primo di Rainbow, eccetera, eccetera.
0: Funzionava così una volta, vero?

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 15:13 con Ambra Marissi. Stavo parlando di Ronnie James Dio e dei Tenacious D. E a proposito di Tenacious D, uno dei vari concerti loro che ho visto è stato ancora più memorabile per una cosa in realtà non bellissima, però mi è rimasta parecchio in testa, perché insomma è stato l'ultimo concerto vero che ho visto prima della pandemia, quindi insomma me lo sono tenuto stretto nel cuore questo concerto per un bel po' di tempo. Poi devo dire che il concerto dopo dei Tenacious D è stato superato a livello di ricordi, perché ho avuto la fortuna di abbracciare Jack Black realmente, davvero, e quindi insomma, ero tipo, era il mio compleanno ed ero solo la persona più felice del mondo. E basta poco nella vita, basta che sia il tuo compleanno che hai Jack Black da abbracciare. Cosa volete di più, no? Una roba semplice, tra l'altro, da ottenere. Io devo ringraziare per sempre Gianluigi Riccardo per questa cosa.
2: Still don't know what I was waiting for, and my time was running wild, a million dead end streets, and every time I thought I got it made, it seemed the taste was not

Changes, è arrivato anche David Bowie all'interno di Electric Ladyland. Io vi stavo parlando però in realtà del mio amore per Jack Black. Diciamo che in qualche modo ho un po' realizzato un sogno, ovvero quello di poterlo abbracciare, però quando penso al fatto che se magari potessi spendermi, non so, in questo buono per bermi una birra con un qualcuno di famoso, ecco, io lo spenderei questo buono, questo sogno con Jack Black. Vorrei far serata con lui. E quindi vorrei chiedervi al 366-663-4466 con quale personaggio famoso vi berreste volentieri una birretta e perché. Anche perché magari la scelta non coincide esattamente con il vostro artista preferito, ma con quello che potrebbe regalarvi delle grandi emozioni nel farci delle serate insieme. Per esempio, non so, se tipo una serata con Thom Yorke, ecco, mi sa che mi berrei piuttosto una roba con Jack Black, appunto.

0: Devi arredare il tuo giardino?
1: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
0: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
1: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
2: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
1: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica deghi.
0: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
1: Deghi provare.
0: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
3: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
4: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
5: Nuvola la trovi su siscom.eu.
6: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a

0: a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: Radio Freccia.

0: alle birre, direi Dave Grohl.
1: Che era l'altra scelta. Immaginati serata con Jack Black e Dave Grohl. Una roba del genere è accaduta e ne hanno fatto un videoclip. Ovvero, il videoclip consiste nel mettere Jack Black e Dave Grohl nella stessa stanza, mettergli lì qualcosa da bere e dire dai, vediamo che cosa combinate. Infatti, insomma, avrei desiderato molto partecipare a quella serata. Secondo me qualcuno di Radio Freccia a questa domanda risponderebbe con farei serata con Alice Cooper. Non so, provate a indovinare chi. Forse Cassidy? No, forse l'altra, più o meno alla stessa ora. Titania, ovviamente.

0: Alice Cooper, Poison all'interno di Electric Ladyland, secondo me potrebbe essere tranquillamente il personaggio con cui Titania farebbe serata, ma a parte che magari ce l'ha anche più o meno fatta serata insieme con tutte le volte che è andata a sentirselo dal vivo. Allora, sentiamo, chi c'è?
1: Non c'è più, ma io sicuramente con Edward Van Allen.
0: Ti saresti divertito sicuramente. Qualcuno mi scrive: ciao Ambra, serata a parlare con una cassa di birre con Ozzy, purtroppo lo potrò fare tra un po' di tempo. E me lo scrive Ale questo messaggio. Continuate 366 663 44

366 con quale artista vi fareste serata? Secondo me qualcuno potrebbe rispondere anche con questi due personaggi qua. Qualcosa di interessante viene fuori, probabilmente. Oasis.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 15:39 all'interno di Electric Ladyland con Ambra Marie. Vi ho chiesto con chi vi fareste una birretta, di artisti chiaramente, di personaggi famosi. 366-663-4466. Stanno arrivando parecchi messaggi. Chi c'è? Ehi.
2: Ciao, io dopo aver visto il concerto settimana scorsa di Florence and the Machine,
1: c'ero anch'io,
2: passerei una serata con Florence Welch, sì. Veramente eccezionale, farebbe ballare e divertire tutta la sera. Ciao.
1: Potreste anche parlare di, io sono impazzita quando ho raccontato di questa canzone scritta per questo uomo che non le rispondeva ai messaggi, quindi probabilmente potreste parlare anche di pene d'amore, di dolori d'amore, e ballare nel frattempo mentre ne parlate, perché è così che bisogna fare quando ci sono dei dolori d'amore, bisogna comunque ballare alla faccia dei dolori d'amore. Qualcuno mi scrive: io passerei una serata a Malibu in fronte allo, quindi avete anche la location, in fronte all'oceano con Anthony Kiedis e Frusciante, che meraviglia, chiacchierare e poi un po' di musica ovviamente.

0: Qualcuno si passerebbe una serata anche con Robert Smith, mi avete scritto. Poi chi c'è?
1: Sì, serata interessante con gli Oasis, per l'amor di Dio. Però o Noel o Liam, perché tutti e due insieme, ti immagini che palle se si mettono a litigare da ubriachi.
0: Quello è bello.
1: Poi sei lì nel mezzo e ti cringi, sei veramente di troppo.
0: Sarebbe proprio quello il bello, stare nel bel mezzo della storia mentre litigano. Però attenzione che c'è chi le storie le ha vissute davvero, non come noi che ce le immaginiamo, eh.
2: Beh, ciao, sono Carlo da Pisa. Io la serata con Dave Grohl me la sono goduta al Macchia Nera nel lontano 1988, quando era il batterista degli Scream. Lo posso dire qui, lo dico e qui lo nego.
0: Sì.
2: E dopo il concerto ci siamo fatti diverse birre insieme.
0: Giusto.
2: Insieme a tanti altri, ovviamente. Si è fumato qualche cicchino insieme. E quella serata lì è stata indimenticabile.
0: Eh beh, ti credo.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 15:50 è arrivato il T-Gigi in persona, il nostro Gianluigi Riccardo. Non so.
2: È il tuo
1: momento, quindi faccio io.
2: Ha giocato un po' così oggi. Buongiorno.
1: Buongiorno, Giorgio. Stavamo parlando di personaggi famosi, di artisti.
2: Sì.
1: Con il quale avremmo voglia di berci una birretta, o anche due, o anche tre, o anche quattro. E di solito quando si parla di birrette, quello che va per la maggiore è Dave Grohl. E devi sapere che un nostro ascoltatore si è fatto veramente una serata con Dave Grohl,
2: sì?
1: Birrette
2: e sigarette. Come è finita?
1: Ha detto una serata indimenticabile.
2: Beh, certo.
1: Quindi si ricorda tutto.
2: Esatto, infatti la notizia è quello, che si riesca a ricordare qualcosa.
1: Esatto. Il tutto era partito perché io vorrei far serata con Jack Black. In qualche modo ce l'ho quasi fatta. Diciamo
2: ce l'ho quasi fatta. Grazie a me, peraltro.
1: L'ho ricordato in onda, l'ho già detto.
2: Tra l'altro, sapete, devo portarti il tuo regalo di compleanno in ritardo, ma tra una roba e l'altra ce l'ho a casa.
1: Mi hai impacchettato Grianciatte?
2: Non ti ho impacchettato, non ho impacchettato nulla.
1: Anche perché era un po' di tempo che sarebbe impacchettato in casa.
2: Sì, esatto.
1: Possiamo anche spacchettarlo.
2: Ma secondo me Grianciatte fra un po' si spacchetta.
1: In che senso?
2: Nel senso che secondo me fra un po' torna a farsi sentire.
1: Con un disco solista?
2: No.
1: Con i Fontaines?
2: Secondo me, non lo so. Girano voci. No, non lo so.
1: Io speravo in realtà in un disco solista di Grianciatte.
2: Chi può dirlo? Magari finalmente ci danno il disco che tutti noi vogliamo, ovvero lui con Sam Fender e Lewis Capaldi.
1: E non sarebbe male.
2: Non sarebbe male.
1: Non sarebbe male.

0: Io ho provato a cercarli quando sono andata in Irlanda, ma non li ho trovati in nessun pub. No.
1: No, anche perché giustamente, insomma, li avresti trovati in un pub per forza, perché
0: no, infatti, cioè, io ne ho devo
1: ecco,
0: dire
1: Luis
0: che
1: Capaldi, Luis Capaldi secondo me
0: con cui far serata
1: è uno spasso, secondo me.
0: Ci potrebbe stare, vero? Sì. Ma con questi tre in generale far serata non sarebbe. Infatti te l'ho detto.
1: Tra l'altro
0: provato.
1: Non c'entrano niente l'uno con l'altro,
0: no,
1: apparentemente.
0: Però
1: sì, sono molto
0: bellissimi. Io ho setacciato un bel po' di pub dell'Irlanda e non proprio i classici. Cioè, proprio sono andata.
1: Beh, giusto, perché loro, in quanto meglio, i green in quanto local, li avrà portati in dei posti non mainstream.
0: Sono andata proprio nei pub local, ma niente, non li ho visti. Sarà per la prossima volta. Intanto mi bevo. Ma neanche con te me ne bevo le birrette.
1: Infatti, penso, possiamo dirlo che lunedì andiamo ad Amsterdam.
0: Si può dire?
1: Ah, diciamo, andiamo ad Amsterdam.
0: Amsterdam
1: per uno show di Florence Road. Sì. E io non fumo, non bevo.
0: Gli farò fare una serata alla Giucascasella. Preparatevi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. Un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.
3: Radio Freccia.
4: Le 16 e un minuto all'interno di Electric Ladyland. Vi abbiamo spoilerato che lunedì e martedì io e il buon Giginiello saremo ad Amsterdam, che io chiamerò continuamente Amsterdam.
5: E posso chiamarla Amsterdam?
4: Amsterdam? Non è male. Vuoi fare cosa vuoi farmi fare ad Amsterdam?
5: No, non lo so, vedremo.
4: Te l'ho già detto.
5: Content, io non posso nemmeno bere, peraltro. Io già bevo poco, però non posso nemmeno bere.
4: Ma perché devi cadere in facili luoghi comuni? Andiamo ad Amsterdam. Cioè, cosa dobbiamo fare ad Amsterdam?
5: Non lo so. Faremo
4: niente,
5: cose.
4: A farci un giro.
5: No, farò un giro, diamo un concertino,
4: ci vediamo un concerto.
5: Facciamo il content.
4: Facciamo i content creator, ma soprattutto adesso vi dico cosa dovete recuperare entro lunedì.

0: Praticamente, cosa facciamo ad Amsterdam lunedì? Facciamo un remake di Giucas Casella.
1: Io non so di cosa tu stia
0: parlando. Portato dalle Iene ad Amsterdam. Amsterdam che è stata ripetutamente chiamata Amsterdam dal buon Giucas Casella. E io farò fare la stessa esperienza a Gianluigi Riccardo. Cioè, basta, facciamo un remake di quel video lì.
1: Basta che posso camminare sui carboni ardenti.
0: Va bene, sei okay. Capace?
1: No, però voglio dire, ormai...
0: Dopo una space cake secondo me sarei capace di farlo.
1: Lascia stare. Ma se io manco fumo le sigarette, ma mollami, ma io sono la persona più noiosa sulla faccia della terra e rivendico il mio ruolo di essere una persona noiosa.
0: Allora, ma è incredibile sta cosa, io vado, scopro di andare ad Amsterdam
1: con l'unica persona,
0: con la persona più noiosa della radio, ma com'è possibile? E invece sarà questo. E questa è proprio la mia missione, okay. Capito? La mia missione è questa: divertitevi voi con una persona divertente ad Amsterdam, è facile.
1: Facile,
0: no?
1: Bravi tutti.
0: Bravi. Invece, divertitevi voi ad Amsterdam con Gianluigi Riccardo. Vi dimostrerò che si può fare.

0: That's, give me a call back, all right? Bye.
1: Radio Freccia.
2: Le 16:13, ovvero sì, quel momento in cui ci rendiamo utili per la società di Radio Freccia.
3: Molto utili, sì, perché tenetevi pronti. Perché dovete tenervi pronti?
2: Perché Radio Freccia vi regala una chitarra autografata dai Muse, quindi dove dovete andare?
3: Andate subito su RTL 105 Play nella sezione Special and Contest e scoprite come partecipare.
2: Volete una chitarra
3: autografata dai Muse?
2: Non è male, direi.
3: Non è male,
2: che questo
3: già comunque il fatto,
2: cioè,
3: già la chitarra in sé,
2: già in sé,
3: tu buttala via, poi anche autografata dai Muse,
2: direi che non è male. Quindi andate sempre su quel Special in Contest che vale la pena tenere un
3: attimino
2: d'occhio.
3: Se volete, dietro ve la facciamo autografare anche da Gianni Royatti.
2: Sì, esatto, c'è questo plus che noi vi offriamo.

0: Come and get it. Allora, datemi delle mission.
1: Scusatemi,
0: da far
1: qua, scusa, qua c'è Gaia, ti dice che era Pupo, non era Giucas Casella.
0: No, era Giucas Casella. Sono sicurissima. Io su queste cose proprio sono imbattibile, mi dispiace.
1: No, allora, questo devo dire la verità. Ambra Maria, da questo punto di vista,
0: mi dispiace, ma
1: è abbastanza campionessa. Poi seguita subito dopo da Cecile, però Ambra Maria su queste cose qua.
0: Poi dopo ho un po' perso la passione per il trash, negli anni, ma perché poi è diventato troppo
1: mainstream.
0: Potremmo
1: passare a Leolando ogni tanto, una delle tue grandi passioni.
0: Esatto, è diventato troppo mainstream, quindi essere, non so. Però io sì, devo dire che le perle del trash le conosco tutte abbastanza bene. Non so, datemi qualcosa da far fare a Gianluigi Riccardo ad Amsterdam.
1: Ah, io pensavo volessi fare te le missioni.
0: Gigi,
1: io faccio come Laura, come la Lau faccio, che agli internazionali le nostre missioni non le ha portate a compimento.
0: Ma se partiamo così, ma questo è l'entusiasmo.

0: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, accessori per la cura dei capelli a 14,99€ e aspirapolvere portatile a 14,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi, ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match.

0: perché?
1: Le 16:28 all'interno Cristiano. Di Electric Ladyland. Stiamo trovando delle cose da far fare a Gianluigi Riccardo ad Amsterdam.
0: Cos'è Matt Sharing?
1: Leggi, Christian dice ad Amsterdam o comunque in Olanda, dopo che vi siete bevuti qualche birra, bene.
0: Sarà perché sarà la ringa, quindi una ringa cruda e conservata.
1: Dovete mangiare per forza questa Match Sharing, una ringa cruda e conservata in salamoia. Allora, io sono vegetariana, quindi non.
0: Io mangio solo carboidrati, mi dispiace. Io mangio solo pizza, quindi non posso.
1: Però.
0: Ma contro la mia religione.
1: Quando ero stata ad Amsterdam tanti anni fa, per la prima volta non ero ancora vegetariana e mi ero mangiata appunto questa ringa, una ringa cruda.
0: Sarà questa.
1: E in più, non contenta, la potevi mangiare anche con le cipolle.
0: Bello.
1: E io ho detto sì, con le cipolle. Devo dire che è un'esperienza che conservo ancora sulla lingua.
0: Noi andremo a cercare questa semplicemente ristoranti gluten free, così la nostra Maramena è contenta.
1: Sì, gluten free, no, non è che è contenta, devo per forza mangiare senza gluten.
0: Per questo,
1: E poi vegetariano, quindi no, la ringa.
0: Poi vegetariano, giusto, che rompalle che sei, madonna. Che
1: ma hai parlato, tu non bevi, non fumi, siamo ad Amsterdam.
0: Ho capito,
1: io non mangio glutine e sono vegetariana, ma voglio dire, cioè...

0: Vabbè, Gigi e Ambra, andate ad Amsterdam e poi fate due vacanze separate. Gigi si infila in una pizzeria, sì, e Ambra va in un bel coffee shop. Lì c'è tanta roba verde, tutta vegetariana.
1: Ma infatti, appunto, dico vegetariano, io vegetariano, i problemi non ne ho, mica vado ad Amsterdam per mangiare poi.
2: Poi abbiamo anche
3: ad Amsterdam vi consiglio un locale che si chiama Waterhall, che è molto carino, fanno di solito musica dal vivo.
1: Riposterate.
3: E dovrebbero far entrare persino Gigi Riccardo.
2: Però okay. Dovrebbero.
1: No? Vabbè, al massimo sta fuori. Gigi va in un'altra pizzeria. Tanto,
2: pazienza,
1: voglio dire, no?
2: Altro messaggio?
1: Sì, cioè, sì.
2: Non so cosa ci sia.
4: Ma immagino. Come sta ad Amsterdam? È figa, eh? È bella, città d'arte.

0: se ci vai della stagione giusta, è tutta floralizzata, poi insomma c'è sta la Sora Maria che te dà uno spirito diverso, ma perché quella faccia?
1: Ci sono andata col Gigi.
2: Esatto, sono io al ritorno da Amsterdam.

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le in app o su mcdonalds.it.
5: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
6: Radio Freccia.
7: Le 16:41 con questo incredibile TG. Non hai ancora dato mezza notizia.
8: Ma il bello è che ci sono, quindi è una scelta deliberata questa.
7: Allora, a parte che ci devi raccontare com'è andata ieri con i Rolling Stone.
8: No, non è che c'erano loro fisicamente, i fan dei Rolling Stone è andata bene alla Feltrinelli in corso Buenos Aires. Abbiamo fatto una presentazione del The Foreign Tongues, il nuovo album degli Stones, io e Cecil B.
7: Che esce oggi.
8: Ieri è stato possibile ascoltarlo in anteprima. Ha aperto il pop-up shop della band fino al 16.
7: Hai preso la tote bag?
8: Ho preso la tote bag, ho preso il vinile con la tiratura limitata in colorazione rossa. Quindi niente, tutto molto bello. Il disco è bello, se non l'avete ascoltato, ascoltatelo.
7: Perché oggi è anche vostro.
8: Un altro disco che vi consiglio di ascoltare, uscito oggi, è quello di Finn Wolfhard, ovvero attore di Stranger Things. Che ha fatto un disco molto bello. Si sente che gli piacciono i big star. Io oggi, prima di schiantarmi con la macchina, ho tirato fuori anche un altro artista. Però vabbè, niente, lasciamo stare.
7: Cosa stai dicendo?

0: Gigi oggi ha proprio un entusiasmo.
1: Raga,
0: vabbè, si è fatto, cioè, l'incidente.
1: Sì, a parte un mese e mezzo che non me ne va bene una. Vabbè, lasciamo stare, non che ce ne frega. Parliamo di notizie.
0: Sì, magari, sì, alle 16.45 dovremmo anche fare.
1: Vabbè, così, giusto per far vedere.
0: Cosa?
1: Gian Gillan di Purple, tornati da poco con Splat, peraltro prossimamente faremo anche ascoltare un altro contributo oltre alle interviste che già hanno fatto nei nostri studi proprio con noi due. Gian Gillan ha parlato della fine della versione Mark II con la storia di Purple, dicendo: ok, colpa nostra, colpa anche mia, forse più di altri, però, come succede spesso in questi casi, anche tante influenze esterne, perché alla fine eravamo dei ragazzi che viaggiavano nel furgone, poi il furgone è diventato sempre più grande, sono arrivate altre persone
0: che mettono il becco,
1: ha fatto capire che un po' alla fine, come succede sempre nelle migliori famiglie e nelle migliori band,
0: sì,
1: un po' come ci sarà stato una Yoko Ono di turno, diciamo.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 16:53.
2: Cioè, allora, però ragazzi, per favore, cioè, potete difendermi da questa donna?
1: Perché?
2: Cioè, lei prima di accendere il microfono fa: ah, io questa sera esco con i miei amici, vado a divertirmi. E tu invece cosa fai? Cosa cazzo devo fare? Sono a casa col bambino, cosa devo fare?
1: Non è andato esattamente.
2: Anzi,
1: così.
2: Vado prima a capire se trovo un concessionario con me.
1: Esatto.
2: Per prendere
1: allora,
2: un'auto nuova, visto che la mia distrutta.
1: Innanzitutto, la battuta era più legata alla tua auto distrutta. So che non si deve fare, però, se non si fa un
2: persona,
1: po' di ironia
2: no,
1: nella vita.
2: Rimasto,
1: per
2: cioè,
1: ridere un po',
2: ma ridere
1: stai
2: chi?
1: Ridendo.
2: Ma cosa?
1: Ma invece, io stavo semplicemente dicendo: ah, che bello, adesso finisco di lavorare. Esco con i miei amici.
2: La vera notizia di oggi, ci scrivono, è che Ambra ha le ginocchia. Cominciava a dubitare dopo anni e anni. Ragazzi, non solo ha le ginocchia,
1: io tiro di quelle ginocchiate con Muay Thai che non avete
2: non
1: idea.
2: Non solo ha le ginocchia, ma anche degli addominali, ragazzi, che voi non potete immaginare. Ormai
1: sì.
2: Cioè, è diventata una roba. Cioè, ieri andava in giro. Ieri andava in giro in radio dicendo: prendimi a pugni, l'altro ieri, prendimi a pugni sugli addominali, prendimi a pugni.
1: Era per testare se stanno funzionando questi addominali.
2: Pugni me, che tanto
1: incredibili.
2: Anche i miei funzionano benissimo.
1: Dai, prendimi a pugni.
2: Facciamo content anche ad Amsterdam.
1: Ad Amsterdam.
2: Facciamo il contenuto di sui tuoi addominali.
1: Allora, ragazzi, scusatemi. No, dai almeno ancora una notizia, poi
2: allora,
1: ce l'abbiamo.
2: Allora, Iron Maiden, visto che proprio ormai pochi giorni fa ne abbiamo accolti a San Siro con Radio Freccia e Radio Partner, c'è tanto la questione della Iron Maiden Rock and Roll Hall of Fame. Se ne è parlato per tanti anni, sono stati introdotti, ci sarà la cerimonia fra un po' di mesi e loro, insomma, Bruce Dickinson in particolare ha sempre detto, stica, cioè nel senso, comunque io questi non ci andrò mai alla Rock and Roll Hall of Fame, cosa me ne frega. Ora Steve Harris e anche Bruce Dickinson hanno fatto queste interviste in cui Steve Harris un po' con toni un po' più morbidi hanno ribadito il concetto della serie, che quello che conta sono i fan, sono i concerti, sono i live. Però per esempio era uscita la notizia secondo la quale non sarebbero andati alla cerimonia per un conflitto di interessi con il tour. Loro hanno detto sì, è vero, detto questo non ci saremmo andati lo stesso, quindi ora sì, diciamo che è stata una fortuna avere questa cosa del tour, almeno abbiamo la scusa, ma tanto non ci saremmo andati.
1: Comunque, se volete altre notizie, esiste un sito, non c'è bisogno che ve le raccontiamo
2: no
1: mai.
2: Anche perché se noi possiamo cazzeggiare in diretta, le notizie ve le andate a leggere,
1: esatto,
2: su radiofreccia.it,
1: che sono scritte decisamente
2: scritte meglio in maniera più approfondita
1: noi.
2: Perché non ci sono solamente 37 secondi, ma potete leggerle con calma.
1: Esatto. E detto questo, ci rivediamo lunedì ad Amsterdam.
2: Ci rivediamo lunedì ad Amsterdam. Facciamo una telefonatina con Silbi, così almeno
1: io non vedo l'ora.
2: Io non so le 15:50 in che condizioni sarà Ambra Marie.
1: Io
2: però
1: non vedo l'ora, ma so che Gigi mi farà pentire di questo viaggio.
2: Assolutamente sì, anche perché io riprenderò tutto.
1: Che distruggerai ogni mio entusiasmo. Guarda che sono difficile da scalfire.
2: Sì, anche io.
1: Sì. Ho delle riserve di entusiasmo che tu ne hai.
2: Ma cosa vuoi?
1: Idea.
2: Ma vallo a dare a qualcun altro l'entusiasmo. Io sto bene così.
1: Ci sentiamo lunedì.

Libera come noi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: In collaborazione con Intesa San Paolo e Gallerie d'Italia.
3: Radio Freccia.
4: Alle 17, qualche istante è terra di nessuno. Fate bene, fate bene. Applaudite, applaudite. Ma fate un applauso a tutti voi. Nella migliore delle paraculate. Perché? Perché è venerdì! E dunque bisogna festeggiare! Bravi. Bravi. Bravi a tutti voi che siete qui, che ce l'avete fatta!

0: che non ho nessuno in macchina e posso far casino.
1: Ho perso la voce, ma fa niente.
0: Ciao nessuno.

0: Talk Talk.
1: E adesso, con l'aiuto del mixatone, ti distruggerò! Attacco rock and roll! Energia!
2: Dai, Egniciuna! Un saluto da Civitanova!

Sì, ma chi è? Il lupo mangia frutto. E che frutto vuoi? L'unico frutto dell'amor è il mixatone, è il mixatone. Ok, let's go everybody. 366-663-4466. You better show me what you got. Se avete qualcosa da buttare fuori, well, this is the fucking moment. Right.

0: appena arrivato, uno scaldabagno sotto l'ombrellone.
1: Ma è mai possibile che tutte le volte che esco dal lavoro io devo rischiare? Vai, devo dire su no!
2: Dai con il mixatone!
3: Dai che è venerdì e domani è sabato.
4: Vai nessuno o terremoto!
5: È venerdì! Ieri sera ho fatto la serata che sembrava sabato sera. Guarda, dai, lunedì, venerdì oggi. Ciao capino cazzo, Elio Rocchettari.

0: ferie! In povertà, ma ferie a casa.
1: No saints, no sinners, only rock and roll! Radiovisione 258 digitale, 738 di Sky, in HD! Tira sul volume! È venerdì 10! Cosa può succedere?

cazzo di legna! È caldo! Voglio bere!

0: venerdì!
1: Dimmi bambino, cosa c'è di bello il venerdì?
0: Le luci, Babbo Natale,
2: il mixatone!
3: Perché il mixatone è lì da quelle parti! Vicino Padova! Buon weekend a tutti! Che sia di lavoro, che sia di festa, che sia di schifo o dignità! Let's go!
4: Ufficialmente pronto per fare schifo con o senza dignità. Ciao a tutti!

0: ufficiale di solito della qualità entra in studio di Peccia del 2017, dice
1: c'è nessuno.
2: Esatto.
3: Welcome to the land of nobody. It's Friday e buona nostalgia.

tra tutta la gente che scappoccia con noi. E anche Ilenia che ha mandato la foto. Non so dov'è. Immaginate un LED, una scritta. Sembra un bar, non lo so. Dice: vedo del disagio. Tantissimo disagio. One more. Basta che venerdì c'è una nazione in movimento, anche quando sta ferma.

0: yeah!
1: Oh, mamma, no!
2: Ilenia, ho freddo. Alza lo scaldabagno.
1: Odio tutti!
3: Dai che venerdì, dai che venerdì! Tac, tac! Esplosione di rock, tac!
4: Rise up each time you fall. When your back's against the wall.
5: Louder and louder.
4: It's time to face it all.
5: Louder and louder.
4: Let loose the martial wall.
6: Louder and fucking louder!

0: tirare di tempesta. Ma la vera tempesta è il mixatone!
1: È tutto qui quello che sai fare? Tira sul volume! Dai che te la spacco sta radio! If you

Mille, mille e ancora mille! Sì, hai sentito bene! Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio!

Fino al 6 settembre Gardaland Night is Magic ti aspetta con attrazioni, show e tanto divertimento fino alle 23. E dal 18 luglio al 28 agosto incontra i tuoi personaggi Minecraft

0: 33. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione G.
1: Radio Freccia. Libera come noi.
2: Bene, bene, bene, bene. Cosa abbiamo qui?
3: A giudicare da un campione inviato al 366-663-4466, la popolazione è variegata, divisa tra chi è in macchina, tra chi è in coda, tra chi in questo momento è al bar, al lavoro, e tutti i posti che tengono il mixatone ad alto, altissimo volume per dare il benvenuto al fine settimana! L'unica cosa che unisce tutti,
4: ma proprio tutti,

0: birre, ma che dico, mille birre.
1: Potete gentilmente non chiamarmi fino alle 18.
2: È venerdì e sono in ferie, Luca!
3: Ma che ora li metti Coldplay?

sto arrivando! È per dire!

0: caldo bagno e dorme, mi disagio, mamma mia.
1: Se lavora anche il fine settimana, se vai a far di cose,
2: it's our rock Friday, louder and louder.
3: Sei proprio tu nessuno? E io chi sei? Io sono il mixatore.
4: Sei papone, c'è il mixatore.
1: Ragazzo! Dai che è venerdì!

0: tutti quelli che si vedono il meteorite addosso in questo periodo, l'Armageddon. Forza, siamo con voi, tenete botta. A volte tenere botta è andare avanti. 366-663-4466. We're all in this together. Sul volume il mixatone.
1: È venerdì e stasera tutti al saggio di danza classica.

0: guardo all'orizzonte e che vedo? Terra di nessuno!
1: Direzione Bellaria Bay Fest, e stasera si spacca tutto.

0: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
1: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.

0: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
1: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come petto di pollo intero da 600 grammi, 100% carne italiana, a 3,99€ e melone liscio mantovano IGP, coltivato in Italia, a 1,99€ al chilo. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio!
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
3: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
4: Radio Freccia, libera come noi.
5: Serve un rito per l'ultimo miglio. E il rito lo sapete. È questo.
6: Calò nel suo regno, con molto fracasso, le teste di legno fanno sempre del gran chiasso. It's Friday! E c'è il mixatone!
5: Questa è Freccia.

Guarda, non te li scandalo!

0: E vai col mixatone!
1: 366-663-4466.
2: E vai con la mazurka!
3: Scusi, vuol ballare con me?
0: Grazie, no!
3: Anzi, grazie.

0: Amen, amen, amen, amen.
1: Dalla Ciona!

Signore e signori, siamo arrivati in chiusura, è stato un piacere e un onore servirvi. L'appuntamento è per lunedì nello Stato Libero di Nessuno, dove non importa chi sono, importa chi suono. Questo weekend, che facciate schifo con dignità o abbiate una dignità da fare schifo, ci ritroveremo tra qualche giorno. Il migliore dei weekend, and don't forget you're alive!

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
1: Radio Freccia.
2: È permesso? Le 18 e un minuto, adorabili sfrecciate e sfrecciati, benvenute e benvenuti al Molo 17 versione weekend, che vi ricordo va in onda dal venerdì alla domenica dalle 18 alle 21. Al microfono c'è Kat e siamo anche in radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure 738 di Sky, il tutto in alta definizione. E ancora parlando di numeri, 366 663 4466 per i vostri SMS, WhatsApp e note vocali. Cali, adorabili, sfrecciate e sfrecciati, come va in questo venerdì? Un saluto al mio fratellone Nessuno, che vi ha intrattenuti come si conviene, ve le ha suonate anche un bel po' insieme a Fabione Romano nel suo mixatone del venerdì solo su Radio Freccia. Continuiamo con i Prodigy, questa è Firestarter.

E così scopriamo che nel marzo del 1996 un adorabile sfrecciato ha comprato il suo primo CD ed era proprio The Fat of the Land, da cui è estratto Firestarter. Naturalmente sto giocando, ma questo messaggio era appena arrivato al 366-663-4466. 18 marzo 1966, Prodigy pubblicano Firestarter ed è un immediato successo planetario, non soltanto per la validità del pezzo, che ha il pregio di unire una cultura elettronica da rave all'energia del punk, anche all'estetica del punk se vogliamo, ma è anche un debutto per Keith Flint, che fino a quel momento era stato un acclamato danzatore e ballerino assolutamente eclettico, e però poi alla fine, sentendo il pezzo prodotto da Liam Howlett, si è detto: ma fammi provare un po' a cantarci sopra delle cosette. E così in uno scantinato nasce il testo, se così si può dire, ma soprattutto l'energia del cantato di Keith Flint. E ora Blink 182 Again.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 18 e 13 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono. Come Inside, il nuovo singolo di Sir Paul McCartney, tra le nostre top 20. E l'ho fatto di nuovo, come avrebbe detto Britney Spears. Deduco dai messaggi che sono arrivati al 366 663 4.

1966 che ho retrodatato l'uscita di Firestart dei Prodigy al 1966. Beh, no, ovviamente volevo intendere il 1996. Tra l'altro io ero in circolazione, me lo ricordo quando è uscito il pezzo, e insomma, succede, a volte capita. Certo, di solito non è inizio trasmissione, andiamo bene, chissà che altro combinerò.

0: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
1: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
2: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Smart TV LG 55 pollici con tecnologia QNED a 399 euro. 815 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
4: Radio Freccia.
5: Minuti al molo 17, c'è Kat al microfono e vi porto, ve lo giuro la data stavolta è esatta, vi porto nel 2001 quando gli American Hi-Fi debuttano con il loro omonimo primo album e il secondo singolo estratto è quello che ci andiamo ad ascoltare tra pochissimo, ovvero Another Perfect Day, e la canzone spopola immediatamente, tanto che l'anno dopo diventerà la colonna sonora delle Olimpiadi invernali. Insomma, per essere un singolo di debutto, niente male come risultato.

Another Perfect Day American Hi-Fi, e oggi, proprio oggi, non possiamo evitare di parlare dei Rolling Stones. Infatti è finalmente uscito Foreign Tongues, il loro ultimo album, da cui tra pochissimo ascolteremo In The Stars. E in vista appunto della pubblicazione odierna, ieri in quel di Londra c'è stato un evento piuttosto a sorpresa, perché è vero che se lo aspettavano tutti che al St. Clement Hotel ci sarebbe stata la presentazione in anticipo, appunto alla vigilia dell'uscita di Foreign Tongues, però non era così scontato che ci fosse un palco sul quale poi si sono esibiti Ronnie Wood e Mick Jagger interpretando alcuni brani in versione acustica. E è stato un bel colpaccio, perché uno dice vabbè dai, ma usciva oggi, era abbastanza ovvio che sarebbe andata così. No, in realtà no, perché hanno fatto un paio di presentazioni del genere, si sono limitati a chiacchierare senza raccontare, senza esibirsi sul palco. Li ascolteremo tra pochissimo, ma prima ci sono gli Iron Maiden con Stratego. Ve l'abbiamo detto per caso che siamo radio partner degli Iron Maiden?

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
4: Radio Freccia. Walk Time.
5: Le 18:43 minuti al Molo 17, check-out al microfono, e questo è un buon momento per ricordarvi, se non lo avete già fatto, di scaricare l'app gratuita RTL 102.5 Play, grazie alla quale potrete continuare ad ascoltare Radio Freccia in diretta ovunque voi siate, se volete anche in modalità radiovisione, ma potrete anche ritrovare le repliche di tutti i nostri programmi. Poi ci sono le puntate speciali, le interviste, i podcast, le ultime notizie, e da un po' di tempo anche attraverso l'app avete accesso allo store ufficiale online di Radio Freccia con tutti i nostri gadget, tutto il nostro merchandising. One Way or Another, Blondie.

In un modo o nell'altro i blondi ci portano al momento del nostro meritato aperitivo. Come sempre sono due i cocktail, uno alcolico e uno analcolico, così ce n'è per tutti i gusti. Cominciamo con l'alcolico. Se siete dei frequentatori di bar, naturalmente vi sarete accorti che il mezcal è entrato di diritto in moltissime ricette, ma in realtà è una scoperta recente. Diciamo che uno dei primi cocktail, uno dei più famosi, risale al 2007. Prende piede al Death & Co., che il nome non è meraviglioso per un locale, però insomma è un posto in cui si dettano le regole dei nuovi trend del bere miscelato, ed è lì che nasce l'Oaxaca Old Fashioned, che è proprio, prevede il mezcal come all'epoca nuovo ingrediente della ricetta. Si prende un bicchiere Old Fashioned ovviamente e ci si mette dentro un grosso unico cubo di ghiaccio, meglio se di forma sferica, e poi ci schiaffate dentro 4,5 centilitri di tequila, 1,5 centilitri di mezcal e 0,75 centilitri di sciroppo di agave e una goccia di angostura. Mescolate con gentilezza e guarnite con una scorza d'arancia. E ora, Fontaine's DC, Starbuster.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 18:55 minuti al Molo 17, c'è Cata al microfono ed è il momento del meritato aperitivo analcolico e oggi Pier Strazzeri da Abbiategrasso decide di omaggiare Mick Jagger, essendo uscito proprio oggi Foreign Tongues, il nuovo album dei Rolling Stones, e lo fa con il suo Honey Shuffle. L'analcolico di oggi si fa così: in uno shaker con ghiaccio mettere 2 centilitri di sciroppo di miele, 1,5 centilitri di succo di limone, 6 centilitri di infuso di anice stellato. Agitare vigorosamente come se foste sotto il palco durante un concerto dei Rolling Stones. Filtrare in un bicchiere colmo di ghiaccio e completare con una spruzzata di ginger beer. Sorseggiare sapendo che ancora oggi Mick Jagger si muove meglio di noi. Ed è vero. Every breath you take, Police.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
1: Radio Freccia.
2: E sono proprio le 19, adorabili sfrecciate e sfrecciati, inizia la seconda ora del Molo 17 nella sua versione weekend, che vi ricordo va in onda dal venerdì alla domenica, altrimenti che weekend sarebbe, dalle 18 alle 21. Al microfono c'è Kat e vi ricordo che siamo anche in radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure 738 di Sky, il tutto in alta definizione. Già che parliamo di numeri vi ricordo anche quello magico per i vostri SMS, WhatsApp e note vocali, che è il seguente: 366-663-4466. E ricominciamo ad ascoltare un bel po' di musica. Loro sono i Roxette, questa è The Look.

C'è un adorabile che non si firma, che al 366-663-4466 scrive: Every breath you take, quanto vorrei un amore nella mia vita in questo momento. E io te lo auguro, ti auguro di trovarlo, un amore il prima possibile, ma non quello di Every Breath You Take, perché, ecco, diciamo che quell'amore, se così vogliamo dire, che viene descritto in quel meraviglioso pezzo dei Police, se tu ascolti bene il testo, è uno stalker che sta parlando, insomma non è una cosa che uno si augura di avere nella vita. Per stessa ammissione di Sting, tra l'altro, Every Breath You Take non è nemmeno una canzone d'amore a dispetto della melodia meravigliosa, ma anzi Sting intendeva appunto una presenza che ti spia in qualche modo, che appunto funge da stalker, una presenza un po' tipo il Grande Fratello di Orwell, ecco, di 1984. Quindi ecco, mi sposterei su un altro tipo di amore comunque, però un po' di magia ce la meritiamo e ce la meritiamo tutti, ed è per questo che arrivano i Sigur Rós, che ci dicono di saltare nelle pozzanghere. Hopi Polla.

0: Radio Freccia.
1: 19 e 13 minuti al molo 17, c'è Cata al microfono, ecco, uno guarda il video di Hopi Polla con tutta la meraviglia della natura che se la cava benissimo da sola, anzi meglio senza l'uomo, è questo che ti viene da pensare. Poi però entra Jack White con la sua chitarra e ti viene da dire vabbè, però qualche essere umano delle cosine discrete le sa anche fare, quindi forse non siamo proprio tutti pessimi. E a proposito di chitarre, adorabili sfrecciate e sfrecciati, Radio Freccia vi regala una chitarra autografata dai Muse. Andate subito su RTL 102.5 Play, cliccate su Special e Contest e scoprite come partecipare.

One Step Closer, Linkin Park, che si presentano così nel 2000 con questo singolo estratto da quel capolavoro che è Hybrid Theory, singolo che nasce in studio e dice grazie. No, non è così immediata la cosa, perché l'ispirazione nasce in studio dopo un feroce litigio tra Chester Bennington e l'allora manager del gruppo, nonché produttore, il quale continuava a proporre cambi, cose, andava in un'altra direzione rispetto a quello che pensava la band. Insomma, a un certo punto Chester non ha retto più e gli ha detto stai zitto quando ti parlo, e questo è diventato poi uno dei versi della canzone che gli ha reso un successo planetario. La storia di One Step Closer, dell'arrivo al successo del Linkin Park, è molto ben raccontata nel libro di Jeff Blue, che si intitola One Step Closer, dagli Xero alla vetta, la storia dei Linkin Park, edito da Mondadori. Lo trovate facilmente ed è molto molto interessante. Arriva Iggy Pop, Love Missing.

0: Electronics dal 3 al 12 luglio. C'è il sottocosto. Lavapavimenti Dreamy H12 Pro Flex Rich a 189 euro. 675 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
1: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
2: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame?
4: Mac.
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
5: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
6: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su ford.it.
7: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro.
8: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
9: Devi trovare il prezzo migliore?
7: Devi semplicemente andare su Deghi.it.
10: Devi scegliere, cliccare.
9: E devi crederci, perché Deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
11: Devi provarti.
9: Devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
12: Radio Freccia. Walk Time.
13: 19 e 26 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono e al 366-6634466 Luca da Genova scrive: Violet Grove rappresenta chiaramente l'evoluzione della specie in senso positivo. Oh, bene, sono contenta, mi fa piacere che tu abbia smesso di chiamarla la figlia dei Nirvana, ma che finalmente le abbia concesso il vantaggio di un nome e un cognome. Andiamo un pochino indietro nel tempo, ma poi faremo subito un salto in avanti parlando tuttavia della stessa band. Loro sono i Doors e questa è LA Woman.

0: Vabbè, e le woman mentre mi cucino la carbonara è pura poesia. Grazie, grazie mille di tutto.
1: Ecco, adesso mi è venuta fame, porca miseria, ma sono molto contenta per te. Vedrai che verrà una carbonara buonissima, perché quando uno cucina felice le cose vengono ancora meglio. E a proposito dei Doors, ne parliamo al presente. Probabilmente molti di voi già lo sapranno, ma se non lo sapete sarà una bella notizia. Il 13, il 14 e il 15 di luglio torna nelle sale cinematografiche The Doors, il film di Oliver Stone. Ora, considerando che è un film del 1991, io so che c'è gente all'ascolto che non era neanche nata nel 1991 e che magari non ha mai neanche avuto occasione di vederlo. Ebbene, questa è l'occasione buona, perché vale sempre la pena vederli al cinema i film, soprattutto quando vengono restaurati in 4K in maniera a quanto pare eccellente. Il restauro è stato effettuato in Italia.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 19 e 43 minuti al Molo 17. Adorabili sfrecciate e sfrecciati, la vostra Cat al microfono vi ricorda di scaricare l'app gratuita RTL 102.5 Play per continuare ad ascoltare Radio Freccia in diretta ovunque voi siate, ma anche per ritrovare tutte le repliche dei nostri programmi a vostro piacimento e recuperare anche le top 20, ovvero i 20 nuovi singoli in alta rotazione qui su Radio Freccia. Poi ci sono le interviste, le puntate speciali, le ultime notizie costantemente aggiornate da Gigi Riccardo e da Gianni Roiati e l'accesso allo store per il nostro merchandising. E ora Deep Purple, Burn, però no, però sì, ve lo spiego dopo.

Immaginate di essere un giovanissimo commesso che vorrebbe tanto fare il cantante e quindi canta in alcuni gruppi di nessuna notorietà e nel frattempo manda in giro tutte le demo possibili e immaginabili, rispondendo anche agli annunci sui giornali. E rispondendo a uno di questi riesce ad ottenere un provino e si ritrova di fronte i Deep Purple. Un po' non se l'aspettava, e non solo si trova di fronte ai Deep Purple, ma si ritrova i Deep Purple che, dopo averlo ascoltato, gli dicono: senti David Coverdale, ma non è che ti va di venire a sostituire Ian Gillan, che se n'è andato sbattendo la porta e prendendo a parolacce il chitarrista, ovvero Ritchie Blackmore? E chiaramente che fai? Gli dici di no? Gli dici di sì. E come se tutto ciò non bastasse per farsi venire un attacco di panico, Ritchie Blackmore gli dice: senti, abbiamo questo pezzo, Burn, che poi darà il titolo anche all'album dei Mark Third, ovvero la nuova formazione dei Deep Purple. Non è che ti va di scrivere il testo sotto mia indicazione? Insomma, una sciocchezza che volete che sia. E quindi, come sappiamo, la cosa andò alla stragrande. Are You Gonna Be My Girl? Loro invece sono i Jets.

0: Radio Freccia, libera come noi. Top 20.
1: Like an empty fire, like your desire.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 19:56 minuti al Molo 17, Kat al microfono, e prepariamoci ad ascoltare un Jimi Hendrix diverso dal solito. Probabilmente The Wind Cries Mary è una delle canzoni più dolci di Jimi Hendrix, in cui suona la chitarra in un modo naturalmente eccelso, ma diverso dal solito, è appunto più fluido, più da ballad, mettiamola così. Si mormora che The Wind Cries Mary sia nata a seguito di un litigio con la sua ragazza, dopodiché Jimi Hendrix è entrato in studio e in 20 minuti l'ha registrata in 4:48. Chi lo sa se è vero, ma in fondo non importa. Quello che importa è che ci sia rimasto questo pezzo leggendario.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: E sono esattamente le 20. Adorabili sfrecciate e sfrecciati, iniziamo la terza ed ultima ora del Molo 17 versione weekend. Vi ricordo che il Molo 17 nella sua versione weekend va in onda dal venerdì alla domenica dalle 18 alle 21. Al microfono come ogni fine settimana c'è Kat e vi ricordo che siamo anche in radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure 738 di Sky. 366-663-4466 per i vostri SMS, WhatsApp e note vocali. E ora ricominciamo con un giusto livello di energia, perché loro sono i Guano Apes e questa è Open Your Eyes.

ci voleva, no? Un po' una botta di energia per iniziare con allegria la nostra terza ora insieme qui al Molo 17 e parliamo di novità, perché è entrata da pochissimo tra le nostre top 20, ovvero tra i 20 nuovi singoli in alta rotazione su Radio Freccia, Superpowers, il terzo singolo dei Kasabian che anticipa il loro nono album in studio, ovvero Act Third, che uscirà il 4 di settembre, se non mi ricordo male. Dunque, il terzo singolo che anticipa questo album è ufficialmente tra le nostre top 20. E vi ricordo che i Kasabian, che in questo momento sono impegnati in un tour piuttosto fitto in Europa, saranno il 24 di luglio in Italia per l'unica data italiana, e nello specifico saranno al Noisy Naples Fest di Napoli. E quindi, se siete da quelle parti, vi consiglio vivamente di farci un salto. Se non ci siete, andateci apposta. I Believed in You, gli Skank Nancy, prima dei Kasabian.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 20:11 al molo, 17 ceccata al microfono, e abbiamo appena ascoltato i Kasabian con il loro nuovo singolo Superpowers, terzo singolo estratto che anticipa l'uscita di Act Third. Io non so cosa aspettarmi da questo album, effettivamente, perché Superpowers è qualcosa di completamente diverso rispetto a The Great Pretender o insomma ai singoli che lo hanno preceduto. Quasi non avrei detto che fossero i Kasabian, insomma mi ha parecchio incuriosito questa cosa. Bob Seger, questa è All Time Rock and Roll.

Aspetta, perché qui bisogna chiarire immediatamente un equivoco grosso come una casa. Luca scrive al 366-6634-466: forse ho capito male, ma la chitarra firmata che regalate è mica quella di Jimi Hendrix? Ora Luca, io capisco, l'ascolto in radio è distratto per forza di cose, perché uno nel frattempo va avanti con la sua vita, ma la logica vuole la sua parte. Primo, o abbiamo fatto una seduta spiritica e abbiamo fatto firmare una chitarra a Jimi Hendrix, oppure conserviamo in qualche cantina segreta una chitarra originale di Jimi Hendrix firmata, e secondo te la regaliamo? Non credo. No, questo per chiarire l'equivoco: regaliamo una chitarra autografata dai Muse, insomma da gente che è viva e vegeta, ecco, la cosa diventa un pochino più facile. Naturalmente, per capire come accaparrarvi la chitarra autografata dei Muse, andate su RTL 102.5 Play e cliccate dove c'è scritto Special e Contest.

0: cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
1: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
2: Deghi arredare il tuo giardino?
3: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
2: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
3: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
4: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
3: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
2: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
3: Deghi provare.
2: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
5: Radio Freccia. Rock Time.
6: 20 e 27 minuti al molo 17, c'è Kat al microfono. E prima dell'interruzione pubblicitaria abbiamo ascoltato il nuovo singolo dei Foo Fighters, estratto da Your Favorite Toy, ovvero Window, che è un po' tra le nostre top 20. Foo Fighters, che sono reduci da un trionfale concerto agli A-Days, o ci siete stati o sicuramente ne avrete sentito parlare, perché sono state tre ore memorabili in cui Dave Grohl e i soci hanno ripercorso 30 anni di carriera con un'energia e con una semplicità che è difficile vedere oggi in era di maxi show che debbano giustificare un prezzo esorbitante di un biglietto. Everybody Hurts, R.E.M.

Everybody Hurts, la dolcissima e atipica Everybody Hurts, e dico atipica perché normalmente gli R.E.M. non sono così espliciti nei loro testi, invece in questo caso Michael Stipe ha voluto che il messaggio fosse forte e chiaro, un messaggio di speranza, un messaggio comune a tutti gli esseri umani, a tutte le battaglie che ogni essere umano conduce, e quel gridare non sei solo può essere parecchio d'aiuto. Insomma, per la prima volta gli R.E.M. sono espliciti nel loro testo, e per quanto riguarda la musica, forse questa canzone non sarebbe arrivata così tanto, così come è arrivata, se non ci fosse stata quella sezione d'archi magistralmente composta, arrangiata e diretta da un tizio che passava di lì, da quelle parti, mentre gli R.E.M. registravano, un tale John Paul Jones, Led Zeppelin. Non so se vi richiamo qualcosa alla memoria, è proprio lui che hanno chiesto appunto di occuparsi di una sezione di archi che rende la canzone memorabile. Loro sono i 30 Seconds to Mars, Rescue Me.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 20 e 41 minuti al Molo 17, adorabili sfrecciate e sfrecciati. Al microfono c'è Kat e vi ricordo, se non lo avete già fatto, di scaricare l'app gratuita RTL 102.5 Play per continuare ad ascoltare Radio Freccia in diretta ovunque voi siate 24 ore su 24. Ma potrete ritrovare anche tutte le repliche dei nostri programmi a vostro piacimento.

sempre a vostro piacimento potrete ritrovare le top 20, ovvero i 20 nuovi singoli più suonati qui su Radio Freccia. Poi ci sono i podcast, le interviste, le ultime notizie, lo store online ufficiale di Radio Freccia e anche una certa chitarra autografata. Insomma, scaricate l'app. Io questa neanche l'annuncio, guardate.

Mamma mia. Mamma mia, ogni volta è lo stesso viaggio. Scusate. The Great Gig in the Sky, Pink Floyd e Claire Torri, finalmente si può dire, insomma, ed è giusto.

attribuire a Claire Torrey la coautorialità di questa pietra miliare per quel che riguarda la musica in generale, non soltanto la discografia dei Pink Floyd. Il brano è contenuto in quel capolavoro che è The Dark Side of the Moon 1973, ma in realtà i Pink Floyd eseguivano solo strumentalmente quello che non era ancora nominato The Great Gig in the Sky, già in concerti dal vivo precedenti all'uscita di The Dark Side of the Moon. Era un momento catartico in qualche modo dei loro spettacoli dal vivo, e fu Alan Parsons a dire, producendo The Dark Side of the Moon, ma qui ci starebbe bene quel pezzo lì, gli cambiamo titolo e chiamiamo una voce femminile, ovvero Claire Torrey, che è a tutti gli effetti l'autrice di questo capolavoro. The End, Kings of Leon.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 20 e 54 minuti al molo, 17, Kat al microfono ancora per poco. Questi erano gli U2 con il nuovo singolo Street of Dreams a chiudere il nostro appuntamento di oggi, o comunque se volete domani. Sono ancora qui, stesso posto, stessa ora, ma voi rimanete su Radio Freccia, perché lo sapete, dal molo 17, quando arriva il weekend, si salpa e si arriva sull'ultima luna, e scusate se è poco, e a portarvici naturalmente è la magia della nostra Titania, quindi non mi resta che augurare buon vento agli equipaggi di mare e agli equipaggi di terra.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Hey guys, there is a party tonight. Are you ready? È sempre l'ora del party qui su Radio Freccia. È venerdì sera, il 10 luglio di questo 2026, e sono le 21 in punto, il che significa che siete appena atterrati sull'ultima luna e che siete in compagnia di Titania, se volete, per le prossime 3 ore, anche al 258 del digitale terrestre e al 738 di Sky, i nostri canali entrambi in alta definizione, che vi permettono non solo di ascoltare la nostra musica, ma anche di vedere i video che l'accompagnano. E allora intanto io spero abbiate passato una ottima settimana. Questo weekend è un weekend bello caldo, e intanto noi partiamo con dell'ottima musica per riscaldarci ancora di più. Sono gli Hole, Celebrity Skin.

Celebrity Skin Hall qui su Radio Freccia per iniziare il nostro appuntamento di questo venerdì sera. C'è Lorenzo da Bassano che dice: ciao Titania, ciao ragazzi, oggi è boom, forma del solito, ma io no di sicuro, ma domani lo sarò, perché visto che sei di Bassano te lo dico, in quel di Romano Lezzelino, provincia di Vicenza, ma in realtà anche molto vicino a Bassano del Grappa, domani ci saranno gli Scorpions con i Saxon in apertura e domenica invece ci sarà Alice Cooper con i The Damned e i Messa sempre in apertura. Gran weekend.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: E sono le 21:11 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questo venerdì 10 luglio 2026, dove siete tantissimi. Questa sera c'è Paolo, che saluto, c'è Lorenzo, c'è ovviamente il nostro Roberto da Nettuno, c'è anche Ciocca con tutti i suoi clienti, Giusi, Alessio, abbiamo anche la nostra Faustina. Dove sei, Faustina? Dove sei?
2: Ciao Titania!
1: Ecco la mia Faustina.
2: Ben ritrovata, come va?
1: Benissimo,
2: tesoro. Spero tutto ok, a parte il caldo.
1: No, ma qua si sta bene.
2: Serata a te, a tutti i selciati. Un abbraccio immenso dalla Valtellina, Faustina. Ciao!
1: Ciao Faustina! Loro sono in Creedence Clearwater Revival.

0: Bad Moon Rising qui su Radio Freccia. Come scusa?
1: Già me la immagino la Titania. In questi due giorni finisce le dirette, dopodiché apre il sarcofago e ci si butta dentro. Tutto questo per conservare tutte le energie possibili per vedersi il concerto al massimo domenica. E ovviamente si riconoscerà la tua voce tra 10.000 perché sarai quella che urlerà di più.
0: Ma questo non te lo so dire, perché comunque i fan di Alice Cooper sono belli sfegatati tutte le volte. Di sicuro io sarò quella che starà piangendo, perché tutte le volte che vedo Alice Cooper poi sono un bagno di lacrime, ma so che voi mi capite.

0: Electronics dal 3 al 12 luglio. C'è il sottocosto. Samsung Galaxy A57 da 256 giga a 399 euro. 1815 pezzi disponibili. In negozio online. Electronics, un mondo più avanti.
1: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame.
3: Mac.
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
4: Ma dai, hai una nuova Ford usata. Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
5: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su ford.it.
6: Radio Freccia.
7: Sono le 21:22 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. Dai, ancora qualche salutino lo facciamo a voi, sfrecciate l'ascolto. Chi c'è?
8: Ma Titania, ma abbiamo passato una settimana veramente lì,
7: wow.
8: Adesso sono distrutto. Ecco. Ma invece tu domani vai a fare la Baldoria.
7: La Baldoria.
8: E da Alice, da Alice.
7: No, Cooper, domani con gli Scorpions.
8: E da Alice il Bottaio. E vabbè.
7: Quello.
8: E divertiti, tanto saluto. Grazie a te, io invece no, domani sera lavoro, o domani, non mi ricordo, ciao.
7: Ma tu ti sei visto un super festival, insomma, c'è anche Lorenzo che dice che spettacolo a Villa Franca con i Darkness e gli Airborn. Everybody had a good time, questo è l'augurio che io faccio a voi. Loro sono i The Clash, Brand New Cadillac.

Hey. Woo. E allora, intanto c'è anche chi vi dice: si sente subito aria di metal. Beh, dovremmo aspettare un po' per la prossima Titanium Selection. Io ve lo dico, ve l'ho detto anche quando abbiamo fatto la nostra trasmissione, il nostro viaggio sonoro dal rock classico al metal estremo. La prossima tornerà a settembre, perché per agosto ci fermiamo. Anche se poi la sottoscritta qui presente sarà in diretta dalla Calabria comunque ad agosto, ma la settimana di Ferragosto e quella successiva. 7 giorni su 7, mentre invece quelli precedenti li farà la nostra Cassidy. Adesso qui sulle nostre frequenze arriva una voce, un sound di un ragazzo molto giovane, ma che sa molto di polvere del deserto e cappelli texani. Questo è Marcus King, The Well.

0: promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Freccia. Walk Time.
2: 21:32 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. C'è anche chi al 366-6634-466 mi scrive come Alfonso, dice: Titania, ma domani ci sei, vero? Come ti vestirai? Allora, dipende dove dici, perché domani, oltre agli Scorpions a Romano Rezzelino, all'Ama Music Festival, provincia di Vicenza, c'è anche il reverendo Manson in quel di Ferrara Summer Festival. Io domani sono a sentire gli Scorpions e come dicevo, anche domenica sarò sempre lì per Alice Cooper, mentre invece qualcun altro dei nostri sfrecciati sarà sicuramente dal reverendo.

Questa canzone è una di quelle canzoni che ti accompagnano qualsiasi cosa tu stia facendo, che poi è un po' quello che fa la radio, accompagnare le persone nei momenti che siano positivi o a volte purtroppo anche negativi. Paolo dice: mi sa che provo a venire a vedere gli Scorpions e i Saxon, in fondo non posso ancora salire in montagna, mi hanno accompagnato per tutta la vita. Beh, noi nel caso ti aspettiamo. Invece c'è la Luigina, la Lulu, che dice che lei aveva chiesto il biglietto per gli Scorpions e le hanno regalato un buono Amazon. Ma tu fottitene, vieni Luigina, vieni.

0: Radio Freccia.
1: I The Black Keys chiudono la nostra prima ora insieme qui su Radio Freccia. Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questo venerdì sera. Poco fa è passata Jesus of Suburbia dei Green Day, il pezzo più lungo dei Green Day, che fa parte dell'album forse più conosciuto dei Green Day, American Idiot, che magari non tutti sanno essere un concept album. Beh, è una sorta di operetta rock questa, 9 minuti per l'esattezza, che introduce il personaggio di Jimmy, il protagonista di questo concept album, di questo American Idiot. Un ragazzo che vive nell'America post-attentato alle Torri Gemelle, fatta di propaganda, fatta di oppressione, con alle spalle una famiglia chiaramente disfunzionale che non ha mai cercato di lavorare su se stessa. È stanco di tutto Jimmy. È stanco della società, è stanco della sua famiglia, è stanco di stare alle regole. Ad un certo punto dice: io in questa fila ci sono già stato, basta. E quindi reagisce con rabbia. Lui vuole trovare solamente un posto dove sentirsi se stesso, dove non c'è un'omologazione, una vera casa, qualcosa che possa chiamare casa. E così, come nelle favole più antiche, lui semplicemente raccoglie le sue cose, scappa di casa e da qui inizia questo viaggio, il viaggio di Jimmy, quello che viene poi snocciolato all'interno di questo meraviglioso concept album dei Green Day. Album tra l'altro sempre molto attuale, a parere mio uno dei più belli che hanno fatto, anche se la loro carriera precedente ad American Idiot strizzava ancora di più l'occhio al punk. Jimmy è un ragazzo disilluso, è una persona che sta semplicemente cercando di trovare il suo posto nel mondo. Ed è una cosa che io credo tutti quanti noi facciamo. Quantomeno per poi arrivare alla fine e cercare di vedere anche solo da lontano quella scala. Proprio quella. Quella per il paradiso. Our way to heaven. Led Zeppelin.

0: way to heaven.
1: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
2: Sono arrivate le 22 qui su Radio Freccia. Ultima luna dove siete in compagnia di Titania in questo venerdì 10 luglio 2026. Un saluto anche a Ste che ci ha raggiunto qui sulle nostre frequenze. E ancora un invito ad accendere la televisione qualora foste a casa. 258 del digitale terrestre, 738 di Sky. Benvenuti qui in questo mondo un po' matto che è il mondo del rock and roll. Quel mondo che accoglie ragazzi come Jimmy di Jesus of Suburbia. Perché alla fin dei conti il mondo del rock and roll è fatto di tante anime che dovevano solamente trovare la loro strada, che era un po' diversa da quella degli altri. Generalmente siamo persone con degli interessi diversi e in quella fila non si sono mai sentiti proprio al loro posto. E alla fine è arrivato il rock.

Kid of the Nation, P.O.D., qui sarà la freccia. E insomma, alla fine puoi leggere mille libri su come ci si adatta al mondo, no? Sapere a memoria le cose giuste, le frasi perfette da dire alle persone, le teorie sulle relazioni, che siano amichevoli oppure no, ma non saprai mai davvero cosa significa finché una notte, una sera, qualcuno non ti prenderà e non ti porterà ad un concerto. Per molti di noi quella è stata un po' la svolta. Avere qualcuno che magari ti fa sentire anche solo una cassetta e puff, un mondo intero pronto a cambiare.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 22:13 minuti qui su Radio Freccia. Ultima luna, dove siete in compagnia di Titania. I Rolling Stones in the Stars. E tra l'altro, proprio oggi, cioè in realtà stanotte, precisamente l'inizio del giorno, a mezzanotte, è uscito il nuovo disco dei Rolling Stones. Io non mi azzarderei mai a dire l'ultimo, perché secondo me questi, a parte che ci sotterrano tutti, ma ancora andranno avanti tantissimo a fare dei dischi, a produrre nuova musica. Però insomma, se siete curiosi, questo è il momento giusto per andare a sentire il nuovo disco dei Rolling Stones. E dai dischi partono tante cose, così come dalle cassette. Tra poco leggiamo qualcuno dei vostri messaggi. Intanto ci sono i Soft Cell.

me, baby. Tainted love. Soft soul. Siete su Radio Freccia, ovviamente. Sergio ci scrive dicendo: in effetti è stato proprio con una cassetta che mi si è aperto il mondo al rock da adolescente e la mia visione della musica è cambiata. Venivo dal pop anni 80 e una mia amica mi regalò Love You Live dei Rolling Stones, che a lei non piaceva. E vedi che le

storie si uniscono. Oggi è uscito il nuovo disco dei Rolling Stones e tu hai iniziato così, proprio con gli Stones. E poi grazie a tutti gli amici, i cugini, gli zii mi hanno fatto entrare nella musica di un altro pianeta. Subito dopo mi hanno fatto conoscere Jethro Tull, Mike Oldfield, beh dai, poi ho cominciato a camminare con le mie gambe. Ma certo, poi iniziamo tutti a camminare con le nostre gambe, però ci deve essere, secondo me, quella persona che ti dice: oh, senti che figa sta roba! Adesso non lo so come funziona, ma una volta posso dire che era davvero bello.

0: quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi, ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
1: Corridatroni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Radio Freccia.
3: Sono le 22:27 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. E a riguardo di quest'ultimo album degli Stones c'è Sergio che ci dice: Foreign Tongues l'ho comprato in preacquisto già un mese fa, dopo non vedo l'ora che mi arrivi, perché certe cose non hanno bisogno di dare prima un assaggino. Ti puoi fidare a scatola chiusa, l'amore non ha bisogno di porsi prima delle domande. Oh, questo è l'amore per la musica che voglio sentire da chi mi ascolta, esattamente questo. Quante volte vi è capitato, ci è capitato di acquistare un disco, soprattutto ai tempi quando non lo potevi sentire attraverso le app di streaming, a scatola chiusa, totalmente, dire vabbè, l'hanno fatto loro, loro mi piacciono, lui mi piace, lei mi piace, e quindi lo compro perché sono sicuro, sicura che questo lavoro mi piacerà. Ed è un po' sempre lo stesso punto, no? Tornare a quello che potremmo considerare il Vangelo secondo musica. Il fatto di ritornare sempre un po' dagli artisti che ci fanno sentire a casa, i mostri sacri, no? Quelli del rock, ma di qualsiasi genere, presumo. E un po' la nostra voglia di scoperta, quella che abbiamo mantenuto da quando eravamo ragazzini, quella di quella prima cassetta che ci è stata data in mano, o quel primo CD, e ci ha fatto dire: che cos'è questa figata?

Gli Audioslave qui su Radio Freccia. E allora c'è anche qualcuno come Elena che ci racconta dicendoci: io sono cresciuta ascoltando i Rolling Stones, i Cream, i Creedence Clearwater Revival, i Led Zeppelin, i Doors, eccetera eccetera, perché li ascoltava mio fratello. Poi con il crescere mi sono spostata autonomamente verso il metal, ma io credo che molti di noi che ascoltiamo comunque sonorità, se vogliamo, un po' più estreme, no, il metal e così, siamo tutti partiti da qualcosa di un pochino più leggero. Io per esempio mi sono innamorata di un disco dei Cinderella.

0: do the best. You can call back, all right? Bye.
1: Radio Freccia. Rock Time.
2: 22:40 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. Fiddlehead, baby, I'll change. Qui dalla nostra top 20 in questo venerdì sera che passiamo assieme, ovviamente sempre qui sull'Ultima Luna. C'è Giuseppe che dice: io amo la timbrica di Tom Kiefer, mi sono innamorato di questo disco per Gypsy Road e l'adoro, sarà per sempre la mia canzone. Mamma mia, Gypsy Road. Adesso ti racconto questa storiella molto breve, un momento Titania, lo chiameremo così. Quando ero ragazzina con i miei amici stavamo andando ad un concerto, io non avevo neanche la patente, ero proprio giovine, e avevamo un disco dove l'unica canzone che ancora si sentiva era Gypsy Road dei Cinderella, perché le altre tracce erano rovinate, probabilmente il CD era graffiato, e noi abbiamo fatto un viaggio intero di 2 ore e mezza sentendo solo Gypsy Road dei Cinderella.

has been going on. How long, Rod Stewart, qui su Radio Freccia anche attraverso la nostra app RTL 102.5 Play. Ebbene, il primo disco che a me è capitato tra le mani prima di passare al metal è stato proprio Heartbreak Station dei Cinderella. Poi non lo so cos'è successo, ad un certo punto mi sono ritrovata ad ascoltare i Toxic Holocaust e non mi sono neanche troppo resa conto del perché. E comunque continua a piacermi da morire quel disco. Bisognerebbe anche cominciare ad aprire il proprio mondo a diverse sonorità, perché poi è bello scoprire tante cose così diverse.

0: Jonata da Tero.
1: Radio Freccia.
2: E ciao anche al caro Jonathan. 22 e 53 minuti qui su Radio Freccia. Questa era Paul McCartney con la sua Come Inside. Beh, gente piccolina che continua a sfornare pezzi, comunque, vorrei dire. Allora, c'è giustamente qualcuno che mi dice: ma allora come mai non ci fai sentire Gypsy Road o The Last Smile? The Last Smile. Intanto, io sono Titania, per chi si fosse appena collegato, siete sull'Ultima Luna e questa ovviamente è Radio Freccia. Farò una piccola spiegazione. Oggi non è il primo sabato del mese. Il primo sabato del mese mi viene affidato un programma, si chiama Titanium Selection ed è un viaggio sonoro. Un viaggio sonoro che parte dal rock classico, passa anche attraverso il glam, le sonorità dello sleaze, l'heavy metal, arriva fino al metal estremo. Quello è l'unico momento del mese dove la scaletta musicale è affidata totalmente alla sottoscritta qui presente. Purtroppo dovete sapere che all'interno di un network, di una radio nazionale, noi non decidiamo la musica. Quindi anche qualora qualcuno mi chiedesse: mi metti su questa canzone? È una cosa che io non posso fare. Questa è una cosa a cui pensa il nostro Sautufau, che lo fa preventivamente. Insomma, questo è un po' un piccolo spiegazio, no, di quello che accade all'interno di una radio così grossa. Ma prima avevo un programmino in una radio di quelle piccoline, quelle di paese, avete presente? Quelle che c'erano una volta. Avevo questo programma che si chiamava Whiskey Diamond. Facevo solo musica anni 80 e è un periodo della mia vita che mi porto dietro con molto affetto, innanzitutto perché mi ha portata ad essere qui, dove sono ora. Chiaramente ai tempi era solo una passione, nessuno ti paga per fare quello che vuoi, sappiatelo. Ad oggi è un lavoro, io sono estremamente onorata di poter essere qui con tutti quanti voi a parlare della cosa per me più bella esistente sulla faccia della terra, ovvero la musica. E allora sapete cosa? Mi dedico da sola a questa canzone. Another Day in Paradise. Lui è Phil Collins.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
0: Radio Freccia.
2: Sono arrivate le 23 e qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questo venerdì 10 luglio 2026. E allora un benvenuto a tutti coloro che sono appena arrivati magari qui sulle nostre frequenze. Io sono Titania, vi accompagno ancora per un'oretta. Mentre invece sabato e domenica di questa settimana, quindi domani e dopodomani, ci sentiremo solo alle 23.50. Questo perché io sarò in diretta da Scorpions ed Alice Cooper, come vi dicevo poco fa. Spero di portarvi un po' con me all'interno di questo AMA Music Festival, così come spero che i miei colleghi vi portino invece anche a Marilyn Manson, visto che le date sono in concomitanza. Noi invece nel frattempo abbiamo qui una bella canzone di Radiohead. Questa si chiama Just.

Questi erano ovviamente i Radiohead con la loro Just qui su Radio Freccia. E visto che stiamo parlando anche di dischi, più che altro dei modi in cui ci siamo avvicinati a questo mondo musicale, c'è Roberta che è una novellina a quanto pare, ci scrive: io mi sono accostata a questo genere di musica, rock, metal, punk, solo in questi ultimi 3-4 anni, grazie ad una persona che l'ascoltava sì da giovane e la usava per rilassarsi. Io quando ero giovane ero su tutt'altro pianeta a livello di genere musicale, tipo Michael Jackson, George Michael. Poi in un certo momento particolare della mia vita si è aperto un mondo con certi gruppi: System of a Down, i Foo Fighters, gli Audioslave, i Killers, gli Idols e tanti altri. Roberta.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Sono le 23:13 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questo venerdì 10 luglio 2026. I Muse, beh, Nightshift Superstar, oramai la conoscete, gira nella nostra top 20 da un po' di tempo. Stavamo parlando un po' del modo in cui ci siamo approcciati, no, a questo genere musicale, al rock in generale. E qualcuno dice di essere stato portato ad un concerto e da lì basta, nato l'amore. Paolo dice una frase che trovo molto bella: il mondo non è adatto a noi finché non lo incontri ad un concerto.

Sullivan, Elton John, qui su Radio Freccia. Lorenzo dice: beh, io un giorno di circa un anno e mezzo fa in macchina accendo la radio. Capito per puro caso su Radio Freccia. Da quel giorno è stato amore a primo ascolto con questo mondo. Grazie. Ma grazie a te, perché qui stiamo parlando anche di come ci si avvicina proprio al mondo del rock, al mondo del metal, insomma. E sapere di aver fatto parte di questo cammino, di questo percorso, che poi it's not a phase, mi verrebbe da dire, non è una fase, ma diventa un vero e proprio stile di vita, questo potremmo definirlo tranquillamente orgoglio. C'è qualcuno come Andrea che mi scrive: ho scoperto di avere una maglietta con un disegno di un pesce fatto da te ben 10 anni fa. Stai parlando di me? Cioè, io ti ho disegnato un pesce su una maglietta? Ma voglio sapere il retroscena di questa cosa, per favore. Ti prego. Dimmi che avevo bevuto 18 birre.

0: da Troni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione e il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
2: Radio Freccia.
3: E sono le 23:27 minuti qui su Radio Freccia. Ultima luna, siete in compagnia di Titania. La Roberta che dice: alcuni pezzi musicali ti catturano nella parte più profonda della tua anima. A volte riescono a sfiorare il cuore in modo particolare. Se li ascolti dal vivo ti accendono, ti fanno vibrare e ti lasciano senza parole. E a tal proposito c'è Giuseppe che dice: io purtroppo domani non ci sarò, ma spero di vedere un video di Schools Out di Alice Cooper, chiaramente, e Someone Like You degli Scorpions. Allora, seguite i nostri canali, i nostri social ufficiali Radio Freccia Off per quanto riguarda Instagram, perché domani sarà proprio mio compito, e anche domenica chiaramente, portarvi con me all'interno di Ama Music Festival e sotto il palco di Scorpions e Alice Cooper.

0: Take My Breath Away. I Berlin, qui su Radio Freccia. E allora, il modo in cui ci siamo avvicinati al rock, al metal, Salvo ha un buon punto di vista.
1: Buonasera Titania, sono Salvo, ma secondo me uno non è che si avvicina al rock o al mondo del metal, è il mondo del metal e del rock che ti sente, ti ascolta, vede che sei pronto e allora ti lascia entrare.
0: Hai ragione, credo che sia un abbraccio quelli di cui hai bisogno davvero quando è il momento giusto.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Sono le 23:39 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. Sono felice che sulle nostre frequenze ci siano anche gli Electric Callboy con gli Offspring, Let the Good Times Roll. Visto che prima parlavamo di quanto effettivamente la musica possa essere anche diversa, avere delle sonorità che poi si mischiano e, detto ciò, rimane comunque bellissima, vero?
2: Ciao Titania. Ehi. Io adoro il metal, ma la mia anima ha tante sfaccettature e stasera ho goduto al concerto di Giancane con Zero Calcare a Milano. Sì. Ciao ragazzi, Diego, viva la musica e viva il metal e viva tutto.
1: Viva la musica, hai detto bene. Tra l'altro è un concerto quello che sei andato a vedere stasera, che ti invidio parecchio, sappilo. Amo molto Giancane, amo molto Zero Calcare, quindi immagino che sia stato bellissimo. Arriva Don Henley, questa è The Boys of Summer.

The Boys of Summer, Donnelly, qui su Radio Freccia, anche attraverso la nostra app, mi raccomando, RTL 102.5 Play, per ascoltarci ovunque voi siate. C'è anche André che ci ascolta dal Brasile questa sera, un saluto André. Mi raccomando, andate a recuperare lì anche tutti i nostri programmi, c'è anche Titanium Selection, visto che ad agosto, come vi dicevo, la puntata non andrà in onda perché è il nostro mese di stop con gli speciali, ma per settembre vi sto preparando una puntatina di quelle belle croccanti e molto molto particolare. All'interno della nostra app poi trovate anche tutte le interviste, anche quelle che faremo nei prossimi giorni, le ultime notizie dal mondo del rock. Pronti per andare un po' a Beverly Hills? Lo sono i Weezer.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Questo Jack White a chiudere questo nostro appuntamento con la sua Dollar Bill della nostra Top 20. Io sono Titania e in questo venerdì 10 luglio vi saluto così, con qualcuno dei vostri pensieri, più che altro con il vostro modo di approcciarvi alla musica. Ciao!
2: Ciao Titania, sono Andrea da Torino. E per me la musica è sempre stata una sorta di esperienza paradossale, perché io ascoltavo Duran Duran, Spandau Ballet nelle metà anni 80, e poi ho cominciato con i Genesis, poi Iron Maiden, poi Metallica, poi Slayer, e poi Dream Theater, e poi Pearl Jam, eccetera, e ho continuato a mescolare generi e vado a concerti di tutti i tipi, perché penso che veramente il bello della musica sia proprio il fatto di non confinarla in una categoria, ma di veramente poter gustare tutti gli aspetti che la musica può offrire. È un po' come una buona cena: non è che mangi solo sempre la stessa cosa, ma gusti veramente un po' di tutto, anche se quella cosa ti piace molto, assaggi anche altro.
1: Secondo me questo è un po' il fulcro, il fatto di sentirsi liberi, di ascoltare, perché così riesci anche forse ad apprezzare meglio le sfaccettature, anche perché il rock poi dipende anche da che sottogenere andiamo a prendere, però prende tanto anche da altri generi musicali. Ciao!
3: D'accordissimo con lo sfacciato di qualche minuto fa. La musica esiste, e quanto ti prende è lei che ti ha preso, e tu continui il viaggio, è il Teo.
1: E tu continui il viaggio, e noi questo viaggio lo facciamo sempre, lo facciamo insieme, e ci facciamo trasportare dalla musica e da tutto ciò che ha a regalarci, ha da regalarci, ha da dirci. Io vi saluto per questa sera, noi ci sentiremo il prossimo weekend, anche se domani e domenica faremo una piccola diretta proprio dal concerto degli Scorpions e di Alice Cooper. Vi porto con me sotto palco. Love you. To the moon and back.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
1: Radio Freccia, libera come noi.

baby got to hold on. Gotta hold on. You gotta.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: Renault.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
0: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
2: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
0: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
3: Radio Freccia, libera come noi.

0: Fino al 6 settembre siamo aperti fino alle 23 e a luglio arriva Minecraft!
1: Minecraft?
0: Sì, dal 18 luglio al 28 agosto incontra i tuoi personaggi Minecraft preferiti a Gardaland Resort!
2: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
3: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
4: Radio Freccia, libera come noi.